Benché siano l'essere vivente più ingombrante del pianeta, il cui habitat non a caso è sconfinato, le balene raccontano grazia e riservatezza. Giganti gentili, pachidermi del mare, petroliere pulite, in loro tutto è enorme. È enorme il cervello del capodoglio, il più grande tra gli esseri viventi. È enorme la sua stazza, che non gli impedisce però di risalire 1000 metri d'oceano a 170 km orari. È enorme la quantità quotidiana di latte materno che riesce a succhiare un cucciolo, ingrassando di 90 kg al giorno. E è enorme il mezzo metro di grasso bianco che le isola dal gelo degli abissi. Le balene sono respiratrici coscienti, ovvero devono ricordarsi loro di risalire e prendere aria per non annegare, motivo per cui dormono mezzo cervello alla volta. In secoli di racconti ci sono mangiate Pinocchio e Giona, hanno annegato Aqab, hanno armato il body shaming dalle scuole elementari a Aronofsky. Eppure le balene sono e restano immagine di cortesia e saggezza. Loro, silenziose, sanno. E se devono dire qualcosa, lo cantano, di nuovo gentili. Per i nativi americani, le balene custodiscono la memoria del principio della creazione. E forse è proprio così. Sono mastodontici memorandum dell'inizio e della fine. Monumenti educati in equilibrio tra la resistenza del pianeta e l'arroganza di alcuni che lo abitano. If I was lost at sea, that harpoon boat in front of me, it's the whale I'd like to be.

0: Night Shift.
1: Che c'è da dire? In situazioni come questa in precedenza mi ero sempre abituato a girarmi e fuggire. Lo faccio con stile, come se avessi sempre avuto più paura di avere successo, quindi in casi come questo quasi preferissi fallire, o meglio morire.

0: Vabbè, dai, questa era facile. Ovviamente poteva mancare la Jailhouse Rock nella versione dei recidivi Blues Brothers nell'omonima pelliculazza del 1980. No, che non poteva manco per niente, visto che A. Il filmazzo vede proprio nella prima scena Jake Blues, il Blues Brothers interpretato da John Belushi, uscire dal carcere del penitenziario dello stato dell'Illinois. E B. Il famigerato Illinois State Penitentiary, da cui Jake Blues esce, è infatti proprio il vero e reale carcere nel quale viene girata anche la performance live di Jailhouse Rock. Ma attenzione,
1: perché quella che è sì la Illinois State Prison, dove parte del film è girato, al tempo già non portava più quel nome, ma bensì quello di Joliet Correctional Center. E non a caso il soprannome che in Blues Brothers si appioppa John Belushi è appunto quello di Joliet Jake Blues. Questo il suo nome completo nel film. Già citata tra le pagine dell'epocale antologia di Spoon River di Edgar Lee Masters, il Joliet Correctional Center diviene ultra mega ultra famoso agli occhi di tutti, paradossalmente quando viene definitivamente chiuso. E sì, perché se ancora nel 1980 John Landis riusciva ad infilarvisi e a farvi suonare Jailhouse Rock ai Blues Brothers, se anche la serie TV Early Edition riuscì a girarvi una puntata della sua terza stagione, è quando chiude i battenti che per tutti i registi diventa più facile ottenere i permessi per accedervi e girarci l'accidente che gli pare. Ne approfittano quindi al volo i boss di Fox Network, che proprio in coda alla chiusura del Joliet Correctional Center gireranno un paio delle prime puntate della serie TV ultracarceraria per antonomasia Prison Break, seguiti a ruota da Netflix, che se la noleggia per girarci parte dell'altra serie super crime Mindhunter. Poi vabbè, non è che nel curriculum del Joliet Correctional Center entrano solo attori, cantanti e serie TV guappe. Ovviamente tra le mura del penitenziario in questione sono passati anche nomi tristemente famosi del mondo criminale, quello vero, tra cui il nome più famoso è sicuramente quello di John Wayne. No, non il John Wayne
2: super americanissimo cowboys, eroe dell'americano di ogni tempo,
1: ma il quasi omonimo John Wayne Gacy, conosciuto nel mondo dei serial killer con il temibile nome di Killer Clown. Non basta però la fama oscura e malefica di Killer Clown, o quella decisamente più bonaria e pacciarotta dei Blues Brothers, a salvare la struttura ormai divenuta storica. Spensierati tagli di bilancio e il lasciare andare la struttura per stracci, misero nel 2002 il definitivo punto finale alla storia del Joliet Correctional Center.

Houston è una città che nella storia dell'hip hop ha regalato artisti molto importanti come Ghetto Boys, UGK e DJ Screw. Quest'ultimo, inventore della tecnica Chopped and Screwed, che a semplificarla in maniera molto brutale, consiste nel remixare delle canzoni rallentandole. Arrivando ai giorni nostri, oltre alle superstar come Travis Scott e Megan Thee Stallion, Houston vanta ancora gente in grado di rappresentare lo street rap in maniera cruda, come fatto dagli originatori, e soprattutto di portare avanti un certo tipo di attitudine direttamente legata alla città più grande del Texas. Tra questi c'è sicuramente Maxo Cream, artista molto valido e a mio parere sottovalutato. Un passato non proprio tranquillo alle spalle, una carriera discografica che inizia nel 2012, che a oggi conta una decina di lavori tra album e mixtape. Tendenzialmente le atmosfere sono lente, in perfetto stile Houston, perfette per permettere a Maxo Cream di descrivere la sua vita e le sue esperienze, ovviamente senza alcun tipo di filtro. I suoi migliori dischi a mio avviso sono Brandon Banks e Weight of the World, entrambi costruiti molto bene su produzioni di livello che hanno ispirato al meglio l'artista. OYN è invece il titolo del suo ultimo lavoro. Per le produzioni, Maxo Cream si affida interamente a JPEG Mafia, produttore di Brooklyn che, pur restando in ambito hip hop, risulta essere un artista decisamente sperimentale, fuori dagli schemi. Caratteristica che appare molto evidente dall'ascolto delle 9 tracce che compongono il disco. JPEG Mafia gioca con i suoni e crea sonorità uniche, neanche troppo in linea con quello che ci si può aspettare da un lavoro di Maxo Cream. A dipendenza della vostra predisposizione alle sperimentazioni, questo può essere un aspetto positivo o negativo, ma in generale devo dire che, eccetto qualche momento, di base risulta essere tutto ben amalgamato, piacevole e molto interessante. OYN possiamo quindi considerarlo un esperimento ben riuscito. Con il solito Maxo Cream che descrive la sua vita e i suoi pensieri personali, questa volta su delle sonorità diverse rispetto alle sue abituali.

0: Radio Televisione Svizzera.
1: Sono le 6 e 2 minuti in punto. Buongiorno a tutte e tutti quanti da Joas. Ciao, ciao, benvenuti anche questa mattina, lunedì 17 agosto, sulle frequenze di Rete 3. Cominciamo con ordine dando uno sguardo al meteo. E per oggi lungo le Alpi e in Engadina annuvolamenti portati da nord con qualche rovescio in grado di raggiungere a tratti il Ticino centrale. Per il resto ben soleggiato, a basse quote temperatura minima 19 gradi, massima sui 32, nelle vallate alpine fino a 35 gradi ancora comunque. Più tardi parleremo di quanto si sta bene stamattina, per chi è già sveglio, chi è già aperto finestre, chi è già uscito di casa, ma adesso gettiamoci in strada. Per dire non granché in realtà, perché vediamo, fino a un attimo fa era tutto tranquillo, confermiamo che sulle strade della Svizzera italiana la circolazione è fluida e non ci sono disagi da segnalare. Allora adesso anche uno sguardo all'attualità.
0: 3 News.
1: A Lugano, vicino al padiglione Conza, un albero è caduto colpendo 3 auto parcheggiate a causa del temporale scoppiato nel tardo pomeriggio di ieri. Una decina di giorni fa il municipio di Lugano aveva diramato un avviso proprio per mettere in guardia dalla caduta di rami o alberi resi instabili dalla prolungata siccità. Attimi di smarrimento sempre a Lugano tra i bagnanti al Parco Ciani, sorpresi dalle improvvise e forti raffiche di vento che hanno accompagnato il temporale. Non solo vento e acqua, ma anche il fuoco non è mancato in questa domenica di Ferragosto. 2 focolai sono stati domati ieri mattina sopra Avegno, in Valle Maggia. Nel pomeriggio poi altri 2 incendi sono scoppiati, uno sopra Olivone in Valle di Blegno e l'altro nel Gambarogno, anche questi presto domati dai pompieri. Preoccupazioni infine per la partita di playoff della Conference League di giovedì sera a Cornaredo tra Lugano e Maccabi Tel Aviv. Un collettivo filo palestinese ha annunciato una manifestazione contro la presenza della squadra israeliana, chiamando dimostranti anche da fuori cantone. Polizia e servizio di sicurezza dell'FC Lugano predisporranno misure speciali. Dai microfoni della RSI il vice sindaco di Lugano Roberto Badaracco ha criticato la UEFA per non aver rinunciato alla partecipazione delle squadre israeliane, una partecipazione che crea seri problemi di sicurezza alle città che ospitano gli incontri.
2: Buongiorno.
3: Sveglia alzato, doccia lavato, vestito stirato, caffè preparato, sintonizzato, parzialmente scremato.
1: E buongiorno popolazione della Svizzera italiana, buongiorno da Joas Balmelli in vostra compagnia fino alle 9, ma a partire dalle 7 ci sarà anche la Tiki con me, quindi sono già bello felice, anche perché l'ho già incontrata nei corridoi, è già arrivata, non vedeva l'ora di andare in onda prestissimo anche la Tiki. Voi spero stiate bene, l'abbiamo accennato prima, finalmente si respira, almeno questa mattina dopo la temporalata notturna sembra essere un po' migliorata la situazione dal punto di vista calura estrema. E poi invece voglio darvi anche 2 indicazioni per come proseguirà la settimana, che insomma vede scambiarsi un po' di carte di Rete 3 sulla diretta del mattino presto. Domani saremo ancora io e Tiki, poi mercoledì Tiki sarà in onda con Nico e chiuderemo la settimana io e Nico giovedì e venerdì, così sapete dove andare a parare, perché c'è chi ama sempre programmare, sapere le cose in anticipo. Ebbene, ve l'abbiamo detto, insomma saremo un po' io, un po' Tiki, un po' Nico a tenervi compagnia il mattino presto. A seguire poi ci sarà Paltrax con Paolo Guglielmoni, ai noi. Le abitudini buone non vanno perse, noi iniziamo subito con la bella musica italiana, per la precisione Marco Mengoni con Non me ne accorgo.

sì, sono stato assente per un po', è per lavoro comunque. Qui è bello fresco in zona Hallwilersee, quindi nei pressi di Hallwil, dov'è? Già a Canton Argovia, ricordamelo Alan. E è in arrivo un temporale. Saluti e buon inizio settimana. Alan manda una foto dei suoi due bellissimi cagnoloni pelosissimi ed è già a passeggio con i suoi amici pelosi, Alan. Poi saluto anche Domenico che manda una foto dal cockpit del suo camion, sta raggiungendo Biasca. Domenico, pensate che tutte le mattine parte da Cadenazzo, si reca nella Svizzera interna per caricare il camion per poi fare rientro in Ticino, una Svizzera italiana, dove rifornisce alcuni grandi magazzini tutti i giorni. Domenico, buon viaggio e buon lavoro a te. Saluto anche Andy che dice si sta bene oggi con un anno in più. Auguri in ritardo, Andy, ma devi dirmelo, è il tuo compleanno e io sono l'ultimo a saperlo. Poi Toro dice buongiorno Joas, finito di rischiare la pelle in microlino? Beh sì, è finita. Beh, per chi vuole saperne di più andate a recuperare qualche storia, qualche reel sulla pagina Instagram di Rete 3 e scoprirete che cosa è successo per quanto concerne Rete 3 negli ultimi 10 giorni. È stato bellissimo incontrarvi di persona. E poi Toro, sempre Toro, si dice molto felice che questa settimana sarà il team tradizionale, lo chiama lui, del mattino a tenervi compagnia. Saluto anche la Simo che dice grazie ancora per il super ghiacciolo e che siete passati a trovarmi. Allora io ringrazio te Simo e ringrazio tutte quelli che ho incontrato in questi 10 giorni con Alex, ma idealmente con tutta la grande famiglia di Rete 3. Abbiamo ricevuto tanto calore ed è solo una metafora, per fortuna, questa, perché di calore ne abbiamo subito quello reale davvero io e Alex a bordo della nostra macchina del tempo di Rete 3, ma soprattutto tantissimi, come ad esempio Simona, ci avete rifornito di bibite fresche, quindi davvero grazie a voi, avete capito il nostro momento di disagio e ci avete sostenuto con bibite fresche, con abbracci, con cafferini, con belle canzoni come questa. Ogni tanto abbiamo fatto anche dei balletti assieme, tutto su Instagram, ragazzi. Andiamo con gli House of Pain, Jump Around.

Buondì, buongiorno, buongiorno a tutte e a tutti quanti, anche a te cara Marti, grazie per il tuo messaggio. La Marti scrive: buondì, che fresco, mi mancavano ste dormite profonde. A chi lo dici? Solo da 2 mesi e mezzo circa. Buon inizio a tutti gli scolari del grigione italiano. Perché? Perché oggi in tante parti della Svizzera, tra cui parti del grigione italiano, si ricomincia, si torna a scuola per la gioia, credo. Non so com'è, ma non so come deve essere dei genitori. Allora, in tanti cantoni tipo Zurigo, a Appenzello Interno, Grigioni appunto, ad eccezione di Mesocco, confermate? A Mesocco siete ancora in vacanza? O è già cominciata la scuola? Perché vedo proprio, sentito nel notiziario di Rete 1 che nel Grigione italiano, ad eccezione di Mesocco, la scuola ricomincia oggi. Spiegatemi un po' questa cosa, per favore, consentitemi di capire. Poi anche Lucerna, Nidvaldo, Obvaldo, Uri, Zugo, Ginevra, Giura, Neuchâtel, Vaud, Alto Vallese, la scuola inizia oggi. Per quanto riguarda il canton Friburgo, ad esempio, e il Ticino, si inizierà rispettivamente il 27 e il 31 agosto prossimi, come probabilmente tanti di voi sapranno, almeno per quanto riguarda il Ticino, mi auguro. Poi, se avete più informazioni riguardo Mesocco, che mi ha lasciato così un po', scrivetelo 0798 73 8073 e ditemi perché c'è questo ad eccezione di Mesocco. Intanto Liam Payne con Rita Ora, For You.

E su queste note, su questa musica in levare, su questa Amore No di Adriano Celentano, ovviamente remixata, lievemente remixata ma bella, ci ha fatto piacere ascoltarla, rientriamo sul discorso inizio scuola, perché... Allora, Francesca, che ringrazio, dice: buongiorno, vero, in Mesolcina comincia lunedì prossimo la scuola. Buona giornata da Franci, zia di bambini mesolcinesi. Allora salutiamo tutti i bambini mesolcinesi, ma non solo, dai, non facciamo distinzioni. Poi Alan dice che Cantone Argovia è iniziata da una settimana buona la scuola. E buongiorno anche a te, Dave. Saluta anche Dave. Allora, rimaniamo nel Canton Grigioni perché mi preme ricordare che mercoledì, quindi tra due giorni esatti, mercoledì 19 agosto, non avete scuse, con il collega brillantissimo Alex Lanfranconi, sì, proprio lui, quello che sembra il batterista di Sepultura, faremo un viaggetto nelle valli laterali italofone del Grigioni, quindi andremo in Val Poschiavo prima e in Val Bregaglia poi, per chiudere ufficialmente la nostra distribuzione di Bello Fresco, il gelato di Rete 3 dell'estate 2026, quindi preparatevi a partire dalle 10 circa, forse anche un po' prima, prevediamo di attraversare la, la dogana tra Tirano e la Val Poschiavo, appunto faremo sosta a Brusio in Val, proprio a Poschiavo, anche in piazza, e poi ci sposteremo attraversando, prima salendo il Bernina, attraversando l'Engadina, poi giù dal Maloia fino alla Val Bregaglia, rientro previsto in torpedone, pranzo al sacco, avete in mente quando c'erano le trasferte di scuola, si diceva rientro previsto per le ore 17 in Comano.

poco fa sembrava surreale, poco fa è passato fuori dai nostri studi uno dei 20 migliori chitarristi rock della storia del nostro paese e allora mi è venuto in mente, no è vera questa cosa, cioè non sto scherzando, Igor Gianola, mi è venuto in mente un articolo che ho letto stamattina su La Regione. E tengo a citarvelo perché un uomo nella città di Kyoto in Giappone è stato arrestato con l'accusa di aver tenuto la radio e la chitarra elettrica ad alto volume per oltre 7 anni, cioè mia DD, 7 anni, causando gravi disturbi del sonno ai vicini di casa. Allora, secondo quanto ha riferito la polizia di Kyoto, Katsunori Yokoi avrebbe esposto 3 residenti tra i 60 e gli 80 anni a musica e suoni assordanti, cito, giorno e notte dal giugno del 2019 fino a luglio scorso. Quindi, caro Katsunori Yokoi, dovevi aspettartelo perché deve essere veramente una tortura. Allora, le vittime avrebbero sviluppato sintomi legati alla privazione del sonno e forme di depressione e secondo gli investigatori, perché di investigatori si parla per rumori molesti in Giappone, la radio restava accesa tutto il giorno mentre la chitarra si sentiva dalle prime ore del mattino fino al tardo pomeriggio. I rilevamenti hanno registrato livelli sonori tra 80 e 90 decibel, è più o meno l'intensità che si può paragonare a quella percepita a bordo di un treno in corsa. Pensate di vivere in un treno in corsa. Gli agenti raccontano, i media locali hanno sequestrato 76 oggetti tra chitarre elettriche e amplificatori. Sono andati via col furgonel pieno, insomma, quelli della Pola. I primi reclami dei residenti risalgono al gennaio del 2017, quindi 2 anni prima che poi hanno iniziato un po' a indagare sulla situazione. E da allora gli agenti avevano più volte ammonito l'uomo, che è un 61enne. Un 61enne, quindi attenzione, se avete la radio a massimo volume o se siete vicini e state sentendo la mia voce, chiedete almeno gentilmente di abbassare un po' il volume, perché capisco possa anche urtare a questi orari.

0: capito, ma com'è possibile che sia durato così tanto tutto questo?
1: Sì, cari amici, il riferimento è a Katsunori Yokoi, che per 7 anni ha fatto casino nel suo palazzo prima che arrivasse la polizia a impacchettare e i suoi strumenti, i suoi amplificatori e lui.

compleanno importantissimo per quello che concerne la musica italiana. 90 anni, celebriamo 90 anni, una vita intera dedicata alla musica, alle sue parole soprattutto e alle sue emozioni. Oggi celebriamo Mogol, che è uno dei più grandi autori della storia appunto della canzone italiana, che è stato capace di scrivere pagine che sono diventate praticamente un patrimonio per tutti noi che parliamo questa lingua. Dagli anni 60 in avanti Mogol ha firmato davvero alcuni dei testi più celebri della musica italiana. Lo ascolteremo un paio di volte quest'oggi per celebrare il suo compleanno, il suo 90° compleanno. E il sodalizio artistico principale l'ha formato con Lucio Battisti, e proprio Battisti sentiremo tra pochissimo. E pensiamo a brani come La canzone del sole, Giardini di marzo, Ancora tu. Allora, la sua carriera va anche oltre Battisti, perché Mogol ha scritto anche per Celentano e Mina, Bobby Solo, Cocciante, insomma ha contribuito a trasformare proprio letteralmente la canzone italiana in un racconto che sostanzialmente è fatto, per chi l'ha visto a teatro qualche anno fa da noi al Sociale a Bellinzona, fatto di sentimenti, anche di semplice quotidianità e di poesia. Allora, nel giorno del suo 90° compleanno festeggiamo dunque un autore che ha saputo dare parole a intere generazioni, se pensiamo che appunto sono 50 anni e più, anzi 60 che scrive. E allora ascoltiamo Una donna per amico di Lucio Battisti.

0: auguri di tutto cuore a Mogol, al leggendario Mogol, ed è anche un'occasione per riascoltare e ricordare il grande Lucio Battisti, che con Mogol ha lavorato per davvero tanti anni e insomma ha cantato tante bellissime parole di Mogol, Lucio Battisti, ma non solo, come abbiamo scoperto prima. Adesso noi torniamo in tema rumori molesti, perché la Miki, cosa dice la Miki? Sentiamo, aspetta, facciamolo partire, cioè, ok.
1: Vai, lascia Miki. Perdere, perché? Sai che in Italia le regole sono state fatte per essere infrante.
0: E quindi?
1: Ho una vicina di casa,
0: sì,
1: che quest'estate, con canicole e tutto, alle 9 di sera stava tagliando il prato e ha smesso alle 10 meno un quarto. Io, una bambina piccola, la
0: tosta,
1: da nanna.
0: È tosta, ti capisco Miki, ti capisco, non è facile quando hai bimbi piccoli, perché tu passi dalla parte, sono in giro a far festa, ascolto musica alto volume, faccio i festini nel mio appartamento, devo addormentare il bambino o la bambina, cara Miki, è così. Poi è vero che tagliare l'erba, ad esempio in Ticino, non so se in tutto il cantone, io parlo per il Ticino perché è il caso che conosco, si può tagliare l'erba fin tipo le 8, ma forse anche prima, bisogna smettere prima, e altrimenti poi ti si manda la pola, bisogna fare davvero attenzione. Io ho vissuto per qualche tempo vicino a nei pressi di un bosco dove c'era poi la sede di un club che non sto a menzionare ovviamente, e ogni giovedì sera o venerdì, non ricordo, c'era musica live ed era davvero piacevole, io aprivo le finestre e mi godevo la musica. Poi quando capita però che devi addormentare delle creature molto piccole, solitamente vanno a dormire alle 8, la cosa cambia, le prospettive cambiano e quindi le finestre da aperte sono diventate chiuse e via dicendo. Ormai il contesto è importante, Miki.

Tanti tanti auguri di tutto cuore a Daniele per un buon inizio di scuola da sua mamma Elisa e beh, ci aggiungiamo anche noi di Rete 3. Buon inizio a scuola a te caro Daniele e a tutte e tutti voi. Allora Daniele va a scuola a Vico Soprano e inizia oggi la seconda. Davvero un grande in bocca al lupo a te, che sia un proficuo, sereno e felice anno scolastico. Caro Daniele.

0: L'oroscopo.
1: Diamo quindi uno sguardo ai consigli astrali per oggi, lunedì 17 agosto. Partiamo dall'Ariete. Una nuova settimana si apre con più domande che risposte, ma non lasciatevi scoraggiare. Proprio nell'incertezza potreste trovare l'occasione per mostrarvi più forti del previsto. Toro, le piccole conquiste quotidiane meritano di essere celebrate. Guardate con attenzione ciò che avete costruito, c'è più solidità di quanto pensiate. Gemelli, le conversazioni di oggi potrebbero aprire porte inaspettate. Ascoltate con la stessa attenzione con cui amate parlare e scoprirete qualcosa di prezioso. Cancro, un ricordo riaffiora e vi invita a riflettere sul cammino percorso. Accoglietelo con serenità, senza nostalgia né rimpianti. Leone, la vostra energia contagiosa attira persone e opportunità. Fate in modo che il vostro entusiasmo diventi una luce anche per chi vi sta accanto. Vergine, non tutto deve essere organizzato al millimetro. Lasciate un piccolo spazio all'imprevisto, potrebbe regalarvi una piacevole sorpresa. Bilancia, oggi le relazioni diventano il centro della scena. Un gesto semplice ma sincero avrà un impatto maggiore di mille parole. Scorpione, vi sentite pronti ad affrontare una questione rimasta in sospeso? Fatelo con calma, la determinazione sarà più efficace della fretta. Sagittario, cresce il desiderio di scoprire qualcosa di nuovo. Anche una semplice curiosità potrebbe trasformarsi in una stimolante avventura. Capricorno, un obiettivo sembra più vicino del previsto. Continuate con costanza e vedrete che ogni sforzo troverà la sua ricompensa. Acquario, le idee non mancano, ma è arrivato il momento di dar loro una direzione precisa. Concentratevi su ciò che conta davvero. Pesci, infine, le emozioni scorrono intense, ma armoniose. Lasciate che vi guidino senza cercare di controllare ogni sfumatura. Oggi dobbiamo fare gli auguri anche a Belinda Carlisle per i suoi 68 anni. L'ascoltiamo con i suoi Go-Go's, We Got The Beat.

0: bello è tutto, ma spostati un attimo là, ok? Ok. Tiki, entra pure tu, entra.
1: Ciao!
0: Ciao Tiki, scusa Peggy, ma sai
1: mandala
0: com'è?
1: Mandala via, mandala
0: Abbiamo
1: via.
0: Abbiamo delle preferenze comunque su Rete 3.
2: Radio
1: sei
2: TV.
1: Ruffiano da far schifo proprio, guarda.
0: Certo. Non è vero, sono le 7:01, Tiki benvenuta.
1: Grazie.
2: Rete 3.
0: Grazie a te.
1: Giollo.
0: Ecco, tra poco facciamo i convenevoli, quelli veri. Intanto diamo uno sguardo a meteo e traffico.
1: Che bello, parliamo di tempo dopo una notte favolosa per quanto riguarda il fresco. Non parliamo dei danni, parliamo dei danni, prendiamo quel che di buono c'è stato.
0: Pochi limitati, fortunatamente, ecco. I danni non a persone. Che tempo fa oggi?
1: Oggi comunque arriveremo su massime di 31 gradi, nelle vallate alpine fino a 34. In generale sarà lungo le Alpi e in Engadina in parte soleggiato, ci saranno anche un po' di nuvole, qualche rovescio temporale sparso, soprattutto nel pomeriggio, che potrebbe essere in grado di raggiungere a tratti anche il Ticino centrale. Però per il resto, ben soleggiato.
0: Eccolo, è ancora caldino.
1: E ottime notizie dalle strade, perché Via Swiss nell'ultimo bollettino d'aggiornamento non segnala alcun tipo di disagio sulla nostra rete viaria, quindi avanti così, lisci lisci.
0: Grazie Tiki, le ultime notizie.
2: 3 News.
3: A Lugano, vicino al padiglione Conza, un albero è caduto colpendo 3 auto parcheggiate a causa del temporale scoppiato nel tardo pomeriggio di ieri. Una decina di giorni fa il municipio di Lugano aveva diramato un avviso proprio per mettere in guardia dalla caduta di rami o alberi resi instabili dalla prolungata siccità. Attimi di smarrimento sempre a Lugano tra i bagnanti al Parco Ciani, sorpresi dalle improvvise e forti raffiche di vento che hanno accompagnato il temporale. I proprietari di bosco svizzeri tentano di fare pressione sul consigliere federale Albert Rösti, che ha deciso di ridurre i fondi per l'adattamento dei boschi ai cambiamenti climatici. 25 milioni di franchi di fondi supplementari all'anno che l'associazione Bosco Svizzero richiede a gran voce per proteggere le foreste anche in vista di estati sempre più calde. Inizia, infine, oggi il nuovo anno scolastico in molti cantoni, Zurigo, Appenzello Interno, Grigioni, ad eccezione di Mesocco, Lucerna, Nidvaldo, Valdo, Uri, Zugo, Ginevra, Giura, Neuchâtel e Vaud e nell'Alto Vallese. Ritorno in classe oggi anche per gli studenti e gli insegnanti della parte francofona del canton Berna, mentre la parte germanofona ha ripreso una settimana fa. Nel Basso Vallese le scuole iniziano il 20 agosto, gli studenti di Friburgo e quelli del Ticino saranno gli ultimi a rientrare a scuola dopo le vacanze estive, rispettivamente il 27 e il 31 agosto.
2: Rete 3 Sport.
4: Buongiorno e ben ritrovati all'ascolto. Primo turno di Coppa Svizzera di calcio senza sorprese ieri, tutte qualificate agilmente le squadre di Super League, tra queste Lugano che ha travolto 10-1 il Vedeggio. Lugano che nel prossimo turno, i sedicesimi di finale da giocare a metà ottobre, sarà in trasferta a Puy contro la locale squadra di seconda lega. L'altra formazione ticinese, il Taverne, prima lega classica, accoglierà lo Young Boys. Sempre per il calcio, dopo l'Arsenal che ha vinto la Supercoppa inglese battendo 3-0 il Manchester City, quella francese è andata a sorpresa al Lens che ha sconfitto 1-0 il Paris Saint-Germain. I campionati di atletica si sono chiusi a Birmingham con la Svizzera quota 7 medaglie. Ieri, nell'ultima giornata, quarto posto e record svizzero nella staffetta mista 4%. Frey, Honker e Heise Bachmann hanno portato il nuovo limite a 40 secondi e 87 nella gara vinta dalla Gran Bretagna con Amy Hunt, regina di questa edizione, al suo quarto oro personale. Mentre, dopo l'exploit delle qualificazioni, la bernese Hughley è stata eliminata nella prima fase della finale del giavellotto, fermandosi a 50 metri e 0,3, oltre 12 metri al di sotto del suo primato svizzero. Ottavo posto infine per la staffetta elvetica maschile 4x400 con Petrucciani in terza frazione. Ed è calato il sipario anche a Parigi sugli europei di nuoto con la staffetta 4x100 mista vinta dalla Russia, ottavo posto per la nazionale svizzera che con Ponti in terza frazione ha ritoccato sfidato il primato svizzero già battuto in mattinata, portandolo a 3 minuti 32 secondi e 49. Per il tennis, infine, Victoria Golubic è stata eliminata al secondo turno del torneo di Cincinnati, superata dall'indonesiana Tien con il punteggio di 7-6, 5-7, 7-5.
5: Buongiorno.
6: Buongiorno, freschezze. Sveglia, alzato, doccia, lavato, vestito, stirato, caffè preparato,
0: sintonizzato. Ci siamo ben trovata, cara Tiki. Sei uscita da questo studio poche ore fa, ieri in onda, ieri mattina con We Are The Champions. Bentornata in nostra compagnia, in vostra compagnia, fino almeno a mercoledì, poi non si sa mai, cara Tiki. Si respirava stamattina, era un po' il discorso che abbiamo fatto con gli altri ascoltatori.
6: Ho sentito, tant'è che per la prima volta ho sbagliato tutto senza sbagliare tutto.
0: Cosa vuol dire, scusa?
6: Allora, non ci vedono. Io indosso oggi un pantalone leggero, più o meno a tre quarti, insomma un po' su sopra la caviglia, ma sopra ho una canottina.
0: Sì, sì, sì. Cioè senza giacchetto.
6: Senza giacchetta,
0: ovviamente.
6: Ovviamente, venendo in qua sono gelata. Però è stato bellissimo.
0: Certo.
6: Io non mi ricordavo più la sensazione dell'aver freddo.
0: Guarda.
6: Ed è stato bellissimo. Quindi ho sbagliato a vestirmi, ovviamente. Però non ho sbagliato, perché ho potuto godere di questo.
0: Lo dico da quasi tre mesi, non vedo l'ora di lamentarmi per il freddo. E allora stamattina, più o meno, adesso forse
6: bello,
0: non freddo freddo, ma si sta veramente in maniera incantevole.
6: Vogliamo salutare Chantal,
0: certo,
6: che scrive: potete augurare a tutti i bambini e ragazzi della Val Bregaglia un buon inizio di scuola, oggi si riparte.
0: Buon inizio.
6: Andrà tutto bene.
0: Ma sì, l'importante è sperarlo. No, andrà benone,
6: ma
0: veramente.
6: Certo.
0: Un grande augurio di buon inizio anche a voi, si ricomincia in Bregaglia, un grande in bocca al lupo. Noi invece cominciamo questa seconda ora di Parzialmente Scremato con la Tiki, rinnovato entusiasmo, e anche i Queen, che dici?
6: Con A Kind of Magic,
0: wow,
6: se possibile.
0: Wow.

0: È praticamente un'ovazione corale quella del nostro pubblico per l'arrivo di Tiki in studio. Grazie per tutti i vostri messaggi, magari ne leggiamo alcuni.
1: Sì, Manu per esempio scrive: questa mattina per festeggiare la frescura ho messo le scarpe chiuse. Mi sono commossa quando le ho allacciate.
0: Questa sai che è l'unica roba che mi fa paura del ritorno alla temperatura più fresca.
1: Ma c'è il velcro per te, Joe.
0: Io vorrei andare, vorrei girare in inverno con la zibretta.
1: Cos'hai addosso? Non ho visto adesso.
0: Le zibrette, ovviamente.
1: Hai ancora quelle,
0: Eh beh, certo, cioè fino a ottobre almeno si tiene.
1: Poi c'è anche Angelo, scrive: buongiorno ragazzi, che bello avere quei brividini lì di freddo, sono uscito in maglietta e pantaloncini.
0: È vero, sembra un'aria condizionata gigante in tutto l'ambiente.
1: Che
0: stamattina.
1: Meraviglia. Tra l'altro non vorrei dire, ma lo farò.
0: Che cosa?
1: Ho aperto Meteo Svizzera, l'app, vedo giovedì per Comano, perché mi prende il segnale qua a Comano,
0: certo,
1: no? Però
0: giovedì c'è.
1: Giovedì mi danno massime
0: di
1: 23 gradi.
0: 23, ecco.
1: Venerdì 22.
0: Mamma mia, ragazzi,
1: che
0: incredibile.
1: Bello.
0: Non vedevamo l'ora. Finalmente di lamentarci del freddo.
1: No, non ci stiamo
0: e della
1: lamentando.
0: No, ben venga, poi soprattutto la pioggia fa davvero un gran bene, questa rinfrescata. Allora, il fatto che io non debba bagnare i fiori è l'ultimo dei problemi.
1: Direi.
0: però insomma, no, davvero speriamo piova davvero per un po' prossimamente. Intanto ieri io voglio condividere con te, cara Tiki, e con tutti quelli che ci stanno ascoltando, in particolar modo gli erpetologi, questa cosa che adesso ti spiego. Ieri sono andato al lago con la famiglia e mia moglie è andata col bimbo grande in spiaggia, ci sono 100 metri praticamente adesso da percorrere prima di raggiungere l'acqua nel Lago Maggiore, e è tornata di corsa dicendomi: ho visto un serpente gigante tra i sassi prima di arrivare in acqua.
1: Tu non mi devi dire queste cose.
0: Un serpente
1: però
0: di 2 metri, mi diceva lei, ma non so. Però
1: quando
0: no,
1: hai paura,
0: è vero, sul marrone, color marrone, non lo so. Però un serpente secondo me di quelli è una bissa d'acqua, no? Un serpente d'acqua
1: non morde.
0: Quindi l'appello lo lancio a voi e spero che non muore, perché lei fa no, veniva verso di noi. Ma strana sta cosa, di solito scappano, però lungi da me non credere a mia moglie, cioè ci credo. E quindi è scappata via col bimbo e mi ha descritto sto serpente. Io sono a chiedere a voi, ma di che aspis girano a bordo lago nel Gambarogno? Anche voi ne avete visti?
1: Ma sicuri che non era un ramoscello?
0: Non era un ramoscello,
1: no.
0: Prova a dirlo a mia moglie, vabbè.
1: Diglielo tu.
0: No, aspettiamo le vostre risposte, 079 873 8073.

0: Joas, dimmi, di che colore ti ha detto tua moglie che
1: marrone.
0: Di che colore era il serpentone?
1: Marronone.
0: Ah, quindi non era verdastro?
1: Non era verdastro.
0: Non era un'alga.
1: Non era un'alga.
0: Non era un ramoscello.
1: Sarà stata un'alga. Provate voi a contraddire, mi avete fatto i simpatici, complimenti.
0: No, c'è qualcuno che ti scrive, dice, sì. Ne ho visto uno anche io, al Lido di Agno, nel Fiumiciattolo accanto al lago, grigio con macchie nere.
1: Dentro il Fiumiciattolo, sono bisce d'acqua, esiste la biscia d'acqua, credo, no? C'è chi scrive, Hele scrive, sarà una Natrix innocua. Ok, se tu mi dici una
0: di
1: Natrix innocua, io rimango lì, allora non scappo più la prossima volta. Natrice, forse, si dicono natrice. Natrice significherà quelle che nuotano.
0: Ci danno il nome dell'esperto di, com'è che si chiama?
1: Erpetologo. Come? L'erpetologo. Erpetologo è colui che studia
2: le serpi.
0: E dove l'hanno dimenticata la S?
1: Perché?
0: Perché non sarebbe stato più intuitivo chiamarlo serpetologo?
1: Ma perché, Tiki?
0: Ma perché? Che
1: si
0: domanda
1: chiama erpetologo.
0: Ho capito, ma aiutaci e aggiungi sta S, serpetologo.
1: Facciamo una cosa, dopo ABC cerchiamo l'etimologia di erpetologo. Intanto lanciamo il nostro gioco.
0: Giochiamo con la lettera U, sempre di banana o anche di margherita, come preferite.
1: Sì.
0: 0848 030503. Bisogna chiamare adesso però,
1: Subito.
0: Solo sei linee.

0: dobbiamo salutare Ron, concedimelo prima
1: perché?
0: Di giocare.
1: Cosa dice Ron? Sentiamo.
0: A proposito dell'erpetologo.
1: Sì? Vai, vai, questa da ridere. Questa è bellissima. Non
0: scrive,
1: lo vedo, dimmi.
0: Ma è uno di Roma che fa questo mestiere?
1: Ah, erpetologo!
0: Che mestiere fa l'erpetologo?
1: Non vogliamo sapere.

0: con Desa Autoglass, lo specialista svizzero dei vetri per veicoli. desa-autoglass.ch.
1: E questa settimana da vincere c'è un kit di pulizia ecologica per auto e bici offerto da Desa Autoglass del valore di 100 franchi. Non è solo un kit, è un super kit,
2: certo,
1: ci hanno detto gli amici che hanno vinto.
2: È vero, abbiamo ricevuto davvero dei feedbacks positivi e vediamo se riuscirà ad aggiudicarsi questo kit Leo con la sua famiglia. Siete tutti quanti al telefono?
3: Ciao, ciao.
2: Buongiorno Leo, benvenuti su Rete 3 ABC. È la prima volta che giocate, Leo?
3: Sì.
2: Ok, adesso tu puoi giocare.
3: La prima volta.
2: La prima volta. Quanti anni hai, Leo?
3: 13.
2: 13, ok. Allora, tu puoi giocare con noi perché sei ancora in vacanza, non vai a scuola, vero?
3: Sì, adesso ho iniziato la scuola, una settimana fa.
2: Ma perché? Da dove chiami, Leo?
3: San Gallo.
2: Oh, so geil, Kanton St. Gallen. Ma St. Gallen. Dove?
3: Altstetten anche.
2: Altstetten anche. In che senso anche?
3: La città in San Gallo.
2: Ok, ok, nel Canton San Gallo, città di Altstetten. Ok, conoscevo l'omonimo quartiere o comune di Zurigo, non sapevo ci fosse un Altstetten anche in Canton San Gallo.
1: Salutiamo allora tutti gli Altstettenani.
2: Grazie, davvero. Grazie davvero Leo e tutta la tua famiglia per provare a giocare con noi. Oggi giocheremo con la lettera U e le regole le conoscete, giusto?
3: Sì.
2: Molto bene.
1: Allora, la regola più importante però è quella della velocità. Abbiamo solo 45 secondi di tempo, quindi se non vi dovesse venire in mente subito la risposta che inizia con la U, ci dite passo e andiamo avanti, ok?
3: Sì.
2: Ok, allora 3, 2.
1: Identico, uguale. Ho detto la risposta, fa niente. Scatola per votare.
3: Urna.
1: Diffonde vapore nell'aria.
3: Umidità.
1: Bruciatura della pelle.
3: Uzione.
1: Espressione di noia.
3: Passo.
1: Eco, scrittore italiano.
3: Umberto.
1: Tecnica di lavoro a maglia.
3: Uncinetto.
1: Piccola auto cittadina.
3: Utilitaria.
1: Vigile che regola il traffico.
3: Passo.
1: Hip hip.
3: Ura.
1: Macchia d'olio. Macchiato d'olio. Puoi rispondere.
3: Unto.
1: Con unto. Unto. È corretto.
2: Quante... corretto. Siamo arrivati a 9. Mi risultano 9 risposte esatte.
1: Eravamo
2: ti diamo
1: vicini.
2: Buona anche la prima. Identico, uguale. allora, Fania, capita, ragazzi. Comunque, grazie di cuore. È la prima volta che giocavate con noi, caro Leo e Family.
3: Sì.
2: Molto bene,
3: sì,
2: allora noi speriamo.
1: Bravi però, per la prima volta.
2: Ma infatti siete stati davvero bravi a 3 risposte esatte dalla vittoria. Davvero complimenti. Noi speriamo di tutto cuore che proverete ancora in futuro a giocare con noi, ok?
3: Sì.
2: Bene. Dai, grande. Grazie a tutti quanti voi. Intanto, Leo, a te.
1: Buona scuola,
2: visto che è già iniziato. Buona scuola, un grande abbraccio da tutti noi. Ciao.
3: Grazie.
2: Ciao Leo.
1: Ciao.
2: Ciao Leo.
3: Ciao.
0: Con Desa Autoglass, lo specialista svizzero dei vetri per veicoli. desa-autoglass.ch.
1: Ecco, bravo Joas, hai reso triste un altro
2: ragazzino. Non riuscirai a riversare la colpa su di me, anche quando ho contato giusto, almeno quello, dai. Oh, no.

0: dice: attenzione Tiki, perché c'è il notaio da fuori, c'è il nostro notaio di ABC che ci fa dei segni bruttissimi. Cosa vuole secondo te?
1: Non lo so, li fa in continuazione, quindi cercare di decifrarlo è veramente difficile. Probabilmente vuole le risposte mancate. Che non ricordo più però.
0: Ah, ti dico, allora ti dico subito, cara Tiki, una cosa dovevo fare, tenere le risposte mancate. Espressione di noia con la U.
1: Uffa, vero che non è immediata,
0: sì,
1: però.
0: Sì. Uffa. Vigile che regola il traffico, parola che inizia con la U, è un vigile
1: urbano.
0: Ok.
1: Ne mancava un'altra.
0: No, alla fine le altre.
1: Diffonde vapore nell'aria, era umidificatore,
0: sì, è vero.
1: Hanno detto
0: umidità. Io l'ho tenuta buona perché sei tu che dici che sono troppo fiscale e cattivo. Tecnicamente andava bene anche umidità, secondo me. Quindi siamo arrivati. Ma come controlla la nostra notaia Tiki invece? Cosa controlli?
1: No, l'hanno detto.
0: No, hanno detto tutto. Ma non ti fidi,
1: okay,
0: ma non
1: sì,
0: ti fidi.
1: Mi fido.
0: Sei tremenda, intanto.
1: Torniamo ai serpentoni.
0: Aiuto, perché l'abbiamo detto: se hai visto un serpente lungo, marrone, lungo quasi 2 metri, 1,5 metri, buono, sulle rocce nei pressi della spiaggetta di Vira Gambarogno.
1: Che pare non sia appunto un evento eccezionale, anche dalle parti di Agno, Lugano, sono state viste altre bisce d'acqua.
0: Esistono, ci sono. Sì. Sono bisce d'acqua, ce lo dite tutti.
1: Qualcuno ci scrive: sono natrici quelle, sì, probabilmente sopra, perché a Minusio scrive: abbiamo raccolto una pelle intera lunga più di 1 metro, risultato di una muta.
0: Cioè l'avete raccolta in che senso?
1: Cosa ne avete fatto?
0: Portato a
1: casa? L'avete usato?
0: Perché poi subito dopo ci manda la foto di una luganighetta arrotolata. Non vorrei che utilizzasse le pelli di serpenti per insaccarci l'uga.
1: Vabbè, chiamiamo l'erpetologo, mi piace un sacco.
0: Allora, una cosa ci sentiamo di escluderla.
1: Cosa?
0: Non si trattava né di un cobra né di un pitone.
1: Incredibile, okay, ma vero.
0: Possiamo escluderla questa, sì, cosa qua.

0: È tempo di chiuderla con sta storia di serpenti. Grazie davvero per le vostre consulenze. Abbiamo scoperto che sono in tanti gli esperti di serpenti e affini, sì, là fuori. Grazie di cuore.
1: Sì, ci scrivono. Ele ci scrive: la biscia dal collare, biscia d'acqua, aiuto, o natrice dal collare, Natrix Natrix, è un serpente acquatico non velenoso per l'uomo. Quindi, calma.
0: Non c'era bisogno, okay, di scappare, potevi star lì e farle la cara sotto il gargarozzo come piace ai cagnolini e via.
1: E poi un messaggio di Tamara scrive: mio figlio mi ha portato a casa anni fa una natrice tassellata, biscia d'acqua con dei cerchi rossi su tutto il corpo.
0: Ma come l'ha portato a casa?
1: Dal ruscello. Sotto casa.
0: Ok.
1: Bello, questi bambini che giocano nella natura, ti portano a casa la biscia.
0: Sì.
1: Mi ha chiesto: mamma, la posso tenere?
0: Che ciccio.
1: Immagina la faccia della mamma.
0: Vuoi dirgli di no?
1: Ma sì, gli ha detto di no. Dice: ci siamo documentati, ma a casa non potevamo tenere. Ha detto l'internet. A casa non,
0: certo,
1: si poteva tenere.
0: No, decisamente, no, fa male al serpentello.
1: Come fai a prenderti la responsabilità?
0: Tamara l'avrebbe tenuto molto volentieri un serpentello a,
1: certo,
0: casa, ma
1: non
0: si
1: vedeva
0: poteva
1: l'ora.
0: Una vasca da bagno, pensa che bello. Che tano. Vabbè,
1: no,
0: sta andando così. Buon lunedì a tutti. Pausetta con Martin Garrix e gli U2.
1: Se ti va.

0: Martin Garrix e U2 con Fireflies. Già che le nominano loro le lucciole, parliamo di un... e chiudiamo, apriamo e chiudiamo.
1: Parliamo
0: se saremo
1: di lucciole!
0: In grado. No!
1: Dai!
0: No, non di lucciole, ma di insetti. Allora, le lucciole hanno questo superpotere incredibile che è la bioluminescenza. Parliamo invece di quelli che sembrerebbero apparentemente insignificanti.
1: Insettaci, quelli che ci danno fastidio e basta, sì. Quelli lì dici tu.
0: Soprattutto okay, quelli che ti massacrano il parabrezza quando fai un viaggio lungo d'estate per andare al mare.
1: Ti fai 10 ore in auto, arrivi, alla fine unisci i puntini, ti esce un moscone gigante praticamente sul parabrezza.
0: Ricordo che qualche tempo fa lessi un articolo in cui ci si preoccupava, la comunità scientifica si preoccupava dell'assenza di questi insetti che sì. Normalmente sterminiamo durante i nostri viaggi.
1: Beh,
0: parabrezza puliti, non è colpa nostra ovviamente.
1: Capita. Esistiamo, ergo lo sterminiamo, sì.
0: Sta di fatto che effettivamente avevo notato anch'io che potevo tornare a casa senza dover lavare l'auto. Quest'estate invece è successo.
1: Ah, sono tornati.
0: Ho fatto 6 ore più o meno di viaggio.
1: Sì.
0: E sono tornati.
1: Hai dovuto dare di spugnetta.
0: Ho dovuto grattare, che non sto neanche qua a dirti. Però sono tornati.
1: Sì.
0: Questo, uno, è un ottimo segno.
1: Eh beh, per la biodiversità, quelle robe lì.
0: Due, sono l'unica che si è accorta di questa cosa.
1: Io non ho ancora fatto viaggi lunghi in auto. Ne farò uno medio settimana prossima. Ti dirò.
0: Dai,
1: è vero che quegli insetti lì, quando poi torni dal viaggio e vai all'autolavaggio normale, non ti viene via proprio tutto.
0: No,
1: devi davvero grattare. Sì, beh, sono cose sadiche. A voi è capitato, come alla Tiki, trovarvi all'improvviso 384.000 insetti schiacciati sul parabrisa?
0: Dopo un'eternità, forse l'ultima volta era negli anni 90, non lo so, mi è capitato di vedere un parabrezza così.
1: Sai che non l'avevo notata sta cosa, però l'hanno detto anche gli scienziati. Adesso io te lo dirò settimana prossima.
0: Dai, va bene.

0: Attenzione perché ha scritto anche la Lilli, che salutiamo. Aspetta, che intanto devo cercare un sottofondino adatto per il messaggio della Lilli. Aspetta.
1: Chi è Lilli?
0: Lilli, una nostra ascoltatrice.
1: Ma lo vedi solo tu, Lilli? Dov'è Lilli?
0: Ilaria.
1: Chiamala Ilaria.
0: La chiamo Lilli. Partiti da Castione al casello di Melegnano, avevamo il parabrisa completamente oscurato dai moscerini.
1: Ecco, vedi?
0: E avevano altri 600 chilometri da fare, quindi ogni 100 chilometri fermati a dare un colpo di spazzola al parabrisa.
1: Due cose mi chiedo leggendo questo messaggio. Pensa che ridere se Melegnano avesse l'accento spostato.
0: Melegnano, bella.
1: Cioè, c'è molta romanità.
0: Devo dire, questo lunedì la Tiki è in grande, fai battute che apprezzo molto.
1: Detto questo,
0: sì.
1: Vorrei sapere, Ilaria, se anche tu sei sorpresa, perché ripeto, io erano anni che d'estate non vedevo il parabrezza ridotto così. Veramente ne ho tirati sotto sul parabrezza addosso. Una marea, poi ho anche investito una volpe.
0: No, non dire cose così, gli animali carini non si prendono. No, non dire queste cose qua.
1: Devo andare a lavare l'auto, ancora il faro sinistro insanguinato.
0: Non dire queste cose, per favore. Allora, intanto c'è chi scrive: pensate, state parlando del parabrezza dell'automobile. Pensate in moto, sul casco della moto,
1: ecco,
0: sulla visiera, che cosa ci si può parare.
1: È vero.
0: Effettivamente, se non stai sotto la carena, bene, sotto la. ti si riempie come si chiama, la visiera del casco della moto, è un problema.
1: Vero, lì è un grossissimo, un problema ancora più grande.
0: E beh, certo, direi. Intanto, cambiando un po' discorso e voltando
1: c'è ancora Moscerino.
0: Vai,
1: visto
0: Ale.
1: Che dicevamo, non è che basta andare all'autolavaggio, perché si fossilizzano sul parabrezza i Moscerini. Dice, un po' di sgrazzatore, lasciare agire 30 secondi e sciacquare e si volatilizzano.
0: Attenzione.
1: Tra virgolette, è bella anche questa
0: battuta. Bella, sì, un'altra battuta bella. Bella, senz'altro, grazie
1: Angelina
0: per il
1: Mango.
0: Consiglio. Quindi sì, sgrassatore. Angelina Mango e salutiamo anche Leo, se non erro.
2: Ciao Rete 3, sono molto felice che si comincia la scuola. Ci vediamo. Ciao.
1: Ciao.
0: Buon inizio scuola in Bregaglia.

0: E allora, grazie anche a te Angelina Mango. Abbiamo ricevuto tanti messaggi stamattina di bimbi felici di iniziare la scuola in delle parti da Val Bregaglio, da Val Poschiavo, in alcuni altri cantoni della Svizzera interna inizia oggi la scuola. Intanto sto cercando un altro bel messaggio vocale di una bimba, eccolo qua, andiamo a sentirlo, vai.
1: Il mondo è vario.
2: Cosa mi hai detto, Viola, che?
3: Io non voglio andare a scuola.
0: Perché
3: ci sono i pidocchi.
1: Cosa?
3: I pidocchi.
0: Ma i pidocchi ci sono anche nel bar, quelli che fanno i T-Rex e non vogliono pagare mai, credimi.
1: Arriverà presto.

0: Molto latina, ci piace tanto questa di Benny Blanco con Selena Gomez, con Becky G. Te Olvido, ti dimentico, noi vogliamo dimenticare le stragi che hai fatto, le stragi in Moscerini, altra animalanza che hai fatto per andare in
1: tutto
0: vacanza.
1: Tutto assolutamente involontario, sono loro che hanno scelto me nel momento sbagliato.
0: Molto bene, allora Tiki, con una parola, di cosa parliamo dopo le 8? Una parola per descrivere l'esperimentone che faremo.
1: Di scelte di vita.
0: Scelte di vita.
1: Sì, sì, attenzione. Sì. Roba tostissima, tra poco. Scelte di vita. Mm-hmm.

0: Televisione Svizzera.
1: Sono le 8 e quasi un minuto. Buongiorno a tutti da Tiki
2: e da Joas.
1: Rete 3. Ci ha raggiunti in studio Paltrax, che tra poco ci aggiorna con le ultime notizie. Prima però vogliamo dare uno sguardo a meteo e traffico, partendo proprio dal tempo. Quindi vai te, Tiki.
2: Oggi, lunedì, sì. 17 agosto, lungo le Alpi sarà in parte soleggiato, arriveranno comunque delle nuvole, porteranno un po' di acqua, qualche temporale, soprattutto nel pomeriggio. Quest'acqua e questi temporali potrebbero raggiungere a tratti il Ticino centrale. Potrebbero. Comunque per il resto a sud delle Alpi è ben soleggiato con temperature massime sui 31 gradi.
1: Grazie Tiki. Scendiamo in strada per dire che sulle strade della Svizzera italiana la circolazione è fluida e non ci sono disagi da segnalare. Ricordiamo tuttavia che la galleria del San Gottardo verrà chiusa durante le notti dalle 23 alle 5 fino al 28 agosto. Le notti tra venerdì e domenica la galleria resterà aperta. Ringraziamo Diana Gatto da Via Suisse. Adesso la parola a Luca Paltrinieri.
3: 3 News.
4: Incidente mortale in carrozza in Engadino, un evento insolito e sfortunato, è il commento di un esperto di questo tipo di trasporti. I cavalli sono ben addestrati, ma esiste un rischio residuo. Lugano Maccabi Tel Aviv, allerta sicurezza. Il club rassicura i tifosi in vista della partita di giovedì, pronti a gestire la situazione, misure rafforzate allo stadio. Corea del Sud e Stati Uniti hanno dato il via alle esercitazioni congiunte estive, ma il presidente americano Trump annuncia sin d'ora una loro riduzione significativa in futuro per preservare i buoni rapporti con la Corea del Nord.

0: E allora, negli anni 90, inizio anni 2000, non esistevano ancora i social, e quindi certe inchieste, certi sondaggi, certi profili potevamo stilarli solo leggendo Top Girl e quei giornali lì, Vogue.
1: Oh mamma mia, l'avevo rimosso.
0: Come l'avevi rimosso?
1: Joss, che cosa mi hai fatto
0: ricordare? Ti ricordi? C'erano i sondaggioni capire, non so, che tipo è il tuo amoroso ideale, eccetera.
1: Ma
0: no?
1: Tu perché lo sai?
0: Perché son cresciuto in quegli anni lì e leggevo Top sì, Girl. Avevo l'abbonamento Top Girl, ovviamente.
1: No, comunque sì, è vero, hai ragione. Quindi
0: Vogliamo fare un esperimento analogo noi stamattina, giusto, Tiki?
1: Sì, perché tra i vari trend che si possono tranquillamente ignorare online, ce n'è uno che ha colto la mia attenzione. Ci pone di fronte a una scelta importante che poi dice molto sul nostro profilo psicologico.
0: E qui ti voglio.
1: Voi potete scegliere solo due fra le cinque opzioni che vi do.
0: Di cosa? Di stile
1: sono
0: di vita?
1: Sono stili di vita, sono fatti di vita. Adesso di vita, mi spiegherò peggio.
0: Facciamo un esempio, magari vuoi fare un esempio.
1: Dico i cinque.
0: Io non conosco sta roba.
1: Dico le cinque opzioni di vita.
0: Vai.
1: Uno, mangiare senza ingrassare. Due, casa che si autopulisce. Tre, dormire 8 ore a notte.
0: Sì.
1: 4, 100 franchi al giorno senza lavorare, facciamo sui 30 giorni, sono 3.000 franchi al mese senza lavorare. 5, capelli sempre puliti.
0: I capelli sempre puliti.
1: Sì, non 5 capelli
0: cioè
1: sempre
0: che non
1: puliti,
0: c'è bisogno,
1: grazie. che lusso, che fortuna, bravo Joss.
0: Okay.
1: No, li ripeto, potete sceglierne per tutta la vita, nella vostra vita, solo due e non potete cambiare idea. Quindi, mangiare senza ingrassare. Casa che si autopulisce. Dormire 8 ore a notte, 100 franchi al giorno senza lavorare, capelli sempre puliti. Sceglietene due, ci scrivete le vostre due scelte e vi diremo un qualcosina in più su chi siete.
0: Cioè il profilo, il profilo.
1: Per tutte le combinazioni possibili. 079-873-8073. Vai, svelatevi! Senza giudizio, più o meno.
0: No, con giudizio, scherzi, con giudizio, cattivissimo.

0: Mangiare senza ingrassare, casa che si autopulisce, dormire 8 ore a notte, 100 franchi al giorno senza lavorare, capelli sempre puliti. Se doveste scegliere solo due fra queste 5 possibilità di vivere la vita, quali scegliereste? Due devono essere.
1: Ok, abbiamo ricevuto tantissimi messaggi, andiamo con ordine. Io comincio col messaggio poco sensato di Dante. Bere senza post sbornia non c'è.
0: Ah no, accidenti.
1: Dante, per favore, non diamo una brutta immagine sé alla popolazione. No, non c'è tra le opzioni, caro Dante, ma si spera che anzi sono sicuro che ti sei limitato al momento giusto. Sono arrivate anche risposte giuste. No, non c'è risposta giusta.
0: Non c'è una
1: abbiamo
0: risposta
1: detto,
0: giusta.
1: Cioè, Tiki ha un profilo per ogni accoppiamento,
0: sì,
1: diciamo, per ogni scelta.
0: Sì, sono state fatte dei profili clinici e delle analisi psicologiche per ciascuna combinazione di queste, perché in base a quello che si sceglie abbiamo una visione piuttosto chiara di chi abbiamo di fronte. Questo potete usarlo anche quando conoscete qualcuno
1: coi
0: di
1: soci,
0: nuovo.
1: Coi soci, ecco. Sì, o conoscete qualcuno di nuovo per approfondire poi il loro profilo. Buona idea. Intanto Giada scrive, leggo alcuni messaggi così a campione. Giada scrive: ciao ragazzi, io sceglierei i 100 franchi al giorno senza lavorare, così poi posso dormire 8 ore e pagare qualcuno per pulire la casa. Sono combattuta tra il mangiare senza ingrassare e i capelli puliti sempre, ma odio lavare i capelli e averli sporchi, quindi i capelli sempre puliti.
0: Allora, è vero che fosse così, allora a sto punto vai dalla parrucchiera. Ah no, con quello che costano i parrucchieri in Svizzera.
1: No, 100 franchi al giorno. Li fai lavare una volta al giorno, non so come siano i prezzi.
0: Quindi,
1: allora, poi c'è qualcun altro, Manu dice: io direi mangiare senza ingrassare e 100 franchi al giorno. Tanto
0: allora,
1: la casa la pulisce mio marito. E quindi,
0: cos'è che ha scelto? Mangiare senza ingrassare?
1: Mangiare senza ingrassare e 100 franchi al giorno.
0: Allora, vediamo.
1: Vai,
0: questo.
1: Vediamo la Manu come è messa.
0: Profilo clinico, personalità edonistico libertaria. Approfondiamo, perché non mi guardare così, non
1: capito,
0: ho capito
1: la mano,
0: neanch'io.
1: Capito la mano, no, vai con
0: analisi psicologica. Questa scelta delinea un profilo caratterizzato da un forte bisogno di autonomia e autodeterminazione, svincolato dalle strutture sociali e produttive convenzionali. Il soggetto rifiuta il principio del guadagno attraverso il sacrificio, sia fisico che lavorativo. Presenta tratti di apertura all'esperienza associati a un rifiuto dei doveri sistemici. La personalità è orientata alla massimizzazione del tempo libero e del piacere sensoriale, indicando una tendenza a vivere nel presente e una bassa propensione alla pianificazione a lungo termine o al differimento della gratificazione. Cioè, voglio star bene adesso.
1: Me la vedevo così la Manu,
0: Manu, ci siamo? Poi se vuoi te lo invio, posso inviare a ciascuno di voi il proprio profilo, dai, lo facciamo.
1: Certo.
0: Basta che scriviate al numero WhatsApp di Rete 3 le vostre due scelte, io copio e incollo il risultato clinico.
1: Attenzione, ricerche scientifiche sociologiche molto
0: importanti. Non
1: riesci
0: neanche a dirlo.
1: Ricorda velocissimamente le 5 possibilità.
0: Cosa?
1: Ricorda le 5 possibilità.
0: Mangiare senza ingrassare, casa che si autopulisce, dormire 8 ore a notte, 100 franchi al giorno senza lavorare, capelli sempre puliti.

0: Allora, leggo il messaggio di un caro o ascoltatore o ascoltatrice che ci chiede l'anonimato, perché dice: scelgo la casa che si autopulisce e dormire 8 ore a notte. Ora, caro o cara anonimo o anonima, adesso non è che ti abbiamo dato la possibilità di scegliere tra frodare il fisco e vendere droghe leggere.
1: Cioè, magari già lo fa, è per quello che
0: ma è una roba, dai, diciamo.
1: Vabbè, comunque rispettiamo.
0: Abbiamo rispettato l'anonimato, quindi si autopulisce e dormire 8 ore a notte.
1: Mi viene da dire che se vuole rimanere nell'anonimato, vuole la casa che si autopulisce e dormire 8 ore a notte, ha una famiglia con dei bambini piccoli. E sta attraversando un momento difficile. La roba che mi viene da pensare.
0: Sei solito malfidente. Anche per le mie scelte.
1: Deve tutelarsi.
0: Hai detto questo anche per la mia scelta.
1: Beh, ma infatti.
0: Mangiare senza ingrassare e dormire 8 ore a notte. E certo. Poi leggeremo anche il profilo. Intanto, sì. Altri messaggi.
1: Allora, Massimo, tra l'altro, che si legava al profilo lo stesso di Manu, che aveva scelto. Cosa aveva scelto? Adesso non mi ricordo più. Aveva scelto mangiare senza ingrassare 100 franchi al giorno.
0: Sì.
1: Abbiamo letto il profilo. Massimo scrive: centrato in pieno, sono proprio io. Poi ripeto, singolarmente risponderò a tutti quanti, invierò a ciascuno il proprio profilo, però adesso
0: tra un'oretta, dopo la diretta la tiki sta
1: non
0: lì,
1: riesco a rispondere a tutti adesso.
0: Con calma, con
1: che
0: calma.
1: Bellissimo, continuate così.
0: È fantastico, continuate a mandarci le vostre scelte.
1: Vogliamo un altro profilo che era particolarmente
0: quotato, insomma. Sì, vediamo.
1: Tra l'altro è casa che si pulisce da sola e mangiare senza ingrassare. È un altro.
0: Sì, è vero.
1: Quindi vediamo di nuovo questo mangiare senza ingrassare che continua a tornare e casa che si autopulisce. Profilo clinico, personalità a basso livello di tolleranza alla frustrazione materiale. Uh-huh. Analisi psicologica, questa combinazione indica un forte desiderio di eliminare le conseguenze fisiche ed ecologiche delle proprie azioni, mantenendo intatto il piacere sensoriale. I soggetti mostrano un tratto di bassa coscienziosità per quanto riguarda i compiti di manutenzione ordinaria, sia del corpo che dell'ambiente, compensato da un forte orientamento all'edonismo. Utilizzano il levitamento come principale meccanismo di difesa contro lo stress quotidiano, cercano una gratificazione immediata senza il peso del dovere riparatorio, indicando un locus of control. Cos'è il locus occhi-pocchi?
0: Vabbè, chi lo sa?
1: Prevalentemente esterno per quanto concerne la responsabilità quotidiana. Capito niente, ve lo giro.
0: No, e poi fate voi, cioè scarichi su chi ascolta. Vabbè, locus
1: c'è
0: a meno.
1: Sarà loss of control. Locus.
0: Senti, fai una cosa, cerchiamo su internet e poi forniamo risposta.
1: Va bene.

sea andar.

0: E grazie, grazie di cuore Alessandra che ci hai mandato un messaggio vocale molto articolato in cui spieghi bene perché hai optato per dormire almeno 8 ore e sentiamo, vai, vai pronto?
1: In sì. realtà dipende molto da che momento stai vivendo, come dicevate voi prima. Poraccio che dice io vorrei dormire 8 ore al giorno,
0: eccomi,
1: tipo casa che si autopulisce piuttosto che sì, probabilmente bambini piccoli.
2: Esatto.
1: Io avevo anch'io mangiare senza ingrassare e casa che si autopulisce.
2: La più gettonata.
1: Perché in questo momento la manutenzione, come dice il risultato del corpo e della casa, è secondaria a degli impegni che non posso.
2: Vedi.
1: Non posso
2: tanto.
1: Saltare.
0: Certo.
1: E quindi da qualche parte devo tagliare. E allora nel mio caso, sentite come mi giustifico bene, nel mio caso io vorrei poter far tutto, ma non riesco a far tutto,
2: certo.
1: Anche perché io devo e voglio dormire almeno 6 ore a notte.
0: Alla fine ruota tutto un po' attorno al tempo, anche.
2: Ma per fortuna ce ne stiamo rendendo conto, certo. Perché quando poi è troppo tardi che di tempo non è più, ombrello e
0: Rangers.
2: Allora, casa che si autopulisce e mangiare senza ingrassare, mi sembra di capire che è la più gettonata per ora in questo momento. Ce n'è un'altra che è dormire 8 ore a notte e 100 franchi al giorno senza lavorare.
0: Che non è male. Allora posso dire una cosa,
2: sì.
0: Tra l'altro dormire 8 ore a notte dovrebbe essere, non dovrebbe esistere, cioè dovremmo avere tutti la possibilità, dai 8 ore a notte posso, però non è così,
2: non
0: quella
2: è
0: dei
2: realtà.
0: 100 franchi al giorno invece capisco che è un po' più, cioè fino a, è un po'
2: fa
0: più
2: gola.
0: Difficile, fa gola, ma è un po' più utopico, ma 8 ore al giorno dai si può dormire.
2: Guarda, tra di voi chi ha scelto dormire 8 ore a notte più 100 franchi al giorno senza lavorare, come profilo clinico vi piazzano come profilo pragmatico ad alta stabilità emotiva. Un'analisi rapida, questa combinazione evidenzia un eccezionale realismo e una matura comprensione dei fattori determinanti della salute mentale. Il sonno ristoratore, la sicurezza finanziaria di base senza stress occupazionale. Uh-huh. Il soggetto mostra un'eccellente capacità di autovalutazione e non è influenzato dal bisogno di status o dall'iperattivismo sociale. Presenta un basso livello di nevroticismo e un'alta intelligenza emotiva. La sua felicità si fonda sulla stabilità, sulla riduzione dell'ansia finanziaria e sulla conservazione della salute neurologica.
0: Bello. Non fa una grinza, non è male.
2: Mamma
0: questo
2: mia.
0: Profilo, complimenti da tutta la redazione di Top Girl.

0: E c'è chi abbina le scelte, c'è chi dice ma io vorrei 100 franchi al giorno,
1: mm-hmm,
0: per
1: senza lavorare,
0: per ottenere altre e sceglierne un'altra e abbinarla, tipo
1: mangiare senza ingrassare. Ho cioè, già capito
0: spendo,
1: dove vanno quei 100 franchi,
0: 100 franchi per mangiare senza ingrassare. Non è male, un bel abbinamento.
1: Sì.
0: Sì. Poi altri messaggi, vi ringraziamo.
1: Mamma
0: con,
1: mia,
0: con le
1: bello.
0: Vostre scelte. Noi
1: sì.
0: Vogliamo salutiamo tra l'altro Elisabetta che manda il suo messaggio a casa che si autopulisce 100 franchi al giorno senza lavorare. Saluti dalla Slovenia. Ciao Elisabetta, un salutone a te. Tra poco ti mandiamo anche il profilo. E poi c'è chi dice, come Mario che ci sta ascoltando, e dice io dormire 8 ore magari, soffro di insonnia da anni. Cioè andiamo che l'insonnia è una brutta bestia, almeno credo, non deve essere affatto bello. E Eva dice casa autopulente 100 franchi al giorno, così non spendo tempo per pulire e ho dei risparmi sicuri lavorando senza stress.
1: Ma fantastico,
0: non fa una grinza, cara Eva.
1: Ma certo, e dice appunto, ripeto, sostengo, dice molto di chi di
0: esatto del profilo. Sì, che poi ricordiamo ti chi manderà ognuno di voi.
1: Sì, assolutamente. Voi adesso datemi un attimo, inizio adesso piano piano.
0: Sì, cominciamo a organizzarci e via dicendo. Adesso ancora un po' di musica con i One Republic.

0: Ebbene sì, state ascoltando Rete 3, ti chiedo in vostra compagnia dove eravamo rimasti.
1: Hai alle due scelte fra cinque opzioni da prendere nella propria vita e rendere valide sempre.
0: Non male le tue opzioni, non male le tue opzioni, cara Tiki.
1: Mi avete capita?
0: A me è rimasta lì quella di mangiare senza ingrassare, ma è rimasta lì.
1: Tu potendo scegliere hai detto.
0: No, io sceglierei mangiare senza ingrassare e dormire 8 ore. E poi io dico sempre al giorno, a notte, in realtà beh, dormo comunque volentieri la notte.
1: No, sono 8 ore a notte.
0: A notte.
1: Garantite.
0: Non sarebbe male, non sarebbe male.
1: E invece quello che stiamo capendo mentre sto rispondendo singolarmente con il profilo ad hoc per ciascuno è che la casa pulita è un elemento fondamentale per i nostri amici in ascolto.
0: La casa pulita è ricorda
1: la casa
0: spesso,
1: pulita
0: sì.
1: La casa
0: qui
1: pulita.
0: Si vede chi pulisce in casa, perché chi non pulisce in casa non sceglie quell'opzione lì.
1: È vero, Io direi che casa pulita è in prima posizione, mangiare senza ingrassare per il momento è in seconda posizione, e poi abbiamo i 100 franchi al giorno senza lavorare in terza.
0: Eccoci, allora adesso quasi 3 ore di diretta, non abbiamo ancora regalato nulla, quindi io dico solo rimanete lì perché vi conviene qualche regalino per voi, l'abbiamo anche questa mattina entro le 9.

0: ci dite in tanti che stamattina sembra un po' di ascoltare la versione radio di Top Girl.
1: Top Girl?
0: Sì.
1: Avrò mica sbagliato emittente.
0: No,
1: stamattina.
0: No, Rete 3.
1: No, dice Rete 3. Ciao.
0: Stamattina va così, però le buone abitudini, ovvero le regalie, noi non le dimentichiamo. Tiki, eh?
2: Anche perché la regalia dello sventolino ci ricorda di quanto 3-3 sia infinitamente fenomenale. Allora parliamo del ventaglio. No, non sto scherzando, perché sentite questa: se tu pensi al ventaglio, sì, lo associa a una roba un po' del passato. Giusto. C'erano le nobildonne, c'erano le popolane, c'erano le borghesi, tutte avevano il
0: loro
2: ventaglio.
0: Segnale da fare col ventaglio, sì.
2: E in questa estate micidiale che noi ovviamente avevamo già previsto,
0: ovvio,
2: la generazione Z, sono i giovani dai 15 ai 30 anni, ha eletto il ventaglio a oggetto del desiderio, non solo perché dà un po' di sollievo chiaramente facendosi aria, ma perché toglie l'imbarazzo di dove mettere le mani, come gestire le mani,
0: cioè torna ufficialmente di moda il ventaglio.
2: E Rete 3 ovviamente, che rimane sempre giovane dentro e avanti sui tempi, quest'estate per voi ha realizzato proprio lo sventolino.
0: Incredibile. Quindi, che è un ventaglio, tra l'altro, che non si piega come tutti i ventagli, ma
2: è design.
0: Bisogna fare tutto un giro su se stesso.
2: Infatti, una volta che riuscite a richiuderlo, lo potete riporre nella tasca, nella borsettina, anche quella minuscola. È facile, facile, ci vuole solo un po' di pratica.
0: E due lauree al Poli per chiuderlo.
2: Per gradire, sì.
0: È una forza brutta di un lanciatore del peso.
2: E allora facciamo così: 0848
0: 03
2: 05
0: 03
2: numero della diretta da chiamare in questi minuti.
0: Sì, vi lasciamo il tempo, lasciamo il tempo al digitale di arrivare alle vostre orecchie. Tra un po' vogliamo conoscervi.

0: Sentila, sentila che ride già, sentila.
1: Ma ciao, tipa.
0: Ciao, ma cosa te la ridi? Perché stai ridendo? Condividi con tutto il mondo. Vai, vai.
2: Perché ho...
0: Tanti auguri, buon compleanno! Evviva!
2: Grazie!
0: Evviva!
1: Perché? Come si chiama? Come ti chiami?
2: Monica.
0: Monica, attenzione. Monica da dove?
2: Da Nuazzano.
0: Da Nuazzano, quindi una...
2: Nuazzano Beach.
0: Nuazzano Beach, ecco, Nuazzano spiaggia, non Nuazzano downtown.
1: Monica, hai iniziato a festeggiare? No. Hai iniziato a festeggiare già di prima mattina?
2: Sì, c'è già caldo.
0: Sei andata lunga ieri con la grigliata di compleanno. Senti, Monica.
2: No, stasera.
0: Cosa farai oggi? Cosa farei in che per festeggiare il tuo compleanno, Monica? Condividi con noi.
2: Metti la cava, bene.
0: Come tenete la cava? No, ma te invi da gente, c'è una grigliata, insomma, io non. Pulenta e rosto, qualcosa.
2: Sì. Pulenta e cazzela.
0: Ah, pensavo di pulenta e cazzotti per gli ospiti. Ok, meno male, pulenta e cazzela. Senti, no, sono contentissimo per te. Hai vinto lo sventolino di Rete 3 e lo vinci nel giorno del tuo compleanno, il tuo, così a sentire dalla voce, 22esimo compleanno, così a sentire dalla voce.
2: Sì, okay. Bravo.
0: Dai, tanti auguri, brava tu. Allora, noi ti chiediamo gentilmente, grazie a te di esistere, di rimanere lì, rimani in linea, perché così prendiamo i tuoi dati e arriviamo noi stasera, io e la Tiki, arriviamo alla festa di compleanno e ti portiamo lo sventolino.
2: Vi aspetto.
1: Ciao Monica,
2: grazie.
1: Auguri.
2: Ciao, buona giornata.
0: Ciao Monica, stai lì. È andata. Stai lì, non dire parolacce.

0: Noi non lo uccidiamo il mood, no, anzi vogliamo rimanere su belli, sì, freschi per voi.
1: Mi
0: sono
1: piace,
0: gli ultimi minuti,
1: detto,
0: gli ultimi 7 minuti in compagnia.
1: Allora 0848 03 0503, intanto io rimango qua 10 secondi per vedere il ritardo del digitale. No, 10 secondi me li dai, Tiki, per favore.
0: Quanti ne vuoi, te ne puoi prendere
1: 10 secondi, dopodiché prenderemo altre telefonate fuori onda anche per regalare ancora
0: l'ultimo sventolino, sì, e le due infrabatte o ciabadito, chiamatele come preferite, sono l'altro grande gadgettone, perché sappiamo con lo sventolino tenete al fresco la testa, con le ciabatte i piedi. Sappiamo che sia la testa che i piedi diffondono e disperdono calore.
1: Brava.
0: Quindi abbiamo
1: a tutto senso, il cerchio è ormai quadrato.
0: 0848 030503 per accaparrarsi o l'ultimo sventolino o un paio di Infradito Rete 3.

0: Ai noi sulle meravigliose note dei Rolling Stones e della loro Miss You, ci tocca salutare, ci tocca fare spazio a Paltrax, poi arriverà anche il Guga, detto Paul. Tiki,
1: ma tanto noi torniamo
0: domani mattina, ma certo, è certo. Intanto ci sono avanzate ancora un'infra, forse uno sventolino, per chi ne avesse ancora voglia, voi provate a scriverci o chiamarci. No, chiamateci 0848.
1: No, scriveteci, no, perché scriveteci. Adesso subentra Paltrax.
0: Allora
1: scriveteci.
0: Allora fai tu, allora.
1: Ah, no.
0: No, Tiki, domani mattina le regaliamo alle 6:01.
1: Va bene.
0: No,
1: dai.
0: Scherzo, no, dai.
1: E allora da Joas
0: e da Tiki
1: una splendida giornata.
0: A
1: ciao.
0: Domani.

0: Grazie a Tiki Joas, che facendo finta di niente, facendo finta di essere svegli, hanno comunque accompagnati con successo, devo dire moderatamente, anzi più che discreto successo, fino alle 9. È incredibile cosa riescono a fare questi ragazzi credendoci. Solo con la forza della volontà, io li ho visti. Abbiamo una telecamera, quindi possiamo tenere d'occhio come le persone chiamano i propri gatti, i propri animali. Noi li guardiamo e sono arrivati questa mattina, erano praticamente dei cenci, ma si sono dati un colpo di reni. Le 9 un minuto. Buongiorno a tutti e a tutte, io sono Paltrax. Diamo subito uno sguardo alle previsioni del tempo per la giornata di oggi, che è la prima della settimana, per cui ecco, abbastanza iniziare bene sarebbe bello. Oggi lungo le Alpi Rengadine in parte soleggiato con annuvolamenti portati da nord e qualche rovescio temporale, soprattutto però nel pomeriggio in grado di raggiungere a tratti il Ticino centrale, per il resto ben soleggiato con massime sui 31. Per domani ancora in prevalenza soleggiato, nel pomeriggio nuvolosità ad alta quota a tratti estesa e sulle Alpi qualche piccolo accumulo. A basse quote le minime comprese fra 16 gradi nelle zone riparate dal vento e 20 in quelle più esposte, così come nelle zone urbane vicino ai laghi. Massime domani attorno ai 32, vediamo un po' che cosa ci dice il resto della settimana. Mercoledì aumento della nuvolosità, ancora qualche pioggia, temperature minime tra 17 e 20 gradi, massime sui 31. E giovedì potrebbe arrivare un oscuramento del tempo con alcuni rovesci temporali accompagnati da precipitazioni anche abbondanti, speriamo. Le massime dovrebbero abbassarsi discretamente attorno ai 24 gradi. Diamo uno sguardo adesso invece al traffico. Il bollettino, l'ultimissimo pervenuto una decina di minuti fa dei colleghi di Via Swiss, ci dice che sulle strade della Svizzera italiana la circolazione è fluida e non ci sono disagi da segnalare. Adesso il microfono a Joss per le informazioni.
1: 3 News.
2: Incidente mortale in carrozza in Engadina, un evento insolito e sfortunato, è il commento di un esperto di questo tipo di trasporto. I cavalli sono ben addestrati, ma esiste un rischio residuo. Lugano, Maccabi Tel Aviv, allerta sicurezza. Il club rassicura i tifosi in vista della partita di giovedì, pronti a gestire la situazione, misure rafforzate allo stadio. Corea del Sud e Stati Uniti hanno dato il via alle esercitazioni congiunte estive, ma il presidente americano Trump annuncia sin d'ora una loro riduzione significativa in futuro per preservare i buoni rapporti con la Corea del Nord.

Medusa e Khalid, Weekend. No, il Weekend è appena finito. che Weekend cosa? Buongiorno amici e amiche, come va? Una delle prime notti dormibili, si dice, una delle prime notti fruibili dal punto di vista delle temperature, anche se, vabbè, ieri poi ci siamo beccati folate di vento pazzesche. Spero che il rinfresco abbia fatto piacere a tanti e a tante. Io sono Paltrax, questa settimana staremo insieme come appunto tutte le mattine, praticamente dalle 9 adesso fino a mezzogiorno, tanta musica, delle fatine dei dischi al solito, la nostra piazza virtuale accessibile tramite lo 079 873 8073 e tanta buonissima musica delle nostre fatine dei dischi. E poi questa mattina, da una certa, insomma, verso le 11:15 arriverà anche a farci visita Paolo Guglielmoni. Vasco Rossi, Blasco Rossi. Buongiorno, buon inizio di settimana a tutti e a tutte da Rete 3 e dal qui presente.

Ritorno originale era il ritorno originale, sì, la versione originale è sempre chiaramente con lo stesso tipo di melodia, era Abracadabra, la hit dell'82 della Steve Miller Band, in questo caso ripresa con il suo stile tutto particolare da Eminem. Grazie per i vostri messaggi, grazie per i saluti amici e amiche, ben trovati e ben ritrovati allo 079 873 8073. Arrivano ancora i vostri saluti, se vi va appunto si può utilizzare questo canale per chiacchierare ogni mattina. Ovviamente continuiamo con la musica svizzera, un singolo molto ma molto carino che ci stiamo portando dietro da tutta l'estate, di fatto è il nostro tormentone elvetico, Hot Girl Summer di Naomi Larraine.

c'è chi ci parla della sopravvivenza nella prima settimana di lavoro dopo le vacanze, perché questo ormai sarà il temone grossone delle prossime settimane, il famoso ritorno dalle vacanze, perché ormai il grosso, diciamo, ce le siamo triturate e macinate in questi primi mesi d'estate. Poi c'è ancora chi furbo o furba previdentemente si è tenuto qualche settimanino, oppure quelli che le fanno alla fine di agosto o nelle prime di settembre. Quello è il top. Quando tutti gli altri ormai stanno già metabolizzando la tristezza, la depre da rientro da vacanza, ci sono quelli che partono invece a settembre e avete tutta la mia stima. 079-873-8073 è il nostro numero di WhatsApp, questa Rete 3. Sono quasi le 9:30, diamo anche un'ora, 9:23 minuti. Continuiamo con la musica italiana con personalmente un artista che adoro, secondo me non ne ha mai, che non è evidente, ce ne sono di bravissimi artisti, ci mancherebbe, noi spesso li ascoltiamo, però uno che non ne sbaglia neanche una, Max Gazzè, secondo me è uno di quelli. Timido Ubriaco.

che meraviglia il testo di questa self-aware, Temper City. Loro sono una band israeliana, un indie band. Questo è il loro singolo di debutto che è diventato virale grazie anche a TikTok e grazie al fatto che il testo diciamo che è abbastanza un manifesto per i tempi odierni, perché non so voi, ma negli ultimi anni probabilmente non so perché, forse è una sorta di evoluzione naturale per quanto riguarda un certo tipo di tendenze negli esseri umani, quello di sviluppare appunto determinati tipi di visioni del mondo, no? E anche magari modi di vivere, dei lifestyle. Però secondo me sta di fatto che negli ultimi anni sarà che forse ci si è immersi molto nella riflessione, nell'autoriflessione, anche grazie al fatto che si era così impegnata a sembrare più fighi di quello che si è sui social, no? Produrre dei pensieri che sembrassero profondi, intelligenti. Allora poi magari qualcosa gli rimane attaccato addosso ed è un po', non dico esplosa, ma si è venuto a creare questa sorta di tendenza legata all'autoconsapevolezza, no? E il testo di questa canzone è divertente perché dice, parla proprio di questa cosa: mi piacerebbe essere in un certo modo, mi piacerebbe pensare, cioè, ma sono troppo consapevole. Cioè ogni tanto poi praticamente questa cosa qui può farti diventare un po' vittima della tua testa, che comincia, come si dice in gergo, a ruminare, comincia a pensare a tutta una serie di cose, non vado bene così, dovrei essere cos'ha, poi c'è la FOMO, eccetera eccetera. Per cui è vero che magari spesso e volentieri diciamo il nostro primo nemico, il nostro primo ostacolo siamo noi stessi, però soprattutto negli ultimi tempi ci si trova sempre un po' in crisi e magari con un certo tipo di visione del mondo e di se stessi legata proprio a questo tipo di autoconsapevolezza, che a volte non è che favorisca proprio, diciamo, l'autostima, no? Perché ti dice sono pieno. Però ecco, io preferisco magari qualcuno che è un pochino più titubante. Mi piacciono le persone decise, sicure di sé, ma quando la sicurezza di sé e la decisione sono solo quello e non derivano da invece l'essersi messi un po' in discussione, dall'aver riflettuto, allora un po' meno, ecco. Non so voi se vi capita di rendervi conto, no, che in un certo momento, in un certo periodo hai un certo tipo di modo di fare che diventa praticamente un ostacolo, no? E ti rendi benissimo conto che è una cosa tua che potresti tranquillamente modificare, basterebbe starci un po' attenti, magari impegnarsi un attimo, però ecco, non so se viene in mente qualcosa, tipo, che ne so, l'ennesima constatazione che riguarda la propria pigrizia, la propria voglia di fare qualcosa ma poi non riesci a superare quella roba lì, oppure abitudini che si vedono chiaramente magari ogni volta che ti osservi riesci a constatare questa cosa qui, però non ce la si può fare. Holly Humberstone, To Love Somebody, poi ancora una volta il nostro numero di WhatsApp, però 079 873 8073.

Allora, Dante mi dice: a me succedeva a scuola, o proprio, cioè secco, senza aprire mai un libro oppure studiare approfonditamente, per me studiacchiare non era un'opzione. Questo è anche un modo di essere, ovviamente, del quale poi uno è vittima tra mille virgolette, perché se poi ti andava bene, se poi comunque alla fine questo ti permetteva di passare tranquillamente i trimestri o i semestri, va bene. Però sì, ecco, appunto, quei modi in cui siamo fatti, che vabbè, dici sono fatto così, però magari ti piacerebbe essere fatto un po' in un altro modo. E io appunto mi riferivo al testo del brano di prima di Temper City, Self Aware. Tante volte, ma può anche essere un po' una scusa, dici sono troppo consapevole, allora rimango un po' paralizzato dal mio riflettere, dal mio iper riflettere su tutte le cose, poi alla fine mi ritrovo a non fare nulla oppure a fare meno di quello che potrei fare. E qualcuno mi manda: grazie mille Davis, siete sempre super presenti e molto cari, perché mi hai mandato un pezzo meraviglioso, un pezzo degli After Hours, che appunto dice quello che non c'è, quello che non c'è è sempre lì, sembra essere un argine invalicabile, no? Alla volte veramente sono questi ostacoli, magari più che altro percepiti, interni nostri, poi chiaramente ci sono anche quelli pratici, esterni. Vuoi che una volta per un periodo fai un pochino più fatica coi soldi, magari una volta ci sono gli acciacchi, una volta sono le questioni di famiglia, però di base è vero che una bella solidità interna col proprio carattere, quando sei sicuro di sé, aiuta. Quando non c'è quella roba lì è micidiale. A questo proposito mi hai fatto venire voglia di sentire un altro bel brano che non sentivo da mo', degli After Hours, perché anche loro sono stati tra i primi, tra le prime band indie vere. Poi vabbè, Manuel Agnelli si è un po' perso nel meandro dei talent, posso capire, comunque è sempre stato un ottimo talento anche di scrittura, probabilmente diceva vabbè, sai che c'è, mi faccio qualche soldino, ma rimangono le cose che hanno scritto, cose eccelse anche dal punto di vista musicale, belle potenti, tipo questa qui del 99, poi magari nei prossimi giorni recupero pure quella che mi hai suggerito tu. Questa è molto carina e riflette un po', ecco, secondo me il loro spirito è anche la cifra di scrittura, che era quella di Manuel degli After Hours qualche annetto fa. Tutto fa un po' male, era il 99.

erano in giro, il tour, se non mi ricordo male, della la musica italiana, musica popolare. E mi ricordo che avevo visti dal vivo in un locale notturno della Svizzera italiana al Temus, erano venuti a fare una data e erano saliti sul palco e vabbè, Manuel, che ha sempre avuto un penchant per l'ironia abbastanza spiccato e marcato, sono saliti sul palco vestiti da donna, con dei vestiti meravigliosi, dei completini molto colorati a fiori, con i capelli lunghi chiaramente acconciati, con delle code, con le doppie code, e lui dice, sale con un fare super serioso, dice: siamo qui in rappresentanza simbolicamente per il insomma il concetto di maschio, puro maschio italiano. Ed era meraviglioso, hanno fatto un concerto spettacolare e faceva parte insomma del loro repertorio di quegli anni. Tra l'altro, una cosa singolare, perché poi mi è venuto in mente ascoltando questo brano Tutto fa un po' male, che è una riflessione anche un po' su quello che è la vita, no? Tutto può fare bene o può anche fare sempre un po' male, non è un gioco a somma zero, dipende da come uno poi guarda le cose. Però proprio di quegli anni lì, anche del, veniva fuori dall'album del 1999, non so, 2001, L'Assenzio dei Blu Vertigo, che dice l'alcol, i discorsi, le moto degli altri, l'acqua calda, il fumo, l'arrosto, costruire una capanna, i massaggi, la crisi, le associazioni, la suora, il prete, gli sposi, la marijuana, fanno bene, fanno male, sto bene, sto male. Non so cosa ci fosse nell'acqua in quegli anni nel panorama musicale italiano, però di sicuro qualsiasi cosa ci fosse nell'acqua di Morgan ce l'avrebbe.

siete lì. 079 873 8073, lo dico perché sì, noi intanto riceviamo i nostri dati d'ascolto, per cui sappiamo che qualcuno che ci ascolta c'è, però al di là di tutto abbiamo anche il nostro numero di WhatsApp, la nostra, come dico sempre, piazza virtuale, perché non esiste fisicamente, però noi ci si ritrova lì e ci si saluta. E questa mattina mi stanno arrivando i vostri messaggi allo 079 873 8073. Si parla di musica italiana, del passato, di musica indie, cose belle, cose meravigliose come quella che ci regalano adesso le nostre fattine dei dischi che arrivano vestite con i loro vestitini tutti fatti di strass e di paillette, con queste scintille e questi glitter che lasciano dietro come una scia profumata, e arrivano e dicono: ecco un regalo per voi, ecco un regalo che arriva ancora una volta da quel decennio formidabile per quanto riguarda la musica, che è cambiata, se pensate veramente, come in pochissimi anni, da quello che era la vibra degli anni 80 a quello che è arrivato negli anni 90, dici, caspita, c'è stato proprio un 180 gradi potentissimo. Non del tutto, però è vero che per esempio anche negli anni 80 ci sono stati tante modifiche, tante evoluzioni dal punto di vista dei generi, dei sottogeneri del rock, del metal, eccetera eccetera, anche del rock, per esempio tutto quello che è stato il ramo del punk, della new wave. Però negli anni 90, insomma, proprio il suono, il tipo di suono, il tipo di produzione erano molto diverse. Una su tutti, quella specie di monumento, proprio a quegli anni, a quello spirito lì, a quel tipo di vibra lì, Nevermind dei Nirvana, vabbè. E questa cosina qui, Come As You Are, era il 92, Nirvana, questa Rete 3.

0: che suono pazzesco! Lei giovanissima, classe 2003, Gioia, Gioia Marlene da San Gallo, bravissima. My Little Secret, il suo piccolo segreto glielo lasciamo tenere, ovviamente. Bellissimo brano, uscito quest'anno. Ci ha condotti questo pezzettino di musica di qualità, squisitissimo, musica svizzera fino alle 10.
1: Radio Televisione Svizzera. Rete 3.
0: E questa è Rete 3, buongiorno a tutti e a tutte. Non credo che vi siate svegliati adesso, non vi dico buongiorno. Sono le 10 e 2 minuti. Diamo uno sguardo alle previsioni del tempo, che per oggi dovrebbero essere ancora di tempo soleggiato con annuvolamenti portati da nord e qualche rovescio temporale, soprattutto però nel pomeriggio. Per il resto ben soleggiato, massimi attorno ai 31 gradi. Per domani grosso modo uguale, forse un pochino più caldo sui 32, poi però da mercoledì e soprattutto da giovedì dovrebbe esserci questa tendenza, un abbassamento, devo dire, stiamo a vedere se succederà, però abbastanza rigido, cioè rapido, delle temperature, che arriveranno a massime di 24-23 gradi, ma soprattutto si spera che cominci ad arrivare un pochino d'acqua, ecco, almeno quella. Adesso il microfono a Joas per le informazioni.
1: 3 News.
2: Un lupo ha attaccato sabato pomeriggio un gregge di capre all'Alpe Foppa sul Monte Tamaro. Il bilancio è di 9 animali morti, 5 feriti e 11 ancora dispersi. Lo ha reso noto Rescue Media. Esprimono esasperazione gli allevatori colpiti, che chiedono misure concrete per proteggere i loro animali. Sempre in Ticino è stato un ferragosto segnato da condizioni meteo estreme. Ieri pomeriggio a Lugano, vicino al padiglione Conza, un albero è caduto a causa del temporale, colpendo 3 auto parcheggiate. Attimi di smarrimento anche tra i bagnanti al Parco Ciani, sorpresi dalle improvvise e forti raffiche di vento. Nel Sopraceneri, infine, 2 focolai sono stati domati ieri mattina sopra Avegno in Valle Maggia. Sotto controllo anche gli altri 2 divampati nel pomeriggio, uno sopra Olivone in Valle di Blegno e l'altro nel Gambarogno.

È Craig David che prende in prestito un pezzettino di Let's Dance di David Bowie, ma lo fa bene, perché che cosa gli possiamo dire? Noi nulla! Buongiorno ragazze e ragazze, questa è Rete 3, io sono Paltrax, le 10 un minuto, spero che la vostra mattinata di questo primo giorno della settimana stia andando bene. Torniamo alla musica svizzera, la musica nella Svizzera italiana ce n'è tanta fatta sempre meglio, perché ormai anche questo è un bel tipo di evoluzione. Ascoltiamo insomma negli ultimi anni anche quest'estate tante bellissime produzioni, tutte fatte qui, fatte in casa, chilometri zero.

Sit and wait, siediti aspetta, siediti aspetta. Allora, mi fanno vedere delle cose attraverso i vetri. Siediti aspetta, mi viene in mente quel famoso detto cinese, no? Che non è molto bello, però rende l'idea di quel tipo di intenzione un po' omicida che ogni tanto può verificarsi nella vita quando c'è qualcuno che non ti sta proprio simpatico e c'è questo detto che dice ma siediti lì sul fiume e aspetta, che aspettare stanca, però a volte può valerne la pena. E guarda, guarda quello che trasporta la corrente dell'acqua, che in questo periodo è piuttosto bassa, siamo a livelli minimi. Ma al di là di queste considerazioni un po' inutili e peregrine, negli anni 90, stiamo parlando della musica degli anni 90, perché noi spesso e volentieri l'ascoltiamo, ne possiamo ascoltare tanta grazie alle nostre fattine dei dischi che la stimano e la portano in grande considerazione. Non c'erano mica solo i Blur e gli Oasis per quanto riguardava il Britpop negli anni 90, anzi ce n'erano tanti di gruppi anche in quel decennio glorioso. Uno dei tanti è questo qui, ha fatto delle cose veramente notevoli e eccelse. Stiamo parlando degli Suede, questa era Animal Nitrate.

La saggezza orientale. Si è partiti dall'apprezzare un certo tipo di saggezza, no? Non so, tutto quello che attiene alla cultura e alla tradizione del confucianesimo, che arriva dalla cultura cinese millenaria, antichissima, quella giapponese, che ha preso tantissimo da quella cinese. Infatti lo Zen, la filosofia buddista Zen, viene da una tradizione cinese che è la, se non mi ricordo male, Chan, no? Praticamente era una variazione lo Zen di quel tipo di e ci sono un sacco di detti, famoso dice il saggio, Confucio, tanti proverbi che poi erano il distillato, no? Della saggezza popolare o del senso, del buon senso comune. Qualcuno dice: a me piacciono tanto questi detti che racchiudono in apparenti assurdità delle profonde verità. Dice: se il tuo nemico conosce ogni tua singola mossa, tu non muoverti. Beh, è giusto. Poi non so se, non credo che fosse d'origine cinese, ma veniva probabilmente da un tipo di saggezza che era simile, che era quella relativa a tutta una serie di ragionamenti legati alla sfera militare, della struttura e della strategia militare. Forse era di Napoleone, quella che diceva: non interrompere mai un nemico che sta facendo un errore, se sta facendo un errore tu non interromperlo. E io credo che tutte queste menti militari, che poi vabbè sono passate alla storia, ma anche per aver fatto dei disastri, per aver messo ferro e fuoco zone intere del pianeta per decenni, in qualche modo si rifacessero a quello che viene visto anche ancora oggi come un grande compendio di saggezza, che è la famosa arte della guerra di Sun Tzu, il Ping Fa, e che per un certo periodo, se non mi ricordo male, anche all'inizio, alla fine degli anni 90, inizio anni 2000, veniva visto come una sorta di lettura obbligata per tutta una nuova generazione di manager, no? Diceva: leggete l'arte della guerra, il Machiavelli, il Principe, queste sono le cose da leggere. Perché e ogni tanto trovi dentro queste frasette, queste frasi molto brevi, molto corte, ma piene zeppe di esperienza distillata. Per cui un altro bellissimo detto che a me piace è un detto, un augurio, credo che anche questo si rifaccia alla tradizione della filosofia orientale, era: ti auguro di avere una vita, oppure di vivere in tempi molto interessanti e affascinanti. Interessanti però è, non si capisce mai bene. Una maledizione, un augurio. Katy Perry, Band-Aids.

qualcuno che non è digiuno di citazioni e di letture colte, come l'arte della guerra di Sun Tzu, mi dice: a me piaceva tantissimo quel detto, credo che facesse anche quello capo all'inesauribile tradizione di saggezza orientale: tieniti gli amici stretti, molto vicini, ma ancor più stretti tieniti i nemici. E questo sembra, sì, fare un po' il paio con quella tradizione lì, di riflessioni legate soprattutto all'ambito marziale, militare. La cosa che fa sorridere è che poi in realtà il trattato L'arte della guerra di Sun Tzu era diventato, appunto, era considerato una lettura imprescindibile, no? Per tutta una generazione di manager verso la fine degli anni 90, inizio del 2000. Ma riflettendo poi su quello che erano le dinamiche di un confronto e dunque di un conflitto, ma in senso molto lato, no? Perché di conflitti è piena l'esistenza, è piena la giornata, è piena la vita, il conflitto con noi stessi per tirarci giù dal letto. Se noi vediamo noi stessi come un avversario, no, tu puoi tradurre tutto nell'arte della guerra come una specie di strategia per sconfiggerti e per trarti in inganno. No, può diventare una sorta di tortura, però fa ridere perché poi lui arrivava a delle conclusioni, Sun Tzu, dico, che poi si potevano tranquillamente abbinare e attribuire a qualsiasi altro tipo di comportamento nella giornata. Dice, per esempio, in caso di vittoria è bene non ripetersi, dunque restare sempre imprevedibile, adottando un'inesauribile varietà di dispositivi. Però anche questa è molto bella, questa invece in generale proprio secondo me la puoi applicare a tutto. Al mattino presto il morale è più alto, durante il giorno si abbassa, alla sera i pensieri volano a casa. Ma quanto è vera sta cosa?

0: noi pensiamo di essere pronti a volte nella vita erroneamente, ma nessuno è mai pronto per la presenza, il vigore virile di un transfuga del milieu bourgeois sbroia luganese.
1: No.
0: Paolo Guglielmoni invece sì, è questo
1: figlio
0: che
1: del
0: rappresenta...
1: popolo.
0: È questo che rappresenta.
1: Figlio del popolo io. Buongiorno Paltrax.
0: Ciao Paolo, che è arrivato con degli ospiti.
1: Allora, con questo caldo
0: sì.
1: Mi è venuto in mente di fare un programma sui passi alpini svizzeri, che uno va su a cercare refrigerio,
0: esatto.
1: A godere dei meglio paesaggi della nostra Elvezia. Però mentre preparavo questa trasmissione sui passi alpini,
0: uh-huh.
1: Si è introdotta uno spin-off sulla moto.
0: Beh, perché chi frequenta i passi alpini, chiunque sia stato su un passo alpino ha visto che c'è un discreto via vai
1: di moto,
0: di centauri, esatto.
1: Mi è stata consigliata da un mio caro amico una motard di Sant'Antonino, tale Rita,
0: che è qui con noi,
1: è qui con noi.
0: Ride.
1: Ciao Rita.
2: Ciao Rita. Buongiorno,
0: ciao.
2: Buongiorno. Allora, grazie per questo invito.
1: No, niente, grazie a te che mi hai invitato lì dove vivi, mi hai accolto con le angurie, con i meloni, mi hai raccontato tutto della moto, perché io per preparare la puntata non sono un motaro, ho dovuto parare. E accanto a Rita c'è Davide, il suo compagno di vita. Possiamo confermare che siete una coppia, che state bene?
3: Stiamo benone, buongiorno a tutti, grazie per l'invito.
1: Moto e amore è un binomio?
3: Ma io direi proprio di sì, assolutamente.
0: Eh sì.
1: Allora, naturalmente io ho preparato tutta una serie di domande importanti, poi Paltrax introduci le tue quando vuoi, poi parleremo tanto anche di passi alpini, ma la prima domanda è: per voi la vacanza è la moto?
2: Sì. Nel 90% dei casi sì.
1: Ecco, fammi tutta una serie di esempi pratici, Rita, vai.
2: Allora, gli esempi pratici sono che il nostro tempo libero, che siano i weekend, i ponti e anche le vacanze, diciamo, principali, quelle che facciamo di 2 settimane, il 90% delle volte sono fatte in moto.
1: Sì, ma dove vai, Rita? Dove vai in moto? Tipo Capo Nord, quelle robe lì, quelle mattate lì?
2: Sì, sì. Ah. Andiamo un po' dappertutto dove ci può portare la moto. Per cui sicuramente a livello di Europa, io ho girato un po' meno di Davide, perché Davide ha sconfinato fino
1: Davide
2: alla
1: Russia.
2: Davide
1: è un po' lo Yoda della moto.
2: Sì, esatto.
0: Ma tipo Siberia, Davide?
3: No,
0: non così lontano magari.
3: Siberia no, però le Russie, Moldavia, Bielorussia, Russia, Lettonia, Estonia, Lituania.
0: Ma tutto in un colpo solo? Qual è il viaggio più lungo che hai fatto in un colpo
1: ma
0: solo?
1: Ma dormendo ogni tanto in qualche autogrillo?
3: Ma ogni tanto anche sì. Per terra dipende.
0: È un po' anche quello il bello, no?
3: Cioè... Quando sei stanco ti fermi.
0: Certo.
3: Il primo metro quadrato di prato è mio.
0: E la ronfata viene naturale.
3: Madonna.
0: Qual è il pezzo più lungo che hai fatto in un colpo solo?
3: In un colpo solo è quando vado in Svezia da solo perché nessuno mi segue. Vado a trovare...
0: È troppo anche per i tuoi amici.
3: Vado a trovare un'amica che sta a circa 2000 km da qua in Svezia.
0: Alla faccia!
1: Quindi fai Sant'Antonino Bolgiungen.
3: Vado a mezzanotte
1: sì.
3: Da casa e arrivo per l'ora di cena dello stesso giorno.
0: Urca.
3: Su da questa amica.
0: Con due o tre pausette in mezzo. Pausa pipì magari. Per
3: pausa poco. Benzina.
0: Benzina, poi basta.
3: Poi,
0: resto.
3: La pausa lunga è. Benzina, pipì e caffè, quello è proprio lunghissimo.
0: Okay, quello è il top.
3: Top, il massimo.
1: Possiamo fare sentire la sgasata della moto di Davide?
0: Certo, che... abbiamo qui un...
1: Questo è lui che va in Svezia.
0: Sì. Ok.
1: Senti, parliamo... questo è lui che torna indietro.
0: Spostati Paolo, sì.
1: Allora, parliamo di una cosa divertente della moto, il fatto che siete tecnologizzati, no? Completamente. Cioè adesso avete tutto quello che ha la macchina, Davide.
3: Oddio, la mia...
1: Avete il navigatore, potete
3: no.
1: Parlare tra... Non avete il navigatore sul cruscotto?
3: No.
1: Tu no?
3: No.
1: Ma non esiste nelle moto?
3: Esiste, metti il telefonino con il Google Map e tu vai...
1: Ah, non avete proprio uno schermino, pensavo che aveste una cosa più...
2: Sono
1: mia una...
2: Prego, le, Rita. Le moto nuove, quelle di ultima generazione che hanno lo schermo, sono già avanzate tecnologicamente, per cui hanno quasi tutte il navigatore.
0: Alcune ce l'hanno, sì.
2: Sì.
1: Ecco, ma...
2: Poi quelle... un po' più grosse anche di viaggio, bisogna dire anche quelle. Le moto magari un po' più piccole o quelle sportive non hanno questa dotazione.
1: La vostra moto, allora andiamo su quello, Rita, la tua moto che tu pulisci, immagino, veneri in qualche maniera, com'è?
2: Allora, la mia moto non è di nuova generazione, è una moto del 2011, per cui ha già qualche annetto, e a livello di tecnologia è ancora indietro, tra virgolette, per cui non c'è suo navigatore, non c'è tutta
1: la parte.
2: Perché è bellissima.
0: È bellissima. È bello questo rapporto.
1: Però scusa, per chi si intende di moto, c'è quella di Sirica in vendita, se interessa.
0: Bello, mi piace, satira politica, molto bella.
1: No, hai visto che l'ha messa in vendita veramente?
0: No, meraviglioso.
1: Hai letto il giornale, l'ha messa in vendita veramente.
0: No, non è battuta. Prezzo sarà...
1: L'ha messa in vendita col prezzo e tutto, non è battuta, sono un fatto, prego. E la tua moto invece, Davide?
3: La mia più vecchia è del 99 e quindi tecnologicamente all'iniezione. Massimo della non ha l'ABS, all'iniezione, il massimo della tecnologia.
0: Volendo, tornando in quegli anni lì, si poteva anche andare su qualcosa ancora col carburatore, volendo.
3: Sì, assolutamente.
0: Cioè,
3: sì, sì.
0: Che è ancora tutto un altro mondo, perché poi lì, cioè, dover gestire la carburazione e anche il cambio di altitudine, no? Perché c'è la pressione dell'aria, eccetera, eccetera, diventa tutta una scienza.
1: Bravo.
0: No, me lo so perché sono stato anch'io motociclista.
1: Fermiamoci, se volete condividere le vostre vacanze in moto, lo potete fare 079-873-8073. Se volete fare delle domande ai nostri due ospiti, Rita e Davide, che viaggiano come matti in moto per avere degli itinerari, lo potete fare. Noi torniamo tra poco.
0: Yes, brum brum.

0: citazione. Sei come la mia
1: moglie. Vola basso, però.
0: No, no, proprio pop.
1: Ah, ho intuito, allora sì, si può fare, vai.
0: Sei come la mia moto, sei proprio come lei.
1: Meraviglioso.
0: È una canzone dei tempi nostri.
1: Posso dare un consiglio a tutti quelli che sono interessati al mondo della moto, ma c'è un libro che io reputo meraviglioso, scritto da Pirsig, che è Lo Zen e l'arte della manutenzione della motocicletta, e parla di un viaggio attraverso gli Stati Uniti di questo padre e di questo figlio che insieme attraversano, tramite le strade secondarie, la famosa Route 66, gli Stati Uniti in moto, con delle moto di una certa età, per cui si devono prendere cura della messa a punto, dell'accensione, eccetera, eccetera. Ed è veramente un libro bellissimo per chi ama la moto, ma per chi ama anche la vita all'aria aperta,
0: anche la famiglia,
1: anche la famiglia, certo. No, il rapporto padre-figlio lì è meraviglioso.
0: E tu, Paltrax, fuori onda, chiedevi giustamente a Rita e a Davide: è la moto che vi ha fatti incontrare? Cioè, la moto ha scatenato il sentimento?
1: Galeotta.
0: Aspetta, Rita, che ti apriamo, vai.
2: Sì, la moto è stata decisamente galeotta.
0: I dettagli, se si possono raccontare.
2: Sì, è stata, allora, tramite un amico con cui stavo facendo dei corsi, che arrivava in moto, gli ho fatto presente la mia passione alla moto, perché la prima l'ho avuta a 18 anni, poi l'ho abbandonata per un sacco di anni. E lui mi ha proposto che se andavano a fare un giro in moto di qualche giornata, una giornata, e c'era qualcuno che aveva posto come passeggera, che mi avrebbe volentieri invitato.
0: E lì è arrivato Davide impennando, che ha detto:
2: no, non impennando.
1: Con questa musica, questa o la cavalcata delle Valchirie?
2: Mai impennato.
0: Però
2: mai impennato.
0: Tu Davide hai detto: sul mio sellino c'è posto, andiamo, e da lì una ciliegia tira l'altra. Del Siki da quanti anni? Pronto?
2: 24.
1: No, vabbè, complimenti. Caspita,
0: allora,
1: bravissimi.
0: Io ho una domanda non sullo Zen e la moto, ma sul gruppo e la moto. Cioè, quando si fa un viaggio in moto, in gruppo, immagino che ci sono delle cose da tenere conto. Io te le dico, Davide, tu dimmi sì e no. Praticamente tutti devono andare più o meno alla stessa velocità, cioè non è che uno può partire col cinquantino e gli altri hanno la 1200.
3: Sarebbe meglio di no, se no il viaggio diventa molto più lungo.
1: E certo.
0: Anche se tutti hanno la stessa cilindrata, bisogna tenere una velocità costante. Non è che uno gasa e poi gli altri non sanno più dov'è.
3: No, chiaro, può gasare in un punto dove non viene perso, o se c'è un bivio si ferma e aspetta, se no è inutile.
0: Ok, cioè, quindi vedi che è un esercizio comunitario, un po' come fare una colonia in qualche modo, ma è importante.
1: Sì.
0: Questa cosa che siete sempre tutti insieme in autostrada è legale?
3: Non lo so se è legale, però è bello.
1: Sì, fa il senso di gruppo, insomma. La
2: no,
1: tribù,
2: ma allora è giusto. È giusto, anche perché bisogna tenere comunque le distanze di sicurezza tra una moto e l'altra, e tra l'altro vige questa regola che bisogna stare scostati, per cui chi sulla riga verso destra e chi sulla sinistra, in modo da non avere la moto che ti precede proprio dritta davanti a te.
0: Ma non è che avete visto troppe volte Easy Rider e poi
2: no, è proprio previsto così.
0: Ok, molto bene, quindi siete ligi, poi la sicurezza è importantissima. L'itinerario va condiviso prima? Cioè, non so, se uno magari fa la Loira e vede tutte le cose belle che ci sono lungo il fiume Loira, poi uno della comitiva dice: a me piacerebbe andare di qui, poi non lo vedete più. Cioè, bisogna più o meno preparare l'itinerario prima, Davide?
3: Sì, ormai tutti devono sapere dove vanno. Se uno decide di discostarsi, andare da una parte dove non viene più trovato, al momento che lo si ritrova lo si sopprime.
1: È giusto, è no, anche un ambiente molto molto schietto, molto,
0: allora,
1: diretto,
0: cioè. Per voi che condividiamo un po' la stessa generazione con voi, io e Paltrax, no? Quindi quando si diventa adulti, per non dire
3: vecchi,
0: ecco, sì. Cioè, a un certo punto si fa una selezione, no? Allora vi chiedo: qual è il numero giusto per andare in vacanza con un gruppo in moto?
2: Allora, dipende dalla vacanza, dipende dove si va e per quanto tempo.
0: Ok, mettiamo 10 giorni in Corsica, 10 giorni in Sardegna.
2: Allora, bisogna considerare che più sono i giorni, più c'è condivisione del viaggio, per cui automaticamente ci deve essere, esatto, anche un feeling tra le persone, sia come
0: quindi
2: si
0: 4.
2: Guida, sia come persone. 4, 6?
1: Sì,
2: io trovo che più di così diventa difficile.
1: Anche perché poi diventa dispersivo, no? Cioè, oggettivamente.
2: Sì, diventa complicato.
1: Diventa complicato, sì. Organizzare tutto, poi magari traghetti, mica traghetti, tappe.
2: Esatto, ma anche solo per andare a dormire.
1: Esatto.
2: O si fa un viaggio che si riserva già tutto prima, che non è molto nelle nostre corde.
1: Anche perché
2: detto.
1: C'è questa cosa, poi magari mi piacerebbe parlarne.
0: Loro sono degli avventurieri.
1: Ma il motociclista è così. Anche quelli che vedi in giro che vanno al lavoro tutti i giorni, dentro sono dei cowboy,
0: ma anche quelli che lavorano all'UBS,
1: tutti perché la verità è che quando scegli le due ruote
0: quelli che sono consulenti all'UBS che c'è la moto pesante,
1: perché
0: quelli
1: loro
0: sono dei cowboy
1: la mattina e dicono io vado al lavoro, ma secondo me loro dentro dicono magari oggi non ci vado, cioè rimane sempre dentro quella riserva mentale.
0: Lì che c'è il completo è in moto è un cowboy.
1: Io non so se mi potete confermare questa cosa, però per anni quando ero motociclista magari la sera torni, fai un'altra strada per tornare a casa, se la allungo un pochino mi faccio mezz'ora in più, ma non ti pesa perché ti fai la panoramica di là mentre gli altri schiattano in colonna, perché tu puoi fare quello che vuoi, perché dentro c'è il ribelle motociclista e questa roba qui.

0: Gabriel Benedict. Benedek, anzi, Bermuda, brano di quest'anno. Siamo arrivati alle 11. Le 11 e un minuto.
1: Pronto?
0: Ci sei?
1: Medio.
0: Vedi di esserci. Non lasciarmi adesso. Allora, no, perché tu fai così, tiri il sasso, poi ritiri la mano. Sempre.
1: In zigo anche.
0: Esatto. Allora, le 11 e un minuto. Buongiorno a tutti e a tutte da parte di Paltrax e Paolo Guglielmoni, che sarà con noi fino a mezzogiorno. I nostri ospiti, motociclisti Motar, con i quali torneremo tra poco. Come sempre, adesso però è il momento di dare uno sguardo anche alla meteo.
1: Eccoci qua.
0: La meteo per la giornata. Ce l'hai tu?
1: Sì, sono qua.
0: Vai, leggi.
1: Sono fresco come una rosa.
0: Vai.
1: Meno il tempo, 34 gradi le punte oggi.
0: Ancora?
1: Le punte, 31 okay. La media.
0: Okay. Sì.
1: Comunque oggi giornata in parte soleggiata, poi da mezzogiorno comincia un po' a piovere dall'Alto Ticino in discesa.
0: A scendere. Perfetto, grazie Paolo. Adesso il microfono a Joas per le informazioni.
2: 3 News.
3: Un lupo ha attaccato sabato pomeriggio un gregge di capre all'Alpe Foppa, sul Monte Tamaro. Il bilancio è di 9 animali morti, 5 feriti e 11 ancora dispersi. Lo ha reso noto Rescue Media. Esprimono esasperazione gli allevatori colpiti, che chiedono misure concrete per proteggere i loro animali. La Rega è intervenuta ieri per soccorrere 4 alpinisti rimasti feriti mentre in cordata stavano cercando di raggiungere la cima dell'Adula in Valle di Blegno. Durante l'ascesa, a circa 3200 metri, alcuni sassi si sono staccati da una parete, colpendo 3 degli scalatori che hanno rimediato ferite. La Russia, infine, è tornata a bombardare la scorsa notte i porti ucraini di Odessa sul Mar Nero e di Izmail sul Danubio, lungo il confine con la Romania. Lo ha riferito il Ministero della Difesa di Mosca, precisando che sono stati presi di mira, in particolare, un centro logistico del più grande spedizioniere privato ucraino e infrastrutture portuali a scopo militare. Sempre dal Ministero della Difesa russo giunge la notizia dell'abbattimento di 205 droni ucraini in volo su regioni russe, sul Mar d'Azov e sul Mar Nero durante la notte. Secondo le autorità locali, 6 persone sono morte e 4 sono rimaste ferite. Tra queste ultime anche un bambino di 14 anni.

0: Allora,
1: posso chiederti di far sentire ancora il motore della moto di Rita?
0: Certo, certo.
2: Sì, ma questo qui, dai, l'hai scelto tu.
0: Questo sì, qui era mototopo,
2: esatto.
1: Io. Allora, arriva una domanda dagli amici degli amici per te, Davide, il compagno di Rita. Qual è?
0: Allora, da Monne, Simone, che dice: chiedi a Davide di raccontare cosa fa la mattina. Io abbiamo indagato prima, è una roba che si può dire in radio.
1: È una roba legale.
0: Sì, vai, vai.
3: Allora, la mattina, quando è bello, caldo e chiaro, già dalle 5, vado a bere il caffè a San Bernardino, più che altro perché è pieno di curve, poco traffico, anzi zero.
0: Sì.
3: E dopo, bello fresco, mi dirigo al lavoro.
0: Che bello.
1: Ok,
0: che
1: quindi fai Sant'Antonino, San Bernardino dall'autostrada e poi torni indietro.
3: Anche perché, non avendo il navigatore sulla mia moto così vecchia, non so mai dov'è Monte Carasso per andare a lavorare. Quindi io dico, vado, so che è verso nord, e quando non lo trovo, la prima rotonda a San Bernardino, torno indietro.
1: Allora, lui mi ha fatto, quando ci siamo incontrati per preparare questa trasmissione, tu mi hai fatto tutto un discorso zen sulla fluidità della guida. Me lo puoi ripetere? Cioè, per la moto pesa, ma quando è in movimento invece
0: la guidi col peso del corpo, la moto.
1: No, lascia dire a lui. Che quanti chilometri c'hai su sulla moto?
3: Su questa qui 368.000.
0: Alla faccia. Beh, è una relazione anche sì, questa duratura, solida. Sì,
1: ma è vero, sì, che, ecco, lui dice col peso del corpo, ma la guidi molto di sedere anche la moto, no?
3: No, no, no, non mi scompongo mai. No,
1: racconta tu, che ho detto una scemenza. Prego, come si guida la moto?
3: Allora, la moto si guida con fluidità ed è un connubio tra un po' di manubrio e un po' di peso. Vale dire, metti il peso all'interno, la moto ti segue e fa la curva interna, a sinistra o a destra, dipende, sì.
1: Okay.
3: Però bisogna essere fluidi, perché se più la guidi rigido e più la moto sarà.
1: Ferma che dobbiamo subito domandare a Rita se quanto lei è fluida, quanto rispetto, per lui è un po' il maestro, possiamo dirlo.
4: Sì, lui
1: della moto.
4: Io direi il guru delle curve.
1: Tu sei fluida nelle
4: io
1: curve.
4: Io sono fluida, sì.
1: Sì, sei brava ormai, guidi bene, perché abbiamo visto, magari su Instagram si vedono tanti video di questi qui che in moto cercano di fare i tornanti dello Stelvio, lo sbagliano e poi dopo devono tenere la moto, ma cioè, se non riesci,
0: non
1: la moto è pesante.
0: Devi, come diceva Davide, devi proprio entrare in sintonia col peso, perché altrimenti, se tu pensi di guidarla solo col manubrio, un'altra cosa, non so se me lo potete confermare il maestro di guida, che mi ha detto, sembra controintuitivo, ma quando entri in curva, non so, tu fai la curva verso destra, lui diceva, fai un po' di controsterzo e dunque dai un po' di peso, punti col braccio come per andare verso sinistra, anche se stai curvando a destra, e questa cosa aiuta a piegare la moto. È una roba, cioè ci sono tutta una serie di cose controintuitive,
4: corretto,
0: che però e la moto è strana e bella,
4: è
0: per
4: tecnica,
0: quello
4: è tecnica. Allora, la moto è anche tecnica, e conoscere la tecnica,
0: esatto,
4: per guidarla. In effetti, i principianti, chi inizia, ha comunque un po' di difficoltà per riuscire a gestire la moto, per cui ci vuole la pratica, ma secondo me è utile anche fare dei corsi dove ti spiegano proprio tecnicamente come vanno affrontate le curve. E sicuramente i tornanti sono la parte più difficile.
1: Perché?
4: Perché sono molto stretti.
1: Sì, perché non puoi prenderlo dalla parte della macchina che viene giù.
4: Allora, no, la teoria vuole che tu resti nella tua corsia, poi purtroppo anche noi spesso vediamo che uno usa le due corsie, purtroppo, sia in entrata che in uscita.
1: Quindi è anche fisica, cioè devi calcolare bene come l'approcci.
4: Ma anche lì resta la fluidità. Se io resto fluido nella guida e non pinzo prima della curva, che mi ritrovo quasi fermo, non riesci più a riaprire.
1: Cioè, qua veramente sfondi un portone aperto. Io quando vedo, cioè, io mi reputo un cattivo pilota in macchina, no? Cioè, non è che sono un genio, fondo alle frizioni, perché
0: posso confermare,
1: non uso bene il bilancino, quello che vuoi. Però quelli che mi frenano davanti senza motivo è una roba che mi manda i matti, no? E quindi anche voi avete quel problema lì, di gente che continua a tirare i freni inutilmente.
4: Sì, sì, invece di magari lasciarla correre, poi esci dalla curva tranquillo.
1: Possiamo dire, come macchina alla fine, in qualche modo.
0: Possiamo dire che però
1: io riesco a fare in terza almeno uno dei tornanti del genere. Che, no, ma senza rischi, eh?
0: Sì, sì, sì.
1: Hai in mente quando fai la tirata venendo su verso, verso il Monte Ceneri,
0: anche
1: da, Cadenazzo,
0: sì.
1: Ecco, a un certo punto lì la lasci andare in terza bene, riprendi e vai. Dopo e l'altro tornante, quello che c'è dopo, no, assolutamente no.
0: in moto però è tutta un'altra cosa. Quanti anni ci vogliono secondo voi? Perché io, a parte che ho visto gente completamente negata... che anche dopo anni, no? Però quanti anni ci vogliono mediamente per voi per dire ok, adesso più o meno, a parte che devi proprio conoscere anche la tua moto,
1: per
0: no?
1: Te Rita, per il tuo esempio personale?
4: Allora sicuramente qualche anno, poi dipende con che frequenza si guida. Il problema della moto è che spesso è un mezzo di trasporto ausiliario. Adesso parlo per me, perché Davide, come ha detto, non ha neanche la macchina,
1: l'avevamo per cui capito.
4: La moto è quella. Io ovviamente uso anche la macchina, viaggio tanto, per cui faccio comunque tanti chilometri durante l'anno. Dunque se qualcuno viaggia parecchio con le due ruote, ovviamente la pratica arriva prima. Se uno fa 2000 chilometri all'anno, dovrò aspettare forse 10 anni.
1: È un po' come quando c'è Slow Up, hai in mente quella manifestazione che la gente può andare in bicicletta sul piano di Magadino? Buttano fuori le bestie praticamente, gente che non è mai andata in bici in vita sua
0: e ne approfitta lì.
1: È difficile.
0: Sì,
1: poi,
0: però tu non puoi dire questa cosa. No, per fortuna che la gente comunque
1: no,
0: dopo tira fuori
1: movimento.
0: Comunque, capito?
1: Volevo

0: Esatto. Esatto.
1: Pipì, sì. Non è che dobbiamo.
2: Ah, pipì indichi la vescica.
0: Certo.
2: Ah, ok, molto, molto, certo. Molto.
1: Alzo
2: astuto.
1: La gambetta come il cane.
2: Ci fermiamo un attimo.
3: Sì, sì, sì, sì. Poi si potrebbe parlare della cultura, delle varie tipi di sottocultura, della cultura anche dell'indipendenza, del ribelle legata alla motocicletta che ha partorito un sacco di musica. Di film come questo che era bellissimo. La sigla. Di, appunto di un film che ha fatto la storia del motociclismo, anche non solo, Born to be Wild, Steppenwolf, Easy Rider.

0: Il tormentone estivo di quest'anno di Tommaso Paradiso, che ovviamente non ci poteva privare di agitare Coca-Cola.
1: Ti piace? Pornati orba per te.
0: Non mi dispiace, ma lo trovo un po'.
1: È più bello i romantici, quello di Sanremo. Quella canzone lì è bella.
0: Comunque, non siamo qui per fare.
1: Vuoi parlare con un muro con te.
0: Tu lo sai che io della tua opinione ho un determinato tipo di opinione. Esatto.
1: Frega zero.
0: Allora, stiamo per giocare al Movie Quiz. Ci sono 6 entrate per 3 persone, dunque 3 paia di entrate. Ci potete andare con chi volete, però dovrete rispondere alla domanda, peraltro credo abbastanza ricercata, perché tu, Paolo, nasci come critico cinematografico.
1: Sì, nasco, ma anche ho fatto anche il domandiere per i quiz, ho fatto un po' di tutto. Sbarcare il lunario. Stasera a Castelgrande c'è Zootropolis 2, che è la continuazione di Zootropolis, ed è un film dove praticamente sono
0: davvero per tutta la famiglia.
1: Sì, poi in questa città di animali,
0: sì,
1: i protagonisti sono questa coniglietta Judy che vuol fare la poliziotta, sì, che poi ci riesce.
0: C'è ancora il mascalzone, la volpe
1: Nick.
0: Bellissimo.
1: Poi la volpe ha avuto dei traumi perché tutti pensavano che fosse furbo, che tendesse a fregare il prossimo, quindi non gli ha mai dato fiducia. Poi finalmente, attraverso la fiducia di Judy, riesce a riscoprire anche l'anima bella della volpe. E poi nel secondo film vedrete cosa succede. Zootropolis 2 stasera dalle 21:15 a Castelgrande. La domanda che vi faccio, 079 873 8073, è questa: tra i personaggi di Zootropolis, anche in questo 2, torna il mitico Bradipo che ci ha fatto innamorare nel primo film.
0: Era bellissimo. Ti faceva venire un'ansia già subito quando lo vedevi. Una lentezza.
1: Faceva ridere fino alle lacrime. Il Bradipo di Zootropolis, che torna anche nel 2 di stasera, che potrete vedere a Castelgrande, si chiama Flash, Crash o Trash?
0: Dai.
1: Facile.
0: Dai, facile.
1: Scrivetelo via WhatsApp.
0: Esatto, 079 873 8073. Vi diamo qualche minuto, 3 minuti che per mandare la vostra risposta. Questa sera Zootropolis 2 dalle 21:15, per cui siate sicuri di poterci andare, perché c'è anche gente che ci ha scritto: fa, ma no, ma stasera non posso. No, è questa sera, mi raccomando. Però
1: il pubblico è il nostro editore, trattalo sempre con
0: questo. No, guanti di tutto, sempre. Con la nostra testa sotto i vostri piedi, e non vi chiediamo neanche di stare fermi.

0: senza nessun rispetto per Kim Mazel e i suoi giovani cuori che vogliono correre liberi, però a maggior ragione
1: c'è la moto.
0: Cosa vuoi?
1: Allora io ho fatto la premessa un'ora fa e ho detto faccio una trasmissione sulle moto perché all'inizio ero partito dai passi alpini svizzeri, okay, di cui sono un grande fan,
0: sì,
1: però con la macchina. E poi a un certo punto mi è stata consigliata Rita, una grande motard che ha fatto un sacco di chilometri, poi si è aggiunto Davide, il suo compagno, che ne ha fatti ancora di più di chilometri,
0: sì,
1: e finalmente la combo è compiuta. Allora vi chiedo i 3 passi alpini svizzeri più belli da fare con la moto. Rita?
2: Allora, per quello che mi riguarda e che abbiamo fatto, allora San Bernardino perché ce l'abbiamo subito lì.
1: Ma poi, scusa, intervengo solo per dire che c'è un momento dell'estate dove c'è la fioritura.
2: Bellissimo.
1: Sono dei colori incredibili.
2: Sì, sì. Soprattutto dall'altra parte si vedono questi campi con i denti di leone gialli che sono meravigliosi. Vero, vero. Allora, San Bernardino, Grimsel e Julier.
1: Riserve?
2: Riserve abbiamo, allora, Jaunpass.
1: Sì, quello che
2: è per andare verso...
1: Tra Friburgo e l'Emmental.
2: Esatto. Quando si va in Gruyère.
1: Sì.
3: Che bello.
2: Poi il Susten.
1: Sì.
2: Poi ce n'è un altro che non è proprio un passo, che è Juf, nella valle di Avers. Non è un passo perché si sale, bisogna tornare giù, non, la strada finisce
3: però
2: al paese
3: quel
2: di
3: paesino
2: Juf,
3: è meraviglioso.
2: Che è tra l'altro il paese più alto,
3: sì,
2: della Svizzera.
3: Sì, sì,
2: quando, 2000
1: io me lo ricordo Juf, ma quando in quella meravigliosa quiete di Juf arrivate voi smarmittando, non rompete anche un po'?
2: Non smarmittiamo.
3: No, si smarmitta. Smarmitti no, tu.
2: Noi abbiamo delle Honda, non delle Harley, e non me ne abbiano quelle delle Harley.
1: Ecco, tu no, lo smarmittare per te è un problema che ti poni, Davide?
4: È un problema perché prima di tutto, facendo un viaggio lungo, hai nelle orecchie costantemente questo rumore fuori decibel. Io preferisco essere silenzioso,
1: sì,
4: e letale.
0: Questo è il vero ninjutsu, questo è il kung fu del motard, capito?
1: Io non mi ricordo più che mestiere fa nella vita normale. È arrivato qui come motard, ne esce come ninja praticamente.
0: Io non vorrei mai averlo contro di me.
1: Esatto.
0: Perché io lo so che tu non ti accorgi di niente, questo può essere un vantaggio, però appunto.
1: Sì, non bisogna farlo arrabbiare.
0: Non bisogna farlo arrabbiare, esatto.
1: Allora io voto, se interessa a voi e al pubblico, San Gottardo per delle questioni affettive.
0: Beh,
1: sempre San Gottardo.
0: Sì.
1: Albula?
2: Bello.
1: Albula bello. No, Davide, Albula.
4: Allora, l'Albula mi piace come tipologia, ambientazione, tutto.
1: Per la moto no.
2: La strada.
1: Allora, perché loro mi hanno raccontato una cosa importante.
0: Uh-huh.
1: Prima che mettessero a posto il Ceneri, quando c'erano ancora i lastroni,
0: sì,
1: loro prendevano, diciamo, per delle culate.
0: Sì.
1: E cioè loro,
0: diciamo che il manto stradale non è che fosse
1: importante, cioè per dire un passo bello per loro ci vuole anche l'asfalto che sia un biliardo.
4: Un biliardo no,
1: ma tipo quando vai su a Lucomagno per voi continuate a fare così.
4: Che pena.
0: Sì, un po', è molto bello Lucomagno, però posso capire che anche un altro passo che a me magari forse dal punto di vista della moto non è che, però come vista, come passaggio e tutto, anche la Nymphenel secondo me quando sei
1: sì,
0: su in
1: però,
0: cima
1: sì, però,
0: è bello, e poi
1: sì,
0: quando arrivi giù dall'altra parte è bellissimo. È vero che forse forse magari da fare in moto non è proprio
1: tra l'altro noi colleghi di Rete 3 meditavamo di lasciarti giù nell'Obergoms,
0: ma io tutta la vita. Poi vado, mi faccio il giro dei produttori di Africotin.
1: 079 873 8073. Questa cosa dei passi alpini può voler coinvolgere anche voi pubblico.
0: Sì,
1: allora,
0: sì, sì.
1: Diteci qual è per voi il passo alpino svizzero più bello.
0: Dai,
1: scrivetecelo
0: dai, dai,
1: o ditecelo con un
0: facciamo
1: vocale.
0: Facciamo il concorso di bellezza dei passi.

0: di moto, con tutto il rispetto per tutti i passi, non è che poi c'è,
1: no, dici, aspetta, perché
0: uno è nato sul
1: passo alpino, sì, magari Guglielmo Tell, non neanche lui. Attenzione, c'è però una roba che non avevamo in scaletta. Rita, sì, che c'è Rita, la nostra ospite, sì, Motar, che, okay, ci ha portato una canzone.
0: Dai, la sentiamo.

0: Non è un po' una cafonata sta canzone, Rita?
1: No, secondo me esprime proprio lo spirito della libertà della moto.
2: È bello. Poi c'è sempre questa cosa, ci si sente sempre parte come di una tribù. Scusate, mi intrometto, ormai le due ruote non ce l'ho più, però.
0: Ma da quanti anni puoi dire?
2: Sono 6 o 7 anni che non ce l'ho più.
0: Prima eri un motar.
2: Per 6 o 7 anni sono stato un motar, sì. Però è bella sta cosa, ci si sente, no? Parte sempre. È un po' come anche in barcavela, mi ricordo questa roba, quando vai in barcavela, ti incontri con la barcavela, anche piccola,
0: sì, però sei un avventuriero.
2: Sì, perché è un altro tipo di nomadismo.
0: Volevo chiedere a Davide, prima di tornare sui passi alpini, ma quando vi accorgete che un motar, per esempio, vuole andare al 4 stelle in albergo, al 5 stelle, lo escludete? Cioè che per non sente l'avventura? O si può essere motar anche essendo medio borghesi?
3: Ma si può essere motar anche in quel modo lì, però se lo conosci, come quel famoso,
0: se lo conosci lo eviti.
3: Bravissimo.
2: È un po'
3: se lo conosci lo lasci a casa.
0: Mamma mia, ma siete più un clan che, cioè, ma ho capito, cioè bisogna, vai Rita, parla pure.
1: È un po' una selezione naturale, come certo. Tutte le cose, no? Quando frequenti delle compagnie c'è ovviamente una selezione naturale per quello che è il gusto di viaggiare, per quello che può essere il modo di viaggiare, di vivere il viaggio, per cui automaticamente ci si ritrova con quelle persone che condividono un po' nello stesso modo questo viaggio. Davide, per esempio, lui adora viaggiare con la tenda.
0: Ok.
1: Io sono un pochino più comoda, preferisco qualche comodità in più, però non disdegno la tenda. È chiaro che se qualcuno vuole viaggiare frequentando gli alberghi di 5 stelle,
0: non va bene,
1: abbiamo
0: per la
1: già
0: moto.
1: Due modi di viaggiare molto diversi.
0: Certo, può andare direttamente con l'autista, come si vedeva nei telefilm del mio amico Arnold.
2: Per esempio.
0: Allora, torniamo ai passi alpini e ci dicono qual è il passo più bello, abbiamo chiesto a voi del pubblico, in Svizzera. Marco ciclista vota l'Albula come me. La prima parte a bordo fiume è un po' così così, perché ci sono tutte le industrie, ma poi quando si comincia a salire, si arriva verso Bergün dove passa il trenino rosso, e beh, lì quella zona è già fantastica. Ma vuoi mettere Paolo, mi scrive Paolo con 8 O, il laghetto che incontri sulla destra prima di arrivare in cima, il Palpuognasee.
2: Che bello!
0: Il Palpuognasee, cioè tu ne hai viste di robe cristalline nella vita, ma il Palpuognasee
2: così
0: già
2: cristallino
0: visto?
2: No.
0: Tu, did you see ever the Palpuognasee?
2: No, devo vedere.
0: Ever seen the
2: Palpuognasee? Mi hai messo una roba da bucket list.
0: Bucket list. Nanda, motociclista, che dice di essere tua amica, Rita, dice: io voto Brunig, già parti dal Ballenberg, che è un posto importante in Svizzera, typisch helvetisch. Ma quando dalla cima del Brunig vedi giù il lago di Lungern,
2: quella zona è bellissima.
0: Che si apre il cantone di Obwaldo.
2: È bellissimo.
1: Meraviglioso.
2: È super bello, è vero.
0: Okay. Luciano, vai tu.
2: Vai il Bernina, qui, semplice così, il Bernina, Julier, a me piace il Sempione anche in moto,
0: Sempione.
2: No, Davide fa così.
0: Sempione è un po' ostico anche a livello di paesaggi, no?
2: Sì.
0: Un po' such.
3: È troppo, secondo me, è troppo veloce, è poco tecnico, non mi piace.
1: Non abbastanza curve.
3: Non mi piace.
2: Non abbastanza curve. Allora, poi ci scrivono. Allora, il passo del Bernina ancora che sta raccogliendo. Beh, è abbastanza un classicone quello.
0: Beh, se calcoli che appunto partendo dall'Engadina arrivi a vedere tutto il ghiacciaio del Morteraccio sulla destra, che è una cosa di una bellezza straordinaria.
2: Sì. Tra l'altro, appunto, mi ricordo l'ultima puntata che abbiamo fatto di Alla Deriva, la trasmissione che facevamo da mezzogiorno alla 1:30, la nostra Julie Arlen era andata a Savognin. E c'era un gruppo di motociclisti che arrivava dall'Andalusia e loro parlavano e dicevano: noi ci siamo fatti tutto in moto, bellissimo viaggio, siamo arrivati qui in Svizzera proprio per i vostri passi, ed erano lì in zona per andare poi a scavallare a destra e a sinistra.
0: Il Furka non l'avete tirato dentro, come mai? Perché c'è anche il ghiacciaio del Rodano.
1: Allora, ma di passi ce ne sono tantissimi.
0: Il Furka c'era anche nel film di James Bond, Goldfinger.
1: Esatto.
0: Niente Furka.
1: Esatto. No, l'abbiamo fatto, ne abbiamo fatti tanti di passi, qualcuno meno recentemente, tipo il Brunig è un passo che adesso è un po' che non facciamo per distanze e viaggi.
0: Mi potete parlare, Davide, del Klausen, quel momento lì dove sei su a 800 metri col dirupo sotto? Ricordiamo, collega il Canton Uri col Canton Glarona.
3: Il Klausen a me piace tantissimo. L'unica.
0: Certo, perché tutto quello che è pericoloso gli piace praticamente.
3: No, l'unica pecca che ha è la lunghezza, andarlo a prendere. Bisogna veramente pedalare, in giornata diventa un po' pesantino. E il punto più alto dove puoi cadere, precipitare, io mi porto sempre un panino, che se mai faccio in tempo a mangiarlo prima di arrivare giù.
2: Cioè, per dare l'idea. Allora, il pasto del Bernino, dice Chantal, merita sicuramente. Poi anche il forno che porta dall'Engadina al Valmonastero, e poi fa proseguire, e poi fa lo Stelvio.
0: Ma voi avete fatto di recente, che vorrei tanto fare anch'io, il Gran San Bernardo che collega Martigny ad Aosta. Vai, Rita.
1: Bellissimo, sì.
0: Emozioni?
1: In effetti, noi l'abbiamo fatto arrivando dall'Italia, da Aosta.
2: Ok.
1: E devo dire che forse la parte italiana è un pochino più bella che la parte svizzera, però è tutto bellissimo.
0: Come mai? Dire... Cioè, si è rovesciata la situazione? No, a livello paesaggistico, no, non come strada, a livello paesaggistico.
1: No, come a livello paesaggistico è tutto bello. Bello. È tutto bellissimo.
0: Cioè, la strada italiana è meglio che quella svizzera.
2: Forse più scenica della parte italiana.
1: È più scenica,
2: italiana.
1: Bravo. Sì, non è che è meglio. Non è che una sia peggio e l'altra sia meglio. No, è un po' più scenografica. Poi l'abbiamo fatta salire e poi siamo scesi dalla parte svizzera. Però bellissimo. Da rifare assolutamente in tutti e due i sensi.
0: Sì. Calcoliamo che certi passi sono 80 km, adesso non abbiamo citato, ma il Grimsel.
2: No, è vero.
0: Grimsel anche lunghissimo, ma bellissimo.
2: Infatti mi ricordo, scusa,
0: sono venuti a parlare loro.
2: Vai.
0: No, parla te.
2: No, i passi sono lunghi. Una volta, mi ricordo, l'unica volta che sono uscito a fare un giro con 4-5 amici in moto, andiamo a fare quattro passi. I famosi, siamo rimasti fuori tutta la giornata. Io sono tornato che tremavo, perché avevo praticamente le vibrazioni del volante. Oh no, è una roba, cioè quattro passi in una giornata.
0: Davide è tipo il classico trittico solito che facciamo noi motard, che è Gottardo, Ober, il Peluco Magno, così come bere un bicchiere d'acqua.
3: Ma sì, cosa vuoi che sia? Un panino, un bicchiere d'acqua, via.
2: No, il tuo record in un giorno, Davide?
0: Passi,
3: di quanti, passi.
2: Di passi.
3: Penso di averne fatti forse 6 o 8.
0: Beh, ed è qui a raccontarlo, ci fermiamo un attimo.
2: Dai, va bene, va bene.
0: Non vuoi scrivere un libro?
3: Quale?

0: prossimo Mari Froes e Trinix Vai Cimbora. Arriva!
1: Arrivano
0: due cilindri, il due tempi a miscela.
1: Sempre sicuri, però, sempre sicuri.
0: Ovviamente, sempre con le luci accese anche di giorno, come diceva Nico Cereghin. Te lo ricordi?
1: Sì, come no, Nico Cereghin, certo. Totale. Anche se non seguo la moto in televisione, ma lui me lo ricordo bene.
0: Ecco, abbiamo un audio che è arrivato da un altro motard che ci ha mandato un suo personalissimo cartellino, punto di vista per quanto riguarda, esatto, per quanto riguarda i passi.
2: Anch'io sono motard di altri tempi, perché oramai ho fatto storia. Ho ancora la mia moto dell'82 che è diventata moto d'epoca, poi vi mando la foto. Comunque a me che non è dispiaciuto per niente il passo del Grimsel, che è veramente stato stratosferico, e quando siamo passati da lì siamo andati anche a visitare le grotte nel ghiacciaio, che era qualcosa di strepitoso. Però adesso purtroppo quelle grotte lì non ci sono più. Ciao.
1: Alla fine del Grimsel arrivi a Meiringen e puoi fare la Areschlucht.
0: Pronto? Sai che lì c'è anche, se non sbaglio, il museo di Sherlock Holmes?
1: Sì, il museo di Sherlock Holmes, c'è la cascata di Sherlock Holmes,
0: esatto, dove si svolge il duello con Moriarty.
1: Areschlucht, sei andato?
0: No.
1: Sono le gole dell'Ar? Mai
0: no,
1: andato?
0: No, mai andato.
1: Vanno tutti i giapponesi, non vai te.
0: Ho capito, perché ci vanno proprio perché ci vanno i giapponesi. Io non voglio togliere spazio prezioso ai giapponesi.
1: Rita, per la moto, lo Julier piace tantissimo a molti nostri ascoltatori. Sarà perché è il collegamento anche tra noi e l'Engadina?
3: Sì, bello anche Julier. C'ha dei tratti lunghi che non sono male.
1: Ma poi c'è sempre il lato tecnico per voi, per farvelo piacere.
3: Ma, perché alla fine, se ti piace guidare, ti piace affrontare, adesso non chiamiamole le difficoltà, ma gli stimoli, le curve. Sì. Perché se ho un passo che è tutto dritto, allora il Gottardo, per esempio, è un bel passo.
1: Però voi in 3 minuti e mezzo
3: è come fare una superstrada.
1: Sì, non è la stessa cosa.
3: Non lo fai proprio per il piacere, dici che bello, faccio il Gottardo.
1: Beh, magari dopo quando vai giù di là, però è più bello,
3: un po' di
1: no?
3: Più. Sì.
0: Poi, vi posso chiedere una cosa? Potreste fare una classifica, quello per iniziati, perché il passo più facile per chi dovesse iniziare, e invece poi quello per finire?
3: Il Gottardo.
0: Gottardo per iniziare?
1: Quello più difficile, okay. Davide, Grita?
3: Beh, che abbiamo subito qua a portata di mano, il San Bernardino. La
1: non
3: parte,
1: è facile.
3: La parte, parliamo del passo proprio,
0: sì,
3: che scende
0: passo
3: verso Interrhein, ci sono 24-25 tornanti.
0: È un bel serpentone,
3: più,
0: vero?
3: Sono
0: mi ricordo.
3: Tutti tornanti,
0: sì,
3: e
0: sì,
3: lì,
0: sì.
3: E lì, ecco, torniamo al discorso del tornante, di farlo in modo fluido, può dare qualche difficoltà.
1: Mm-hmm. Una cosa che non riesco ancora a capire dopo un'ora che parliamo, Davide. Ma la bellezza della natura, te dentro sto casco dove sei in una specie di bolla fantascientifica, te, la tua moto, la tua attrezzatura, le tue giacche traforate, tutto, ma riesci a capire che fuori è bello o no?
4: Sì, ogni tanto alzo la visiera e vedo.
1: No, dai, seriamente, ma la natura, quando vai in giro su un passo, al di là della sicurezza stradale che devi guardare bene, di fare bene le curve e tutto, riesci a renderti conto che sei in un luogo maestoso?
4: Sì. Soprattutto se è poco abitato e c'è del silenzio, a me piace molto. Sì.
1: Ecco, però ricordiamo sempre, voi siete su due ruote, quindi l'attenzione che dovete prestare è sempre massima.
4: Sì.
3: Sempre sulla strada, sì. Però ci sono anche dei momenti dove ci si ferma e si gode del paesaggio, dei panorami.
1: Ah, fate la pausa snack.
3: Sì, certo, ma anche la pausa foto.
1: Avete quella roba lì che abbiamo tutti, guarda che bel sito, quelle robe lì.
3: Certo,
1: ok,
3: certo.
1: Non è che siete proprio completamente dentro il motore della moto. Jaun Pass viene ancora citato, è un po' particolare questo passo, che parte dalla Simmental, dove fanno probabilmente la carne, mentre la Simmental si va via da prima di Thun,
0: dove vengono le mucche.
1: Poi dalla Simmental arrivi a Gstaad. E prima di Gstaad volti su a destra a Boltingen, come si chiama, e poi arrivi giù nel canton Friburgo.
3: Esatto.
1: E non è un passo alto, lui ha un passo, però è figo.
4: È bello perché comunque fa vedere una vallata molto ampia, bellissima, ti dà l'idea di essere molto più in alto di quello che realmente è. Molto bello.
1: Il Sempione, ci mandano delle foto in inverno che effettivamente non è così brutto il Sempione. magari non so, non
0: dipende che parte, quindi parlano dello
3: sluganno in moto, forse
1: non lo, è chiuso, il Sempione è sempre aperto o è uno di quei passi?
4: No, dovrebbe essere aperto. Commerciale, quindi aperto.
0: Quindi dicono lo Spluga parte italiana impegnativo?
1: Sì, molto, sì, molto impegnativa. Hai in mente che da Chiavenna vieni su, poi c'è Madesimo. E la parte svizzera è anche un po' impegnativa perché le carreggiate sono strette, però bello, no?
4: Non è larghissimo, ma è bello, si arriva giù a Splügen, molto carino.
1: Ma voi tra motociclisti vi giocate i passi? Io c'ho tipo le figurine. Io ti do lo
0: la
1: Julier.
0: Collezione.
1: A me mi piace lo Julier, a te ti piace il Sempione.
4: Se lo vuoi vattelo a fare.
1: Vi consigliate, cioè, c'è tanto questo passaparola?
3: Sì, sì, sì, assolutamente. Soprattutto quando adesso ci allontaniamo un po' più dal Ticino, magari verso la zona bernese o verso la zona di Basilea, ecco, dopo lì magari ci sono altri passi che noi ovviamente non frequentiamo perché sono un po' più distanti, per cui dovresti già fare una vacanza un po' più lunga.
1: Ecco, ma la vostra uscita della domenica, perché mi avete detto che la domenica uscite in moto, quanti chilometri siete disposti a fare?
3: Dipende dai tragitti.
1: No,
3: se facciamo i passi, allora se facciamo i passi, fare 400-500 chilometri di passi è già un bel viaggiare.
1: Però si fanno. Cioè voi fate anche in una domenica 600 chilometri?
3: Sì, allora fare i passi 600 chilometri, come detto, è già partire presto la mattina.
0: È già un bel andare.
3: Sì, di foto non ne fai tante.
1: ma te Davide,
0: ti godi solo la guida e basta.
1: Scusa, io vedo nei tuoi occhi anche un'altra ipotesi. Secondo me te quando c'hai voglia di mare, ti svegli alle 5 del mattino, vai in Liguria, bevi il caffè e torni indietro.
4: No, faccio di più. Quando voglio di mare vado a bere il caffè, a far colazione a Mentone.
0: Che bello, che bello. Vai un po' oltre, anche bello, oltre, bello. Sì. Sì, sì, sì, bellissimo.
1: Allora io la chiuderei qui questa lunga carrellata sui passi alpini e sulla moto anche come grande passione. Vi ringrazio per averla condivisa con noi.
0: Grazie ragazzi.
3: Grazie.
0: Sarebbe bello star qui ancora a parlare tanto tempo perché ci sono tante. Qualcuno scrive anche in moto si sentono gli odori, i profumi. C'è anche questo aspetto molto fisico, senti anche la pressione dell'aria, voi avete delle moto con il cupolino, però comunque l'aria la senti, cioè è una cosa molto fisica, tante cose ci sarebbero da dire sulla moto, grazie
3: a voi,
0: con noi.
3: Grazie
0: a voi
3: per questa opportunità.
1: E buone vacanze, buoni viaggi con la moto sempre in sicurezza, io torno domani. Alle 10:40 con un tema, non mi ricordo più, però bello.
0: Va bene, e io sarò qui invece a partire dalle 9 tra pochissimo con voi, invece ci sarà Simo, se non sbaglio, esatto, sarà lei a condurre le danze a partire da mezzogiorno. Ciao, domani, buon appetito.

0: mezzogiorno passato da un paio di minuti. Buon
1: Radio
0: pranzo!
1: Televisione Svizzera.
0: Da Simo Fritti, il programma Nomade che oggi fa tappa nella pausa pranzo e tra poco entreremo nel vivo. Olè! Come va?

passato un bel fine settimana? Vi siete sciallati, vi siete spaventati per la tempesta che è arrivata ieri? Insomma, sono qui a raccogliere le vostre sensazioni, i vostri racconti, un po' come se fosse una pagina di diario. Simo Fritti, un po' meno Fritti. Che tutti piace con Simona. Una frittura, diciamo, leggerissima. 079-873-8073, sempre a vostra disposizione per chiacchierarcela un po'. In questa prima parte, proprio da pausa pranzo, locale tranquillo, musica in sottofondo. Come stai?

0: Beh, può capitare, magari che hai le mani occupate, passa qualcuno e non sai come stappare ciao ciao. Allora usi un po' le parti del corpo che hai a disposizione.
1: Uno.
0: E ciao ciao.
2: Giurami che hai tutto sotto controllo e che non succederà il finimondo.
0: Ma sai che ti dico? Non ho niente sotto controllo. Potrebbe succedere un finimondo. Ma perché è una filosofia di vita? Se cerchi di avere tutto sotto controllo, ti sfugge tutto. Sguiscia.

qualcuno che diceva che si loda, si imbroda. Effettivamente, la settimana scorsa mi vantavo di grandi risultati, avevo detto appunto che ero riuscita a portarmi delle schiscette memorabili, equilibrate, insomma, veramente fatte bene, lunedì, martedì, e poi mercoledì non ne ho più parlato perché niente, tutto è andato perso. Ho cominciato a mangiarmi delle albicocche, delle pesche, poi per recuperare la pausa pranzo poi in un altro momento. Non sono proprio la dea della schiscetta, ci vuole un'organizzazione che mi sfugge, ma forse perché non la voglio nemmeno, perché non mi ci impegno, non lo so, perché gli avanzi a casa mia non è che ne rimangano tanti, perché poi alla fine se si è fatto un po' più di pasta si mangia un po' più di pasta. Allora, visto che sulla pausa pranzo discutiamo spesso, fa parte della nostra cultura di cibo, no? Anche mentre stiamo mangiando ci piace parlare di cibo, organizzare cene mentre siamo a cena, pranzi mentre siamo a pranzi.

oppure dei cornflakes senza latte perché non avevate il latte che sta lì a sgranocchiare imperterrito per un sacco di tempo. Allora, in palio abbiamo gli sventolaini firmati Rete 3, che tra l'altro ve l'ho detto più volte, portano anche fortuna. Ad ogni sventolata vi arriva una folata di buon umore e di fortuna che non guasta mai. E quindi ditemi qual è il pranzetto, la cenetta, la merendina più triste che vi ricordiate di aver consumato.

delle volte proprio per mancanza di voglia. Sai che dovevi uscire a fare la spesa, non sei riuscito, sei lì a casa la sera, non hai niente da mangiare e t'arrabatti con quello che hai. Tanti racconti di pranzetti riusciti male arrivano dal periodo del militare, per chi l'ha fatto. Scatoletta che dovevi riscaldare, ma ci racconta Peter, ma il mio fornellino non andava e quindi me la sono mangiata fredda in una giornata di pioggia. Ti dico, da scappare dal piangere. Finisce così il suo racconto, effettivamente hai reso bene l'idea. Una cena, due punti, questo ha il sapore della piccola storia triste. Volevo fare un'insalata ed è uscita una scatola di mais aperta a metà con un po' di aceto. Direi tutto il contrario di un pasto completo ed effettivamente molto tristi. Poi ci sono altri racconti che comunque fanno il paio. Vedo qua una gamella con del pane immerso in acqua e riso. D'altra parte, quando si ha fame, mangi poi quello che c'è. E anche il piattino di Orè non scherza, insomma, c'è un bel panino già un po' rosicchiato, un pane con una fetta di prosciutto buttata là, che dici va bene anche così, non è che devi proprio stare tutte le volte a farti il panino gourmet con dentro l'ovetto e l'insalata, la maionese, a volte così, pane e

passato di verdure, mi dici sì, ma come piatto triste. A me piace un sacco il passato di verdure, ma anche il minestrone, per dire. E so che c'è gente proprio che non riesce nemmeno ad immaginarlo, un passato di verdure a mezzogiorno. Io lo mangerei tutti i giorni. Abbiamo altri piattini che sicuramente avanzeranno, nel senso arriveranno all'interno della vostra memoria. Ci vuole un po' a volte per ricordarseli, ma poi quando ti vengono in mente sono forti e chiari, come le mie polpette di zucchine che sapevano di piedi, è colpa del formaggio.

0: E se dopo due settimane non fai la spesa, cominci a raggruppare le scorte che hai nella credenza, le spezie, talvolta restano solo quelle. E che cosa ci fai con delle spezie? Beh, se hai anche la fortuna di trovare un po' di pane raffermo, ecco, magari puoi improvvisare una minestra.
1: Hola Simo.
0: Hola.
1: In una delle ultime tappe dove ho dormito in tenda,
0: Luca,
1: siamo arrivati e non c'era nulla. Avevo solo la pasta per il cane da liofilizzata.
0: Hai mangiato
1: e
0: quella?
1: Per me non c'era niente.
0: Non l'hai mangiata.
1: No. Nel mio sacco ho trovato due fette di pane raffermo.
0: Vedi?
1: Una bustina di sale e spezie. Ho fatto bollire l'acqua, ho messo dentro questo pane, mi sono fatto la minestra di pane. Sarà stata triste, ma
0: però,
1: era ottima.
0: Triste.
1: Un abbraccio. Triste. Ti aspetto per le cozze, ti devo confermare.
0: Arrivo, lui è Luca che abbiamo seguito nel corso di svariate settimane, mesi, in un viaggio che l'ha portato in Olanda a piedi dalla Svizzera. Allora sì, insomma, triste ma saporito, insomma, quindi tutto sommato ti è andata bene. Senti che bella questa piccola storia triste. Poi tra l'altro da qui alle 13 verranno assegnati tre sventolini che ho a disposizione tra tutti i messaggi che stanno arrivando. Cioè, ci prendiamo del tempo proprio per raccontarcela. Dai, su via, siamo in pausa pranzo, non abbiamo fretta. Sto mangiando, mi scrive Zen, una patata riscaldata al microonde, ma lo stesso fredda, con un po' di sale, mentre guardo la pioggia.

0: cioè il momento dedicato alle informazioni, partendo dalle previsioni del tempo, poi daremo un'occhiata al traffico e non da ultimo titoli del radiogiornale, radiogiornale intero che potete ascoltare sulle frequenze di Rete 1. Partiamo in ordine d'apparizione dal tempo, previsioni fino a domani. Sud delle Alpi ed Engadina, oggi lungo le Alpi solo in parte soleggiato con annuvolamenti portati da nord e nel pomeriggio qualche rovescio altrove ben soleggiato. Domani in prevalenza soleggiato, in Engadina al mattino nubi residue, nel pomeriggio velature in quota a tratti estese. Avremo delle temperature minime tra 16 e 20 gradi, le massime sui 31. Dal tardo pomeriggio favonio a tratti moderato fino in pianura, in attenuazione dal pomeriggio di domani. In montagna soffierà un vento moderato da nord-ovest, l'isoterma di 0 gradi attorno a 3900 metri. Diamo uno sguardo anche al traffico. Grazie all'ultimo bollettino diramato da Via Swiss, vi posso dire che ci sono code sulla 2 al portale sud del San Gottardo per 4 km tra Quinto e Airolo, con attese fino a 40 minuti in direzione di Lucerna. L'entrata autostradale di Airolo è chiusa in direzione della galleria. Al portale nord invece, tra Vassen e Göschenen, code di 2 km, attese fino a 20 minuti in direzione del Ticino. A nord delle Alpi la Axenstrasse è stata riaperta in entrambe le direzioni. Ed ora i titoli del radiogiornale, come vi dicevo prima, radiogiornale intero potete trovare sulle frequenze di Rete 1.
1: 3 News.
0: Il Ministero Pubblico grigionese promuove l'accusa di omicidio colposo per l'incidente della carrozza in Val Roseg che ha visto la morte di una donna. Aumenti salariali del 2% è la rivendicazione del sindacato Travail Suisse. Il padronato risponde proponendo l'1%. A Falta in Argovia il comune è costretto a chiudere le fontane, troppi casi di persone che facevano incetta d'acqua. Jared Kushner, l'inviato speciale americano per il Medio Oriente, ha incontrato Hamas, obiettivo rilanciare il piano di pace per Gaza. Spettacolare furto d'arte in Sicilia nella serata di Ferragosto, trafugate opere inestimabili di Antonello da Messina. Per lo sport avremo un aggiornamento fra pochi minuti e il prossimo appuntamento con le informazioni invece è fissato alle 14:00.

0: frittatella, un po' meno fritti in queste ore che si sono abbassate decisamente le temperature, un po' meno bollita, come tutti voi immagino. Per completare il nostro pacchetto di informazioni che occupano comunque anche la nostra pausa pranzo, un aggiornamento sportivo.
1: Rete 3 Sport.
2: Ben ritrovati. Iniziamo dal calcio perché il centrocampista della nazionale svizzera Remo Freuler è un nuovo giocatore dell'Olympiakos. Arrivato in scadenza con il Bologna, Freuler saluta dunque per la seconda volta la Serie A. Non è ancora nota la durata del suo contratto. 7 medaglie nell'atletica, 1 nel nuoto, sono stati 2 europei agli antipodi per la Svizzera, 2 anni dalle Olimpiadi di Los Angeles. Verò e compagni stanno salendo di tono, mentre in acqua pochissimi non hanno tradito le aspettative. Spicca allora la medaglia di Noè Ponti, l'unica nella spedizione rossocrociata. Nel ciclismo, caduto al Tour de France, Jonas Vingegaard ha deciso di concludere con anticipo la sua stagione, gettando dunque la spugna per la Vuelta e per i prossimi mondiali dal 20 al 27 settembre in Canada.

bisogna mettere da parte l'orgoglio e ci vuole coraggio talvolta anche a mangiare delle schifezze che ci siamo magari preparati all'ultimo momento, complice la fame, dici ma sì, se può fa un ultimo dell'anno, e qui ho paura di come può andare avanti questo messaggio. Stiamo chiacchierando, siamo nel nostro locale pausa pranzo e ce la chiacchieriamo sulle tristezze che ci siamo mangiati in momenti di pigrizia, va da sé, o di mancanza di cibo per pigrizia perché non siamo andati a fare la spesa. Ultimo dell'anno in colonna al San Gottardo, scatoletta di fagioli bianchi con, per fortuna, qui ci vuole la botta di fortuna, due biscotti. Al paio con un altro messaggio che era arrivato nella prima parte della nostra pausa pranzo: panino vecchio del giorno prima o di due giorni senza cioccolato. L'hai tolto, capito? Pane vecchio, così, senza niente, senza companatico. Evviva! Quando hai fame è così.

0: Può capitare, può capitare i momenti di pigrizia, di non andare a fare la spesa, oppure torni dalle vacanze tardi la notte, poi hai fame perché eri in giro da 24 ore, ti devi un po'... ti devi arrangiare, ti devi arrabattare. Può succedere proprio a tutti di consumare dei cibi tristissimi. Ciao,
1: sono Simona.
0: Ciao Simona.
1: Finalmente lasciando la radio, sono tornata alla normalità, l'estate, le vacanze sono andate.
0: No.
1: Ho sentito dell'argomento. Niente.
0: Sì.
1: Ebbene sì, è successo anche a casa mia con una volta il frigo fosse vuoto, cosa
0: a
1: che non capita
0: tua,
1: mai,
0: appunto.
1: Ero da sola per fortuna. E per un pranzo ho mangiato un pezzo di formaggella. Con le ciliegie, quelle, la mostarda di ciliegie. C'era solo quello.
0: Sì, c'era solo quello.
1: Mi è venuto un mal di stomaco allucinante perché ho proprio mangiato un bel quarto di questa formaggella con parecchie ciliegie. È stato agghiacciante.
0: Agghiacciante, però a chi non è mai successo?
2: Yo, listen. And I know

stata l'estrazione per i tre sventolaini che avevo a disposizione, sventolini che portano fortuna, sostituiscono il ventaglio, un oggetto maledetto che è un po' difficile da riporre, ma poi alla fine potrebbe anche essere una specie di esercizio per tenere allenata la mente e anche di cartina di tornasole per vedere in che condizioni si trovano le nostre capacità, ecco, motorie, cerebrali. Sventolaino che volerà da Pisti, tra le braccia di Pisti, io vedo soltanto i nomignoli in questo momento, tra le braccia di Marn e tra le braccia di Sara, quindi sventolaini che sicuramente vi porteranno un sacco di fortuna. C'è da dire una cosa oggi, che poi da qui, adesso fra un attimo chiudiamo il locale pausa pranzo perché abbiamo mangiato abbastanza, mangiato, bevuto, si ritorna operativi dalle 13, dalle 13 alle 15, entriamo proprio nel vivo del pomeriggio con Simo Fritti e a quel punto vi dirò, e poi ve lo ricorderò, che per quanto mi riguarda ho le ultime ciabatito a disposizione, perché poi da domani non ve le posso più regalare. Quindi dovrò trovare, anche se ho già selezionato alcuni temoni che potrebbero tenerci occupati, dovrò regalare queste mie ciabatito. Ne ho due paia che regalerò tra le 13 e le 17. Si sta qua fino a notte, tra le 13 e le 15.

0: Per me è un grandissimo sì, che vi posso dire, mi piace di più, che mi piace molto. Non trovavo il superlativo.
1: Funzionato!
0: Cosa ha funzionato? Niente ha funzionato.

bella, quanta gioia, così tanta gioia che ho affrettato il passo. Hai presente quando pensi di essere in ritardo e fai tutto velocemente e poi arrivi troppo presto e dici mannaggia, mi tocca pure aspettare? In questo caso invece non è che sono arrivata così tanto prima, giusto 45 secondi alle 13, lo dico per i fanatici dell'ora esatta, dell'ora precisa, le 12:59 minuti e 25 secondi. Sia mai. Questa è Rete 3. Simo fritti, un po' meno fritti, un po' meno bollita, Simo freschi direi. E allora, come state? C'è chi dopo pranzo riparte subito, chi avrebbe bisogno di una piccola, che ne so, un'ibernazione controllata. Voi come state messi oggi?

Ma ciao Rete 3, io niente pausa oggi, però è l'una, ho finito di lavorare, si torna a casa. Ciao, un bacione da Valentina da Burgtorf.

sono i Pattagarri. Tua madre! Cosa hai detto? Potremmo cantarla con loro. Perché il 29 agosto loro suoneranno al Cavea Festival nelle cave di Arzo. Ah, ve lo ricorderemo ancora e ancora. No, ogni volta che passeremo la canzone sulle nostre frequenze. Allora, come state? Come va il carbocoma? Che cosa vi siete scofanati? Che cosa state pensando? Che cosa vi passa per la testa? A volte nel vuoto, almeno mi abbino a voi e non so, perdonatemi, nel vuoto a me arrivano delle canzoni, dico, ma com'è possibile che ho in testa quella frase di quella canzone? Dipende un po' dal momento, ecco, e anche dal livello di vuoto che ho. Ci sono delle canzoni che, ahi noi, magari neanche le nostre preferite, ci sono rimaste proprio in testa parola per parola o una frase. Allora, quello che vi chiedo come temone del momento per entrare un po' nel vivo di questo pomeriggio, alcuni, come avete sentito, stanno già tornando a casa, non hanno fatto la pausa pranzo ma sono già diretti verso il ritorno a casa: qual è una frase di una canzone che ricordate a memoria da una vita, quella frase lì che ve la ricordate quando siete un po' sovrapensiero, oppure se adesso ve lo chiedo vi viene in mente subito, qual è una frase di una canzone che ricordate a memoria da una vita?

polpettino, la sua immagine quando sente Midjour e Print nudo, o no, aspetta, con un mantellino su una scoglia, o nudo, forse nudo. Mettiamogli un mantellino, via. Allora, vi ho chiesto qual è la frase che vi è restata in testa di una canzone che ricordate a memoria da una vita. Allora, Peter mi scrive: pensieri e parole, che ne sai tu di un campo di grano, poesia di un amore profano, la paura di essere presa per mano, che ne sai? Magari solo quella, però... Poi ce ne sono tante altre, adesso magari non ti vengono in mente, ma se ci pensi un attimo, dici bollicine, poi tutte le canzoni di Claudio Baglioni, magari non tutta intera, quella sua maglietta fina, tanto stretta al punto che mi immaginavo tutto, la sai. Ottimo Peter che hai parlato di Battisti, perché tra pochissimo festeggeremo, non so perché ho cominciato a parlare così, un compleanno importante, e quindi ci ascolteremo veramente un bel pezzo.

musica fa tantissimo. Noi ci appoggiamo alla musica per riprendere quota quando ci sentiamo un po' abbattuti, per riflettere, per innamorarci ancora di più. Sei già innamorato, poi ascolti una canzone e impazzisci d'amore. Dici, cosa fai? Stai calmo. E vabbè, Mogol assieme a Battisti ha creato un mondo fatto sì di canzoni d'amore, di romanticismo, molto filosofiche, molto profonde, che è molto difficile riuscire a trovare nella scrittura contemporanea. Ma non sto dicendo che non c'è, c'è, bisogna un po' cercarsela un po' più approfonditamente. C'è un tempo per sciallarcela con e c'è anche un pezzo invece, un tempo per ascoltarci dei pezzi che ci riportano a galla un sacco di emozioni. Oggi festeggiamo un gigante della musica italiana, Mogol, che compie 90 anni. È nato proprio il 17 agosto del 1936, ha scritto alcune delle parole più belle e amate della canzone italiana, collaborando con artisti che hanno segnato la storia. Lo celebriamo ovviamente con Lucio Battisti, al quale è più facilmente legato e abbinabile. È una canzone forse un po' meno scontata, forse, però io la ricordo talmente bene. Una canzone meno scontata ma preziosa, e quindi per festeggiare il compleanno di Mogol ci ascoltiamo. Arrivederci a questa sera.

Mogol, uno dei più grandi parolieri italiani, che oggi festeggia i suoi 90 anni. E quindi per omaggiarlo, per festeggiare il suo compleanno a modo nostro, ci siamo ascoltati una canzone molto bella di Lucio Battisti. Arrivederci a questa sera. Vi ho chiesto qual è la frase di una canzone che ricordate a memoria da una vita, canzoni che molte volte vengono abbinate a delle frasi che utilizziamo tutti i giorni, non so, vedi baby, non ci sono più problemi, dici ma da quale canzone arriva, però sai benissimo che appartiene a una canzone, a Beethoven e Sinatra, preferisco l'insalata, a Vivaldi l'uva passa che mi dà più calorie, Dante... Cioè, è proprio questo quello che intendevo dire, proprio queste frasi che fanno parte, così gironzolano per la tua testa.

0: preoccupati, insomma, per il nostro clima queste settimane, questi mesi di canicola ci hanno decisamente sfiancati. Poi ognuno si è trovato le sue strategie per riuscire a far fronte. Alla fine alcuni si erano anche un po' abituati. Ho sentito narra la leggenda che taluni sono addirittura riusciti a dormire di notte nonostante la temperatura non scendesse mai sotto i 27 gradi. Ebbene, in questi giorni si respira, quindi mi auguro che si sia tutti quanti un po' più sereni. Io non ho mai perso la serenità, nemmeno con la canicola, al limite l'energia, tutt'al più ero affaticata, ma mai nervosa, anche perché probabilmente per una questione di risparmio energetico. Allora è vero che poi a un certo punto è tornato questo cioè è arrivato finalmente questo temporale, che però è stato abbastanza forte, una tempesta con vento eccetera, che ha spaventato un po' tutti quanti. C'erano delle scene anche al Parco Ciani di Lugano abbastanza eloquenti, no? Che facevano capire la portata dell'evento. E però poi comunque tutti felici nel sentire queste gocce che cadevano sulla faccia. Come si chiamano? Com'è? Perché
1: cos'è?
0: Pioggia? Era pioggia? Non eravamo più abituati.

vero, tanto ci si era abituati ai 30, 35, 37, 38, quella. Stamattina a Biasca a 19 gradi mi è venuto un brivido di freddo.

dover scegliere, no? Dici, ma perché? È tornato un po' il fresco, quindi temperature decisamente più gradevoli. C'è chi finalmente è riuscito a dormire, eccetera, eccetera. Ma di pari passo con l'abbassamento delle temperature, ormai è così, oggi con le pronunce, così. Di pari passo con l'abbassamento delle temperature si sono risvegliate le zanzare. Ma veramente? Cioè, io devo confessarvi una cosa, non abbiatemene a male, non so, magari non sto bene, ma no, invece sto benissimo, ho analisi del sangue, ok, top, sono in salute, ma in questi anni le zanzare non mi pigliano, sono proprio immune dalle zanzare, sono fortunata, spero che non sia il segno di qualcos'altro, ma quindi non posso capire, mia figlia è invece il mio zampirone privato, personale, diciamo che quando c'è in giro lei, di certo ce ne fosse pure una che aveva pensato di pungermi, va da lei. Quindi mi scrive Dan, ma vogliamo parlare del risveglio delle zanzare stamattina? Ma no! Allora, meglio caldo, tanto caldo e zero zanzare, o fresco, frescolino e zanzare? Che cosa scegliamo?

0: quanto mi piacciono i Depeche Mode, da sempre, per sempre, sempre, sempre. Depeche Mode, Never Let Me Down Again, la mia dose di Depeche Mode. Che ridere, sono arrivati due messaggi contemporaneamente che dicono sostanzialmente la stessa identica cosa, ma immagino che non vi conosciate. Allora, mi è arrivato prima questo messaggio.
1: Io credo Fresco e Autan tutta la vita,
0: proprio citando la marca di questo spray, insomma salvietta, quello che è repellente per le zanzare. Paolo mi ha scritto proprio la stessa cosa nello stesso minuto. Allora, ho fatto un po' di ricerche, non sono un'esperta chiaramente, però cerco di usare la logica frammista alla ricerca che ho fatto, quindi è possibile che abbiamo questa percezione che sono aumentate le zanzare di pari passo con l'abbassamento delle temperature. Non lo so, prima ricerca che ho fatto è quanti gradi sono più attivi le zanzare, attive le zanzare, quindi in realtà è un po' controintuitivo, perché le zanzare, da quello che ho visto, amano il caldo, sotto i 10-12 gradi circa smettono di essere attive e con il freddo vero e proprio entrano in diapausa, una specie di letargo, ecco. Quello che probabilmente si può evincere da questa ricerca che sta succedendo è un po' un abbinamento fuorviante. Se le temperature si sono abbassate dopo un periodo di pioggia, come è il nostro caso, forse è la pioggia vera che causa il ritorno delle zanzare, non il freddo in sé, perché di pari passo con l'acqua, magari c'è acqua stagnante in più, più siti di riproduzione, quindi più zanzare qualche giorno dopo, anche se effettivamente siamo a ore dalla pioggia. Inoltre, con delle temperature più miti, non fredde ma meno soffocanti, le zanzare tigre tendono ad essere attive anche di giorno, quindi si notano di più. Vabbè, plausibile dunque che ci sia un aumento percepito, ma il meccanismo è più legato all'umidità pioggia che al calo termico. Secondo me questa temperatura invece che si è creata in questi giorni è proprio perfetta per le zanzare. Non so, io se fossi una zanzara ne sarei

saluto a te, Alan, chi è con te? Sentivamo che parli, mi scrivono di canicola, noi siamo in cima al passo del San Gottardo, diluvio, ci sono 10 gradi, mica male la nostra vita. Saluti Alan, Mattia, in giro a Zonzo, saluti a voi ragazzi, ecco, quella è la temperatura perfetta, 10 gradi per impigrire le zanzare, sopra mi sa che ci stanno ancora bene, purtroppo. Lo dice una poi che non è punta e lo so, non riesco a empatizzare, cioè sì, empatizzo perché mi dispiace, però appunto io sono immune, c'è qualcun altro?

O se ci pensi, c'hai poco da vantarti, no? Perché quando ero più piccola, molto più piccola, che mi prendevano le zanzare i miei, dicevano: si vede che hai il sangue buono, che hai il sangue dolce. Ora che hanno smesso di pungermi, io mi preoccupo, ma sono anni, tanti anni oramai. E allora sto chiedendo altri della mia specie, noi strani alieni che siamo diventati immuni al morso delle zanzare, anzi che proprio non ci degnano di attenzioni, fortunatamente. Allora Delta, anche tu, sono immune quando dormo con la mia compagna, pungono sempre lei, buon pomeriggio. Allora hai bisogno di lei accanto, lei è talmente attrattiva che ti funge appunto da zampirone, un po' come mia figlia, però questo capita anche quando sono da sola. Allora, anche io sono immune alle punture di zanzare, mi scrive Tamara. Mi sono resa conto che da quando ho avuto i bambini non mi mordono più. Tamara, chissà che cos'è, non lo so. Poi vediamo un po', totalmente immune anche Speranza. Sua figlia purtroppo no, proprio come me, che poi noi mamme, cioè spirito proprio di sacrificio, vorremmo essere punte noi, no, al posto dei nostri figli, e purtroppo non è così. E non lo so, non ho trovato veramente una risposta scientifica. Si parla di talvolta gruppo sanguigno, alimentazione, chi beve birra, chi non beve, però non ho trovato una spiegazione proprio scientifica al fatto che ad alcuni come me e gli amici che mi stanno scrivendo capita proprio di passare dei lunghissimi periodi immuni dalle zanzare. Non ci stiamo lamentando, eh?

Allora, Kashmir, musica dalla Svizzera italiana, della quale noi siamo super fieri. Non manca mai la musica svizzera all'interno delle nostre playlist. Di nuovo, un buon pomeriggio, le 13:52.

lo so che ci volete bene adesso. Sono rivelate, si sono manifestate tantissime persone che come me sono immuni alle zanzare. E lo so, siamo pure un po' odiati per certi versi, non ci si capacita del fatto che così è. Io non ho idea. L'unica teoria che mi

odori della pelle, acido lattico, ammoniaca. Chi ne produce di meno o ha una composizione batterica cutanea diversa risulta meno visibile a loro. Non lo so, forse siamo troppo puliti, non ho idea. Temperatura corporea: chi ha una temperatura della pelle più bassa o suda meno viene punto meno. Ecco, questo abbinato a me ci sta. Io ho una temperatura super bassa, quella proprio di un bassa, a volte veramente molto bassa, e sudo pochissimo. Può essere quella, poi c'è la genetica, che però appunto non è sempre stata così per me, quindi non penso che sia un fattore genetico. Colore dei vestiti, dicono, no? Se ti vesti spesso di chiaro, le zanzare sono attratte più dai colori scuri. Non è vero, io mi vesto praticamente sempre di nero, adesso un po' di meno, ma vabbè. E poi magari sei semplicemente in ambienti orari con meno zanzare attive rispetto ad altri. Non lo so, vedi che di teorie proprio vincenti non ce ne sono ancora.

0: abitudini, no? Poi si va un po' a onde, magari ci sono dei pensieri, poi arrivano questi brani deliziosi come Music Make My World Go Round dei Love Buzz.
1: Radio Televisione Svizzera.
0: Se siete in sintonia con il mio stile, diciamo, emotivo, e state bene, e si sta bene. È arrivato il momento di dare uno sguardo alle previsioni del tempo subito dopo l'attualità con Paltrax. Previsioni fino a questa sera. A sud abbastanza soleggiato, lungo le Alpi più nuvoloso con qualche rovescio a tratti fin sul Ticino centro-meridionale. Dalla serata arrivo del Favonio, a nord nuvoloso con rovesci sparsi, dal pomeriggio in pianura qualche schiarita. Avremo delle temperature massime a sud di 30 gradi, a nord di 24. Ed ora l'attualità.
1: Tre news.
2: Un comitato di PLR, Centro, Verdi Liberali, PS e Verdi invita a respingere l'iniziativa sulla neutralità il 27 settembre. Qualora passasse, il margine di manovra in politica estera sarebbe limitato e la sicurezza del paese sarebbe a rischio. Aumenti salariali del 2% è la rivendicazione del sindacato Travail Suisse. Il padronato risponde proponendo l'1%. A Faltheim in Argovia il comune è costretto a chiudere le fontane, troppi casi di persone che facevano incetta d'acqua. Jared Kushner, l'inviato speciale americano per il Medio Oriente, ha incontrato Hamas, l'obiettivo rilanciare il piano di pace per Gaza.
0: Prossimo appuntamento con le informazioni fissato alle 15:00.

siamo decisamente entrati in un mood diverso. Foo Fighters, Best of You. Sì. Le 14:07. Entriamo forse in un momento un po' delicato, io lo vedo così, quello in cui il pranzo potrebbe presentare il conto. Per questo oggi cerco i talenti più inutili della Svizzera italiana, insomma quelle abilità che probabilmente non vi porteranno mai un premio Nobel, ma che meritano comunque rispetto. Tra tutti i messaggi regalerò le ultimissime, ambitissime, leggerissime Ciabatito di Rete 3. Allora, facciamo degli esempi. Quale potrebbe essere un talento? Riconosci una persona dal rumore dei passi. Sei conosciuto per questo in famiglia. Guarda, io ho occhi chiusi che se sento l'incedere di qualcuno, il rumore dei passi di qualcuno, so perfettamente chi è, perché tu nella tua banca dati hai memorizzato il passo delle varie persone che conosci e le riconosci. Poi non so, c'è chi indovina le canzoni dopo 2 secondi e quindi talento inutile, effettivamente non ti porterà da nessuna parte ma tanta soddisfazione. Oppure apri qualsiasi confezione senza leggere le istruzioni. Ci sono proprio degli abilissimi apritori di confezioni che senza neanche guardare, senza rompere, perché non è che poi dopo rompono le scatole nel senso i sacchettini di plastica, le aprono bene. Insomma, gli esempi ce ne sono tanti. Ora chiedo a voi, per le ultime Ciabatito firmate Rete 3, qual è il vostro talento del tutto inutile ma indiscutibile? 079 873 8073. Vedi, io so cantare i numeri di telefono per esempio molto bene, anche intonata.

0: inutile. Qui il livello si sta veramente alzando, signori. Abbiamo già in addirittura, diciamo, in lista premi e diversi messaggi. Uno di questi è sicuramente quello di Luca.
1: Io so toccarmi la punta del naso con la lingua mentre muovo le orecchie.
0: Eh beh,
1: non separate, tutto insieme.
0: Quindi ti tocchi la punta del naso con la lingua e muovi le orecchie allo stesso tempo. Direi che è decisamente un talento unico e inutile anche questo.
2: Ciao, buongiorno.
0: Ciao.
2: A me quando tocca vedere il film con la mia compagna, dopo l'altro ha messo a dormire la bambina,
0: sì,
2: mi tocca vedere quei film romantici, noiosissimi, so dirgli la trama e come finisce prima che finisca.
0: No.
2: Lei impazzisce.
0: E ti credo.
2: Ciao, buona giornata.
0: E tu sei ancora qui a raccontare.

livello si sta alzando in maniera veramente notevole. Sono alla ricerca di quel talento inutile, quell'abilità che probabilmente non vi porterà mai a ricevere un premio, tranne in questo caso. Quindi qui siamo veramente alle vette dell'inutilità, dopo aver sentito appunto diversi messaggi. Quindi è Luca che si tocca la punta del naso con la lingua e nello stesso preciso istante muove le orecchie, è già sensazionale, siamo a circo di grande qualità. Poi abbiamo lo spietato Maxim che, non desideroso di vedere film romantici, tra virgolette obbligato diciamo dalla sua gentile sposa, lui le spoilerà

praticamente trama e finale senza neanche conoscere il film, usando proprio l'ABC, no, delle tecniche utilizzate dalle commedie romantiche. E quindi abbiamo il terribile Maxime con questo talento fastidiosissimo, peraltro comunque talentuoso. Poi abbiamo diversi talenti che hanno a che vedere con proprio con la fisicità, no? C'è Ede, ad esempio, che sa incrociare le dita dei piedi simultaneamente. Cioè, io ci ho provato diverse volte, piacerebbe riuscire. Ma cosa vuol dire incrociare simultaneamente le dita dei piedi? Cioè, l'alluce che va sopra il secondo dito. Avrei bisogno di video anche a correlazione di questi vostri talenti, ma mi fido così di quello che mi state scrivendo. Poi vediamo un po', ce n'era uno che mi aveva abbastanza impressionato. Beh sì, la nostra Jay, che tra l'altro però lo fa anche per lavoro, immagino, riesce a ordinare i fili per colore. Mi ha mandato un'immagine degna veramente di Rayman, con tutti questi fili da cucito in ordine proprio di cromatico perfetto, che è un piacere per la vista. Andiamo avanti così, segnalatemi i vostri talenti inutili per le ultime ciabadito in palio oggi per me. Poi gli altri programmi li avranno, e poi domani Ferti, Cash Lösen. Nada de nada.

sai cantare come se tu avessi l'autotune in gola, non lo so, non è evidente, c'è chi lo sa fare, io no. È difficile trovare qualcuno invece che non sappia incrociare contemporaneamente le dita dei piedi, tipo a luce sopra il secondo dito. Lo sanno fare forse tutti? Non lo so. Di certo incrociare le dita dei piedi simultaneamente con i due piedi e muovere le orecchie allo stesso momento non è da tutti. Insomma,

0: loro chimica. Ricordo che il talento deve essere assolutamente inutile, si fa per guadagnare delle ciabadito. Se vi va di segnalarmelo, in palio ci sono le ciabadito. Questa era la frase che avevo in mente.
1: Quando si chiude una porta si potrebbe riaprire.
0: Come no, come riaprire? Talento.

on to you, Bryan Adams. No, io non sono in gara per avere le ciabadito, di talenti inutili ne ho un sacco, devo dire, ma che hanno a che vedere proprio con cose strane, non so come descrivere, tipo adesso non lo faccio più, non riesco a farlo, tipo prendere la punta dell'indice e tirarla giù fino al polso, fa orrore. Mi ricordo che mio fratello, abbiamo 6 anni e mezzo, quasi 7 di differenza, mi esibiva con gli amici: Simo, vieni giù, fai vedere ai miei amici che riesci a tirar giù l'indice così all'incontrano, terribile.

Come lo parli tu, mi scrive Marn, non lo parla nessuno. Ti ringrazio, mi fa piacere che te ne sei accorto. E poi mi sfidi, mi chiedi, fai la prova in diretta, canta un numero di telefono in dialetto. Ti vuoi divertire alle mie spallucce, Marn? Ma io sarei più che felice di assecondare questa tua richiesta. Precisazione. Io il dialetto in teoria lo so anche perché mio papà parlava dialetto. Però, se posso, mi permetto di generalizzare un po', noi luganesi, a differenza dei bellinzonesi, il dialetto lo parliamo un pochino meno. Ecco, e quindi non l'ho proprio allenato. Purtroppo mi succede questa cosa: quando cerco di parlare in dialetto, che mi piacerebbe rispondere in dialetto se qualcuno mi parla in dialetto, quando cerco di farlo mi salta fuori o una cadenza portoghese o francese, una roba strana. Quindi non saprei neanche da come iniziare a cantarti, per esempio, il nostro numero di WhatsApp. Siamo quasi alla fine di questo pomeriggio che stiamo trascorrendo insieme e quindi tra pochissimo la premiazione. Ci posso cantarci sopra cosa, però in dialetto non so neanche zero come si dice in dialetto. Vado alle 079 873 073, manda un messaggio.

0: ricevere le vostre segnalazioni di incidenti, purtroppo talvolta incolonnamenti, perché vi ritrovate magari proprio nell'ingorgo e questo può tornare utile a tutti quanti. Vi ringraziamo.
1: Ciao, c'è stato un incidente altezza rotonda di Gravesano dove si trova Raiffeisen, strada bloccata, prestare attenzione.

oggi abbiamo scoperto che gli ascoltatori di Rete 3 possiedono capacità assolutamente straordinarie e completamente inutili, ed è anche per questo che vi voglio bene. Adesso è il momento di assegnare, per quanto mi concerne, le ultime ambitissime ciabatito della stagione di Simo Fritti, che vanno dapprima a chi ha manifestato, a chi ci ha raccontato questo suo talento inutile, ovvero di saper incrociare le dita dei piedi, tutte le dita dei piedi simultaneamente, che è una roba raccapricciante, molto divertente da immaginare. E poi Cinzia, che ha un talento, diciamo, che non ha neanche dovuto allenare né coltivare troppo, perché lei, appena c'è un po' di umidità, ha il talento che i capelli le si arricciano, compresa la frangia, diventano simili ad un barboncino. Sottolinea, non immaginate dei bei ricci, ma sono crespi. Un bel frisé che andava tanto di moda, che per farlo ci vogliono delle ore, e te basta un goccio di pioggia, di umidità, che il tuo bel capello liscio fa vedere tutta la verità. Ecco che dunque abbiamo i nomi dei nostri vincitori, delle nostre vincitrici in questo caso, ed è Cinzia, che riceveranno presto presto le ciabatito firmate Rete 3.

0: Che abbiamo trascorso insieme nella prima parte tra mezzogiorno e l'una nel nostro localino, pausa pranzo, e poi invece abbiamo ingranato una marcia diversa alle 14, no, già prima, dalle 13 alle 15. Oggi veramente mi si miscelano tutti gli orari, è proprio un grande classico del lunedì. Vi saluto, l'appuntamento è fissato a domani. Questa sera so cosa fare, mi allenerò nel talento che è stato descritto da Luca. Vi saluto e vi lascio con questa immagine.
1: Io so toccarmi la punta del naso con la lingua mentre muovo le orecchie.
0: Aha.
1: Non separate, tutto insieme.
0: Lo saprò fare anch'io, stasera mi alleno.

0: Televisione Svizzera.
1: Buon pomeriggio, sono le 15. Uno sguardo subito alle previsioni del tempo. Dunque, fino a stasera al sud avremo un tempo abbastanza soleggiato, lungo le Alpi più nuvoloso con qualche rovescio, ma tratti fin sul Ticino centro-meridionale. Nel corso del pomeriggio arrivo del Favonio. Al nord nuvoloso con rovesci sparsi, dal pomeriggio in pianura qualche schiarita. Andiamo alle previsioni del tempo per domani martedì. Al nord al mattino nuvolosità residua, specie verso la Svizzera orientale, con ancora qualche goccia possibile, per il resto in prevalenza soleggiato con velatura ad alta quota a tratti estese. Arriviamo alle temperature per domani, avremo delle minime comprese tra 16 e 20 gradi, massime al sud sui 32 gradi, mentre al nord attorno a 28.
0: 3 News.
1: La nave Life Support di Emergency ha soccorso stamane un'imbarcazione con una cinquantina di migranti nelle acque internazionali della zona SAR libica. 7 persone sono morte durante la traversata, 2 sono in gravi condizioni per soffocamento. I naufraghi erano partiti il 16 agosto da Zuwara, nel nord-ovest del paese. Sempre in tema dagli Stati Uniti, è stata pubblicata una ricerca, la più vasta condotta nel paese, sul tema che smentisce uno dei pregiudizi più diffusi nel dibattito politico, ovvero che l'immigrazione clandestina aumenterebbe il tasso di criminalità. L'analisi condotta dall'Università di Irvine in California ha considerato 11.500 quartieri di oltre 100 città statunitensi, constatando che l'aumento di residenti senza documenti ha visto una riduzione dei reati contro la proprietà a livello locale. L'aumento si osserverebbe solo nelle rapine, ma secondo gli autori gli irregolari sarebbero responsabili della crescita in quanto vittime ideali per i criminali, visto il maggiore uso di denaro contante e la paura a sporre denuncia per il rischio di deportazione. E infine in Svizzera ogni anno vengono gettati circa 80 kg di cibo a persona. Per sensibilizzare la popolazione e incoraggiarla ad agire, aziende, ONG e autorità pubbliche organizzano la prima settimana nazionale contro lo spreco alimentare dal 12 al 20 settembre. L'obiettivo sarebbe sensibilizzare la popolazione proponendo piccoli cambiamenti al momento della spesa, della conservazione e della preparazione dei pasti.

0: Dai, a tutti noi maramaldi dalla ganassa sbiellata, dalla birra facile, dal buttarla in cacciara quanto prima vantandosi, se un libro nella vita è capitato tra le mani, non poteva che essere un libro di Charles Bukowski, il perfetto rappresentante del sottobosco umano ultra underground, ultra ultra. Ma occhio, perché se credi che il buon vecchio Bukowski, il beone disincantato e allegramente nichilista, lo specchio dello spensierato disagio, sia l'artefice primo di cotanta fetta di letteratura, ricrediti. E non perché te lo dica io, ma perché te lo dice lui. Te lo dice Charles Bukowski stesso.
1: John Fante è il migliore scrittore che abbia mai letto. È il narratore più maledetto d'America. John Fante era il mio dio.
0: John Fante, nato all'alba del secolo scorso, è stato uno di quelli che gli americani al tempo etichettavano come WOP, Without Passport, ovvero persone nate sì in America, ma con un forte legame con le proprie origini, quindi de facto non considerate propriamente americane. Uno cresciuto con praticamente sulla spalla la zavorra di una povertà che ha pesantemente segnato tutta la prima metà del Novecento, immortalando quella scura fetta di storia con libri del calibro di Chiedi alla polvere, Aspetta primavera bandini, Sogni di Bunker Hill e altri romanzi capaci di raccontare nella maniera più profonda e credibile l'oscuro mondo dell'emarginazione sociale, farcita di tutti quei personaggi che per l'appunto torneranno poi di prepotenza nella letteratura firmata Bukowski. Prostitute, alcolizzati e disperati assortiti popolano le pagine dei racconti di John Fante, un mondo in cui si specchia anche la sua stessa esistenza. Dopo decenni di indigenza, di povertà, quando finalmente comincia ad ottenere qualche riscontro economico con i suoi libri, John Fante si ammala di diabete, perde la vista, gli vengono amputate le gambe, ma continua a scrivere dettando i suoi romanzi alla moglie. Al suo capezzale ogni giorno si presenta puntuale una persona ed è quel Charles Bukowski, tanto devoto alla tragica poetica di Fante, quel Bukowski che anni più tardi chiederà espressamente al proprio editore di ristampare tutte le opere di John Fante, da anni ormai fuori catalogo, perché o si ristampano quei capolavori o non ci sarà più un altro libro di Bukowski. John Fante muore nel maggio del 1983, dando il là ad una ricchissima serie di pubblicazioni postume inedite.
2: Rete

0: me solo. Radio Televisione Svizzera.
1: Buon pomeriggio, sono le 16.01.
0: Rete 3.
1: Le previsioni del tempo fino a stasera: al sud abbastanza soleggiato, lungo le Alpi più nuvoloso con qualche rovescio a tratti fin sul Ticino centro-meridionale, nel corso del pomeriggio arrivo del Favonio. Al nord nuvoloso con rovesci sparsi, nel pomeriggio, a partire dal pomeriggio in pianura, qualche schiarita. Vediamo anche le previsioni per la giornata di domani, che cosa ci aspetta. Dunque, al nord al mattino nuvolosità residua, specie verso la Svizzera orientale, con ancora qualche goccia, per il resto in prevalenza soleggiato con velatura ad alta quota a tratti estese. Arriviamo alle temperature minime comprese tra 16 e 20 gradi, massime al sud domani 32 gradi, al nord attorno a 28. E sulla 2 al portale sud della Galleria del San Gottardo ci sono tuttora 3 km di colonna con attese di 30 minuti circa tra Quinto e Airolo in direzione nord. Nel senso opposto, quindi tra Vassen e Göschenen, vi sono invece code di 5 km con attese di 50 minuti. Rammentiamo inoltre che le entrate di Airolo e Göschenen sono chiuse in direzione della galleria e che la corsia preferenziale Cupra è aperta. Segnaliamo infine che a causa di un incidente a Gravesano, via Grumo, tra la rotonda di via Danasi e quella di via Cantonale, è chiusa in direzione di Manno.
0: 3 News.
1: Sul Monte Goya Como proseguono le attività di presidio e di spegnimento dell'incendio scoppiato giovedì. La pioggia caduta nella tarda serata di domenica ha contribuito a raffreddare l'area. La presenza di abbondante materiale vegetale causa tuttavia sporadiche e limitate riprese del fuoco. La provincia di Como ricorda che il rischio di incendi boschivi resta alto e di prestare quindi la massima attenzione. Un comitato di PLR, Centro Verdi Liberale, PS e Verdi invita a respingere l'iniziativa sulla neutralità del 27 settembre. Qualora passasse, il margine di manovra in politica estera sarebbe limitato e la sicurezza del paese sarebbe a rischio. Il testo dell'iniziativa, definito pro-Putin dal comunicato, chiede di mettere nella Costituzione che la Svizzera non può aderire ad alleanze militari salvo attacco diretto, cosa che toglierebbe alla Confederazione la capacità di sanzionare stati belligeranti, a meno che non siano decise dall'ONU. Sempre secondo il comitato, la collaborazione con partner internazionali risulterebbe ridotta, con ripercussioni nello scambio di conoscenze. Infine, Teheran annuncia di aver chiuso l'accordo con l'Oman sullo stretto di Hormuz. Si attende una dichiarazione congiunta con i dettagli. Precedenti indiscrezioni suggerivano che l'accordo avrebbe riaperto lo stretto, consentendo alle navi di entrare attraverso una rotta vicino all'Iran e di uscire in prossimità dell'Oman. Poco prima il presidente Trump ha dichiarato in un'intervista a Fox News che gli Stati Uniti bombarderanno l'Oman senza pietà se si metterà in mezzo nel conflitto con l'Iran su Hormuz.

Il pomeriggio, questa parte di pomeriggio su Rete 3 comincia adesso. E allora ciao, benvenuti e benvenuti, buon pomeriggio da parte mia, Simona Rodesino al microfono. Sarò con voi fino alle 19. Spero siate tutti bene. Adesso poi do subito uno sguardo alla nostra chat per sapere chi c'è, chi scrive, come va, che cosa combinate oggi. Il numero è quello 079 873 8073. Poi ve lo dico subito così in apertura: oggi avremo tre concorsi, tre praticamente, uno all'ora. Vi inonderò di concorsi. Il primo, vi dico già nella prima ora, riguarderà lo sport e non aggiungo altro. Poi avremo ancora naturalmente le super infradito, super richieste, e aggiungo in una nota così a piedi pagina un po' triste: l'ultima occasione in realtà per vincere l'infradito è proprio oggi in questa fascia, quindi se siete interessati e interessate, tutti sintonizzati per provare ad accaparrarsela. E poi ancora lo sventolino di Rete 3. Lo sventolino invece continuerà anche nei prossimi giorni, e quindi avanti con la musica. Arriva lui, Napoleone Cucumari, un pezzo proprio di quest'anno. Ancora un buon pomeriggio a tutti quanti.

buon pomeriggio mondo, buon pomeriggio, spero che siate tutti e tutte bene, grazie per i messaggi che arrivano in chat, Arci, ciao a te, grazie, tutto bene, tu come stai, che cosa stai combinando oggi? E allora a breve il primo concorso riguardava lo sport, l'ho anticipato. Metteremo in palio dei biglietti per vincere, per entrare appunto al meeting internazionale di atletica leggera Gala Athletics che si terrà domenica 30 agosto allo stadio comunale di Bellinzona. Tra poco, se siete insomma interessati, interessate, tra poco su Rete 3 ci sarà questa opportunità. Adesso arriva Michael Jackson, andiamo al 1997, indietro di qualche anno, questo è Blood on the Dance Floor.

La voce di Sombra su Rete 3, My Body Isn't Ready. Classe 2005, giovanissimo cantautore e produttore da New York che sta veramente spaccando, posso dire. Sombra, ci sai fare? Le 16:20 precise e quindi, come annunciato, preannunciato, mettiamo in palio in questo momento dei biglietti. Per la precisione sorteggeremo due vincitori che si aggiudicheranno due biglietti a testa per entrare appunto al meeting internazionale di atletica leggera Gala Athletics, che si terrà domenica 30 agosto allo stadio comunale di Bellinzona. Se quindi vuoi provare a partecipare all'estrazione, dovresti inviare al numero 079 873 8073. Parlo proprio con te, così ti do proprio del tuo.

diretto, nome, cognome, indirizzo e anche numero di cellulare. E poi adesso a breve, diciamo con l'aiuto della musica proposta dalle Fatine dei Dischi che passerà, avremo del tempo per sorteggiare i vincitori o le vincitrici, insomma un vincitore e una vincitrice di questo concorso, due vincitori che si aggiudicano due biglietti a testa per il Gala Athletics, lo ripeto, domenica 30 agosto allo stadio comunale di Bellinzona. E allora via con la musica. Purple Disco Machine con Sophie and the Giants, questo è Hypnotized, ipnotizzato.

Hypnotize, Purple Disco Machine, Sophie and the Giants, surete tra le 16:25. Allora, lo ricordo, è ancora aperto il concorso per provare a vincere i biglietti per il meeting internazionale di atletica leggera Gala Athletics, che si terrà domenica 30 agosto allo stadio comunale di Bellinzona. Quindi a breve lasciamo ancora qualche minuto di tempo a tutti voi per partecipare. Sorteggeremo due vincitori e i due vincitori si aggiudicheranno due biglietti a testa per partecipare, per entrare appunto. Allora ricordo il numero 079 873 8073. Più lentamente, forse qualcuno ci sta ascoltando così di sfuggita, ha detto voglio partecipare, lo ripeto 079 873 8073. Cercate la nostra chat e inviate nome, cognome, indirizzo e numero di cellulare e a breve procederemo all'estrazione. Arriva lei, Gwen Stefani, che ci accompagna durante questa estrazione per Gala Athletics. Andiamo all'anno 2005, quando usciva Cool.

lontano il mare. State ascoltando Rete 3 e sono le 16:31, è appena passato questo pezzo Crocade per la musica dalla Svizzera italiana Tra Milano e il mare, un pezzo di quest'anno, tra l'altro canzone protagonista dell'Extra Tutti per Uno per il mese di agosto 2026, questo mese in rotazione tutto il mese su SRF Dry, Couleur Toi, Radio Rumage e Rete 3, Tra Milano e il mare, Crocade. E allora abbiamo i vincitori per il meeting internazionale di atletica leggera Gala Athletics, che si terrà appunto domenica 30 agosto allo stadio comunale di Bellinzona. Adesso vi contattiamo direttamente in chat. Samuel e Nicolao, grazie per aver partecipato oggi, portate a casa questi biglietti, complimenti a voi. Per tutti gli altri, so che avete partecipato in tanti, ci sarà ancora la possibilità nei prossimi giorni di questa settimana, più o meno intorno a questo orario, di vincere i biglietti, quindi due biglietti a testa per i due vincitori. Complimenti a voi e ricordo che i biglietti per la manifestazione distribuiti in questa trasmissione sono stati offerti da Gala Athletics.

stavo pensando, no? Vi capita mai di scoprire una nuova parola, un nuovo concetto e poi improvvisamente lo vedete ovunque? Clean Bandit e Zara Larsson con Symphony su Rete 3. E il tema è un po' quello: leggete una parola, la scoprite, qualcuno la pronuncia e poi all'improvviso la vedete un po' da tutte le parti. Non so se vi capita questa cosa: aprite un libro ed ecco quella parola che ritorna, la sentite in TV, in un film, al telegiornale oppure anche sui social, perché no, aprite i social e la trovate. Insomma, è possibile incappare in questo effetto spiegato anche dalla psicologia, secondo il quale il tuo cervello tende a notare le cose che prima non notava. Ecco, è una cosa particolare. Poi va detto, nell'epoca dei social, nell'epoca digitale ormai, quando cerchiamo qualche informazione usando le parole chiave sui social o sui motori di ricerca, che succede poi? Le piattaforme ci restituiscono questi temi, queste parole che abbiamo cercato, proprio più spesso di quanto vorremmo a volte, no? Un effetto ancora più amplificato. Quella sensazione adesso lo vedo ovunque, mi fermo per esempio per un secondo di troppo su un video che neanche mi interessava granché, non lo so, per esempio frutta e verdura, ecco, non lo so, ricette di frutta e verdura che poi in realtà potrebbero anche interessarmi, o adesso ne ho sparata una completamente a caso, e poi stai sicura che per qualche giorno, anche di più, forse anche settimane, ritroverai sempre video sulla frutta, sulle ricette della verdura, non lo so, ortaggi vari, come occuparsi dell'orto, e chi più ne ha più ne metta. Non so se vi succede questa cosa grazie ai social, ma non solo. Indaghiamo un po', dai, 079-873-8073. Qual è l'ultima cosa che avete trovato e ora non vi abbandona più?

Hexwar and Fever Dreams su Rete 3, ancora buon pomeriggio da Simona Rodesino. Allora, stiamo chiacchierando proprio in diretta sulla questione, chiamiamola questione, annosa questione, dei temi, delle parole o anche degli oggetti proprio che ricorrono nella nostra vita soltanto perché una volta ci abbiamo fatto caso, l'abbiamo notata quella cosa ed allora sembra che quasi quotidianamente ci perseguiti in qualche modo. Infatti qualcuno mi scrive, chi mi scrive? Maria mi scrive, beh, io parlando proprio di social, ho cercato di recente informazioni sui passeggini per i bimbi, non ho figli ma ero con un'amica quindi che era interessata, ci siamo messe un po' a cercare, parafraso un po' quello che mi scrive nel messaggio, e con il mio cellulare, quindi con il tuo cellulare Maria, e da quel momento ti escono solo video e contenuti sui passeggini, giustamente, che da quello che ho capito in questo momento non ti interessano, e adesso sai, così ti danno la caccia, ti perseguitano. Ma non sei l'unica, perché anche, vediamo un altro messaggio che è giunto da Patrizia, che mi dice una cosa simile, mi racconta una cosa simile riguardante i pattini a rotelle. I pattini a rotelle, non so perché ti escono video e foto di persone che vanno sui pattini a rotelle. Forse una volta ti sei fermata in un momento così, senza rendertene neanche conto, scrollando i tuoi social oppure cercando informazioni proprio su questo tema dei pattini a rotelle, e da allora un po' ti perseguitano. E poi ci sono anche i temi più cercati spesso, no, che compaiono nelle ricerche, e sono veramente ricorrenti questi temi. Alcuni sono anche molto curiosi, tra poco ne vediamo alcuni. Prima Becky G con Chula, un pezzo uscito proprio quest'anno per voi.

Marco Mengoni, dove si vuole, un pezzo del 2009. Allora, tra i video e i contenuti più ricercati sui social in generale spiccano quelli sul beauty e la moda. Beh, quello l'avrei anche potuto prevedere in qualche modo. Quelli legati alla musica, ai videoclip, alle performance, alle coreografie, certo. E poi tantissimi anche legati al cibo, non solo le ricette, ma anche sembra che tante persone amino guardare video di altre persone che mangiano. Leggevo questa cosa, forse siete tra queste persone, così si soffermano e diciamo amano fermarsi a guardare questi video di persone che mangiano con gusto diversi tipi di piatti. Beh, può essere anche una cosa che può piacere nella vita. Poi lifestyle, sport, naturalmente animali, ma si sa, gli animali, i cuccioli vanno anche tantissimo soprattutto. E poi ora mi scrive in chat invece che le è appena uscito dal suo algoritmo l'uncinetto, quindi video di persone che fanno l'uncinetto. Ora non vorrei trovarmi roba sulla verdura, colpa mia perché ho pronunciato verdura, forse, non lo so, forse l'hai digitato e adesso è uscito. E poi un trend che mi mandi tu ora che mi ha fatta sorridere, devo dire, quello dei cuscini giganti. Mi hai mandato un video di persone abbracciate nel letto a dei cuscini giganti dalle varie forme che ti abbracciano di conseguenza, perché hanno anche queste braccia, cuscini con delle braccia, giusto, è una cosa simile. Ma tu hai ordinato questi cuscini, com'è? Facci sapere in caso re. Pensando poi ai video che anche io amo guardare, non ricordavo, perché ne guardo di diversi tipi naturalmente, soprattutto anche legati alla musica, ma quelli particolari che mi escono sono i gesti di gentilezza delle persone, video sulla bella, la parte bella dell'umanità, diciamo, quell'umanità che si sprigiona. Quindi non lo so, video di gente per strada che si ferma ad aiutare altre persone, oppure persone che aiutano gli anziani, ecco, io quella veramente mi sciolgo, una cosa che mi fa veramente emozionare. Quindi a volte mi rendo conto, passo anche tanto tempo, più di quello che dovrei, a guardare gesti di gentilezza degli esseri umani. Va così, sarò l'unica? Non penso, siamo una community. Si va avanti con la musica su Rete 3, Josie Ranks con I See You, Io Ti Vedo, band da LA, Los Angeles, California.

per la musica svizzera Yo-Yo Marlin su Rete 3 con My Little Secret, il mio piccolo segreto. Lei è una giovanissima cantautrice dal canton San Gallo, classe 2003. My Little Secret, Yo-Yo Marlin.

0: to love. Il pezzo è uscito proprio quest'anno e allora 16:56 è quasi il momento del nostro momento di informazione, il pacchetto informativo delle 17 con gli aggiornamenti per quanto riguarda le previsioni del tempo, del meteo per domani e anche fino a stasera, poi il traffico e gli aggiornamenti delle ultime notizie. Però prima di arrivare a questo momento, al segnale orario, ascoltiamo lui, un artista italiano molto molto conosciuto, lui è Alex Britti e a un certo punto nel 2013 è uscito con questa canzone che devo dire non ricordavo granché, ma adesso ricordo. Baciami e portami a ballare, Alex Britti su Rete 3.
1: Mi viene incontro la notte quando cercavo di evitare l'impatto.

0: Radio Televisione Svizzera.
1: E buon pomeriggio, sono le 17.
0: Rete 3.
1: Subito uno sguardo alle previsioni del tempo per la giornata di martedì, di domani dunque, cosa ci aspetta? Al nord, al mattino, nuvolosità residua, specie verso la Svizzera orientale, con ancora qualche goccia di pioggia, per il resto in prevalenza soleggiato, con velatura ad alta quota a tratti estese. Arriviamo alle temperature, avremo minime comprese tra 16 e 20 gradi, massime al sud sui 32 gradi e al nord attorno a 28. E sulla 2 al portale sud della galleria del San Gottardo ci sono tuttora 3 km di colonna con attese di 30 minuti circa tra Quinto e Airolo in direzione nord. Nel senso opposto, quindi tra Vassen e Göschenen, vi è invece ancora 1 km di coda. Rammentiamo inoltre che l'entrata di Airolo è chiusa in direzione della galleria e che la corsia preferenziale Cupra è aperta. Poi di nuovo forti rallentamenti vengono anche segnalati sulla cantonale da Sant'Antonino a Contone e nel Mendrisiotto sulla 24 da Mendrisio a Stabio e poco oltre fino alla dogana del Gaggiolo.
0: 3 News.
2: Avrebbe riportato solo qualche scoriazione il giovane conducente di una spazzatrice stradale coinvolta in un incidente oggi pomeriggio a Gravesano. Stando alle prime informazioni, il veicolo, per motivi da stabilire, ha iniziato a sbandare e si è poi rovesciato, terminando la sua corsa rivolto sul fianco. Sul posto sono intervenuti i soccorritori della Croce Verde di Lugano, che hanno visitato lo sventurato, mentre la polizia ha gestito il traffico. Per agevolare le operazioni di soccorso, il tratto di strada è stato chiuso nelle due direzioni. La compagnia aerea Swiss rafforzerà il collegamento tra Ginevra e l'aeroporto londinese di Heathrow. A partire dall'orario estivo 2027, i due velivoli da 145 posti sulla rotta saranno sostituiti con altri due della capienza di 180 posti. È uno dei collegamenti più richiesti da Ginevra, si legge in un comunicato di oggi. È salito a 68 il numero delle persone morte nel violento terremoto che sabato ha scosso l'Indonesia e in particolare l'isola di Flores. Lo afferma l'Agenzia Nazionale per la Gestione delle Emergenze. Al momento si contano 213 feriti. Questa mattina la AFP, sempre citando l'organo ufficiale, aveva segnalato un numero di sfollati pari a 12.800.

tutto il sapore dell'estate, il gusto dell'estate racchiuso in questa canzone di Naomi Lahren per la musica svizzera. Lei è un'artista da Zurigo e questa era Hot Girl Summer, proprio come dice il titolo. Insomma, siamo nell'estate piena, oggi il 17 appunto agosto, e allora spero che stiate tutti bene, tutte bene. Sempre Simona Rodesino con voi al microfono, vi farò compagnia se vi va ancora per un paio di ore fino alle 19. E tra l'altro, andando un po' a esaurire l'argomento di cui abbiamo parlato nella prima ora insieme, ora è un'ascoltatrice mi scrive che le abbiamo sfasato l'algoritmo perché abbiamo parlato di così tanti temi che poi probabilmente tu hai cercato su internet, insomma sui social, e adesso ti escono tantissimi video di, aspetta fammi vedere, friggitrici ad aria. Beh, questo è un trend che poi se cerchi friggitrici ad aria sei sommerso per settimane, e poi ancora ricette per le polpette di zucchine e tonno. Ok, non lo so, non sono una chef, ma dalla foto non mi ispirano tantissimo. Forse è questa ricetta, non giudichiamo.

Kiss Me, Ariana Grande su Rete 3 dal suo nuovo album Petal, pubblicato il 31 luglio, quindi è uscito in realtà solo da qualche settimana. Ariana Grande, che leggevo negli scorsi giorni, ha annunciato una pausa, si prenderà una pausa dalla sua carriera, dalla musica, e poi vedremo quello che accadrà. E allora, si parlava prima di, diciamo, situazioni digitali accumulate, possiamo chiamarle così, ovvero cose che poi ci tornano negli algoritmi, temi, oggetti, situazioni, ricerche varie, e una cosa che mi ha fatto anche un po' pensare è un'altra cosa che si tende un po' a accumulare a volte, o almeno io lo faccio, poi mi direte voi se lo fate anche voi, è quella delle immagini screenshottate, quindi gli screenshot, quando si fa una foto dello schermo direttamente dal cellulare, perché notiamo una cosa che ci interessa, può essere una cosa che voglio acquistare, comprare, un'idea per un viaggio futuro, dei regali, oppure semplicemente delle esperienze, oppure delle frasi belle che ho trovato sui social, mi piacciono, mi danno una giusta ispirazione in quel momento, le screenshot, faccio una foto dello schermo così me le ricorderò in futuro. Oppure, vabbè, ci sono tantissime cose, ricette, tornando al cibo, ognuno ha le sue. Tra l'altro sono curiosa di sapere quali sono le cose che screenshottate di più, quelle foto al cellulare fatte in momenti magari così un po' di noia, oppure i momenti in cui si pensa, beh, questa cosa mi servirà di sicuro, non voglio dimenticarmela, quindi faccio lo screenshot e la ritroverò sicuramente. Poi invece ce ne dimentichiamo puntualmente, finisce così sommersa tra i vari contenuti del nostro telefono, e se un giorno la ritroveremo sarà un puro caso. A me almeno va così, però c'è un motivo per cui e per il quale sentiamo il bisogno di salvare tutte queste informazioni, o almeno di provare a ricordarcele. Tra poco ve ne parlo. Che cosa screenshottate? Che cosa memorizzate sul vostro telefono? Io ho una top 5 di cose, le 5 cose principali. Tra poco ci scambiamo qualche info. Ora Janet Jackson con Whoops Now.

qualcuno mi fa notare in chat che in effetti alcuni cellulari, alcuni smartphone hanno proprio l'opzione dei file salvati, degli screenshot, ovvero quelle, diciamo, quegli scatti che facciamo del nostro cellulare, diciamo del nostro schermo, per poi conservarli in futuro. Ma non sapevo di questa cosa, devo dire. Sono andata a vedere, in effetti ho trovato dov'era questa, diciamo, questa opzione che ti permette di vedere tutti gli screenshot che hai fatto da quando hai questo cellulare, da quando hai il tuo cellulare. E ragazzi, ve lo dico così in diretta, io ho circa, adesso li ho persi perché volevo essere precisa con voi, vediamo questi screenshot, poi bisogna trovarli proprio dove sono, e ho circa 6.000 screenshot. Ma è mai possibile questa cosa? Ma cosa avrò mai screenshotato nella mia vita? Quale foto dello schermo avrò fatto? Sono andata un po' a vedere, 6.124, sono scioccata da me stessa, shock completo. In realtà ci può anche stare, diciamo, con tutte le cose, poi dipende da quanto tempo si utilizza in effetti, e le cose che ricorrono di più le sto guardando in diretta con voi, chiaramente senza edulcorare nulla o quasi. Ho foto di notizie riguardante la musica, ok, concerti, sicuramente anche di pettinature, noto, e make-up che mi piacciono, vestiti, libri che voglio acquistare, frasi inspiring che insomma mi danno una certa ispirazione, e ecco, e poi un sacco di altre cose in realtà, calcoli, perché questi calcoli strane. Se andate poi a vedere questa opzione, se l'avete sul vostro cellulare, potreste trovare cose dimenticate da anni. E questa, diciamo, tendenza a fare gli screenshot del cellulare sembra anche avere una ragione. In quel momento noi vogliamo veramente ricordarci in una cosa, ci dà una, non lo so, una rassicurazione, e quell'informazione è lì, è custodita nel nostro telefono, l'abbiamo notata e abbiamo fatto in modo di salvarla in qualche modo. Però è un po' un'illusione, perché verrà probabilmente perso in tutto questo disordine digitale del cellulare, e poi è difficile fare pulizia, recuperare gli screenshot. In realtà con questa opzione di andare a vedere solo gli screenshot potrebbe essere possibile risparmiare un po' di tempo. Però a volte non cancelliamo le cose perché vorremmo conservare quella memoria, avere una possibilità nel futuro, in qualche modo, quell'opportunità non la cancelliamo, perché forse un giorno quella foto di quella frase che, non lo so, 5 anni fa, sparo a caso, mi aveva dato un'ispirazione, quando la riguarderò a anni di distanza mi parlerà di nuovo. No? Forse? Adesso faccio poi una prova, vado indietro a ritroso a vedere che cosa avevo screenshottato anni e anni fa.

Elton John and Britney Spears Hold Me Closer, un pezzo del 2022, una versione di Tiny Dancer pubblicata in origine nel 1971, poi ripresa da Elton John e Britney Spears nel 2022. E mentre questo pezzo sfuma sotto la mia voce, devo dire che sto leggendo in chat diciamo i temi più ricorrenti dei vostri screenshot delle foto che avete fatto allo schermo del vostro cellulare, e alcune, come anticipavo, sono veramente ricorrenti, ok? Ne avevo 6.000, qualcuno neanche di più, ve lo dico, 6-7.000, qualcuno pochissime. Trigno Ermal Meta, irrecuperabile.

Irrecuperabile, Trigno e Dermal Meta, un pezzo uscito proprio quest'anno di questi due artisti italiani appartenenti a due generazioni diverse che hanno unito le forze per dare vita a questa canzone. Allora entro così perché in effetti ho ricevuto dei messaggi anche sulle cose più screenshottate che le persone tendono a, appunto, a fare la foto del cellulare, di casi screenshot del cellulare, e qualcuno mi dice io screenshot, faccio le foto del cellulare delle conversazioni che sono avvenute, di alcune conversazioni in chat, su WhatsApp immagino, nei messaggi, e le utilizzo come prove, così ho la prova che qualcuno ha detto o fatto qualcosa o l'ha scritto in caso poi mi serviranno in futuro. Posso dire detective subito, però già in quel momento immagino devi presagire che c'è qualcosa che non quadro, che insomma non è una conversazione totalmente genuina, onesta, quella che sta avvenendo, immagino, non dico il nome di chi mi ha mandato questa cosa, in ogni caso manteniamo l'anonimato anche se non me l'hai chiesto, ci sta. Ecco, forse la questione di fare gli screenshot delle conversazioni può essere una cosa ricorrente, di meme, di post, anche di messaggi ricevuti, magari per ricordarci in futuro di alcune cose o altro, ecco, proprio per usarli come prova. Ecco, questa forse no, anzi tolgo il forse, non l'ho mai fatta, però chi lo sa, ragazzi, chi lo sa.

Moving to the Sun, muovendosi verso il sole, Hugh Gallimel, Angelina Hultranate, un pezzo uscito proprio quest'anno. E allora tra poco è il momento del concorso per accaparrarsi le ambitissime, anelatissime, che dico, infradito gadget dell'estate. Posso dire, ormai l'ho anticipato, ma è l'ultima occasione quest'oggi per provare a vincere le infradito. È così, è la fascia, l'ultima fascia di questa giornata in cui si possono vincere le infradito. Due paia in palio a breve. Il numero è lo 079-873-8073. Dopo questo bellissimo pezzo dei Queen, Hit assoluta del 1984, torniamo in studio e lanciamo il concorso. Radio Gaga, Queen.

0: 1984, Queen con Radio Gaga, scritta dal batterista Roger Taylor. Tra l'altro leggevo anche che Lady Gaga sembra abbia tratto ispirazione per il suo nome d'arte proprio da questa canzone dei Queen. E allora torniamo in studio, poi io dico torniamo in studio, ma in realtà siamo sempre in studio, ma poi quando parte la musica, ecco, ho questa sensazione di uscire e di innalzarmi ascoltando questi pezzi incredibili, poi soprattutto questa hit dei Queen, veramente un viaggio, è solamente un grande viaggio. Francesca, tra l'altro, mi scrive in chat parlando di screenshot: sai quanti screenshot fatti a video su esercizi di attività fisica faticosa ho fatto nella mia vita e poi non ho mai fatto, li recupero quando è il momento di liberare spazio sul cellulare, immagino poi li elimini. Mi hai fatto venire in mente che in effetti anch'io faccio questa cosa, forse sul momento vedo video di personal trainer, di persone che appunto ti danno dei consigli per allenare il fisico, esercizi sportivi di vario tipo, diciamo, faccio questi screenshot, fotografo lo schermo del cellulare per ricordarmi di tornare su quella pagina oppure per memorizzare l'esercizio e poi, proprio come te, Francesca, puntualmente me ne dimentico e restano lì per anni ed anni ed anni. Ma adesso l'avevo anticipato, è arrivato il momento dell'ultimo concorso, l'ultima possibilità per provare a vincere l'infradito gadget della Summer 2026 dell'estate. Allora, siamo pronti, perché so che è un momento che molti di voi attendono e poi è l'ultimo. Dunque 079-873-8073 è sempre lui il numero della chat, dovreste inviare nome, cognome, indirizzo, numero di telefono e anche la taglia preferita tra M e L. Facciamo partire il tempo per l'ultima possibilità per avere l'infradito direttamente a casa vostra. Spedite. Nome, cognome, indirizzo, numero di telefono, taglia 3M ed L. Ex Otago, quando sono con te.
1: A marzo c'è sempre vento, a luglio non ce n'è mai. Alla sera c'è una luce che fa bene al panorama. Accadono in giro molte cose, che tu lo voglia oppure no. L'amore nasce.

Ehi, state ascoltando Rete 3, la mia voce è proprio la mia, insomma sono Simona Rodesino, sono le 17.45 ed è in corso ed è aperto la nostra competizione, chiamiamola così, l'estrazione a sorte per provare a vincere l'infradito, ultima possibilità. Ladies and gentlemen, 079-873-8073, nome, cognome, indirizzo e taglia, numero di telefono, ancora un po' di tempo.

ma quanto mi piace questa canzone. Tutta l'estate che la canticchio, l'ascolto, me la riascolto. Role Model, classe 97, Tucker Harrison Pillsbury, scoperto da Mac Miller. E questa è Joy. Come here, come a little closer, avvicinati, questo è il senso della canzone. E allora abbiamo i vincitori, abbiamo un vincitore e una vincitrice per l'ultimo purtroppo concorso per accaparrarsi l'infradito gadget dell'estate. Adesso vi contattiamo direttamente in chat, ma complimenti a voi, Alessia e Angelo, complimenti, sono vostre. Arriveranno a casa per voi le infradito. Grazie a tutte le altre persone che hanno partecipato, so che sono molto ambite le infradito. Nel corso della prossima ora, dopo le 18, ci sarà il concorso per vincere lo sventolino. Ecco, c'è ancora la possibilità di vincere lo sventolino di Rete 3 per rinfrescarsi in questi giorni estivi. Quindi, se vi va, ci siamo. 2013, Bastille uscivano con questa canzone che impazzava decisamente ovunque. Bastille, lo ricordo, quartetto da Londra, e questa è la malinconica Pompei.

e se chiudi gli occhi sembra quasi che le cose e il tempo non sia passato. Questa è una delle frasi più ricorrenti di questa canzone dei Bastille, Pompei, che sono sicura parla a tante persone. Era uscita nel 2013 e a volte, sentendo questa frase, torni un po' indietro nel tempo, in quel momento quando l'ascoltavi, e l'effetto malinconia, nostalgia è moltiplicato, triplicato. Vabbè, ma che ve lo dico a fare, io sono una nostalgica proprio così, per indole, per natura. Questa cosa a volte bisogna lavorarci, ma può anche essere positivo ricordare le cose che sono trascorse belle, perché vuol dire che appunto ci sono state, naturalmente. Ricevo in chat anche foto di vincitori, diciamo ex vincitori delle scorse settimane, dello sventolino. Davide, noto che lo stai usando tanto, lo sventolino che ho vinto è già in uso alla grande, eppure in esterna con questo caldo più che utile, mi sembra dalla foto che tu sia al mare in spiaggia, buon per te, e sono felice che lo sventolino di Rete 3 sia con te e ti doni un po' di refrigerio, insomma un po' di freschezza. E allora Angelo e Alessia che si sono portati a casa invece l'infradito in questa ultima possibilità per vincerle, complimenti a voi. Però parlando proprio di sventolino, dopo le 18 adesso tra poco arriviamo al pacchetto informativo in cui troviamo la meteo e il traffico, ci sarà ancora la possibilità di vincerlo. Adesso Samurai J con la hit di quest'estate, Flamenco, Paranoia.

0: Radio Televisione Svizzera.
1: E buonasera, sono le 18.
0: Rete 3.
1: Previsioni del tempo per la giornata di domani martedì: al nord al mattino nuvolosità residua, specie verso la Svizzera orientale, con ancora qualche goccia di pioggia. Per il resto in prevalenza soleggiato con velature ad alta quota, tratti anche stese. Temperature minime comprese tra 16 e 20 gradi, mentre per le massime al sud ci aggiriamo attorno ai 32 gradi e al nord attorno a 28. Sulla A2 al portale sud della Galleria del San Gottardo ci sono ora 2 chilometri di colonna con attese di 20 minuti circa tra Quinto e Airolo in direzione nord. Rammentiamo anche che l'entrata di Airolo è chiusa in direzione della galleria e che la corsia preferenziale Cupra è aperta. Poi ancora forti rallentamenti sono segnalati sulla A2 tra Chiasso Centro e la Dogana di Brugeda in direzione dell'Italia, sulla strada da Stabio fino alla Dogana del Gaggiolo e per finire nel Sopraceneri sulla cantonale da Sant'Antonino a Contone.

Ears and Hears su Rete 3, terzetto elettronico da Londra, 18:05, questa era King. E dunque ancora buonasera da Simona Rodesino. Cominciamo insieme l'ultima ora di questo nostro tempo insieme. Arriva lei, Olivia Rodrigo, con Drop Dead.

Camera Love Sober su Rete 3, l'abbiamo ascoltata fino in fondo. Parliamo proprio di Tim Conrad, cantante e produttore tedesco di questo suo pezzo. E allora tra poco l'avevo annunciato, preannunciato, è il momento del concorso dello sventolino per vincere tre sventolini gadget dell'estate di Rete 3, uno dei gadget dell'estate di Rete 3. Ma prima di arrivare a questo concorso, che inizio a annunciare così vi preparate in caso vogliate partecipare, sentite con un orecchio, dite ok, adesso mi sintonizzo e mi concentro. Beh, vorrei parlarvi di una notizia che in realtà è girata tanto anche un po' nei mesi scorsi, ma poi ci sono sempre delle novità al riguardo, e parla dei modi diversi di incontrare nuove persone, forse per iniziare una relazione romantica o semplicemente un'amicizia, perché forse in quest'era digitale in cui i contatti sono sempre più veloci, rapidi e facili attraverso, insomma, internet, il cellulare e i social, tornare a rincontrarsi almeno per la prima volta, anche soprattutto per la prima volta, e poi proseguire di persona sembra essere un po' più raro. Però ecco, dipende naturalmente dai casi, dall'età, dalle situazioni. Ed è da un po' di tempo che nei supermercati del mondo, pensate, supermercati, che è un luogo in cui tendenzialmente andiamo tutti, diciamo, per prendere il cibo, pensate, supermercato, luogo in cui tendenzialmente andiamo.

diciamo, a un incontro successivo oppure al nulla di fatto. Naturalmente ci sono sempre le due strade. Ma questa iniziativa della Finlandia non è l'unica. Nei mesi e anche negli anni scorsi, ricordo, in Spagna si faceva una cosa simile con l'ananas capovolto nel carrello al supermercato, quindi questo era un segnale: se capovolgo l'ananas al supermercato, beh, allora forse se ti avvicino a me chiacchieriamo mi fa anche piacere, se no, se l'ananas non lo compro o lo metto dritto, capovolto nel modo giusto, allora no. Beh, però pensate a chi non lo sapeva e per caso metteva l'ananas capovolto, dico, beh, niente di che, semplicemente lì finiva la situazione, immagino. Poi anche nel Regno Unito, in occasione di Valentino, di San Valentino, non di Valentino, di San Valentino, 14 febbraio, si utilizzavano i cestini rossi, non rosa, per la stessa cosa, e altri supermercati hanno inserito, diciamo, altri escamotage, e alcune persone l'hanno in effetti utilizzato, e alcuni hanno raccontato poi sui social di aver incontrato persone, diciamo, interessanti. Che ne penserebbe Damiano David e la sua Born with a Broken Heart?

Tonino David Born with a Broken Heart su Rete 3 dal suo album Funny Little Fears, uscito a maggio del 2025, che riascoltiamo sempre con piacere, quindi canzone che fa parte comunque del suo percorso da solista dopo appunto essere uscito almeno temporaneamente, questa è sempre la loro affermazione, dalla band dei Maneskin naturalmente. E adesso l'avevo annunciato, il momento dell'ultimo concorso di oggi veramente in queste tre ore abbiamo fatto un sacco di concorsi uno all'ora, ed è arrivato il momento dello sventolino di Rete 3, quindi li mettiamo

In palio sono tre quest'oggi. Il numero è quello, ma lo ripeto super volentieri, 079 873 8073. Per partecipare dovresti inviare nome, cognome, indirizzo, numero di telefono e a breve, subito, nei prossimi minuti, estrarremo a sorte tre nomi che poi riceveranno direttamente a casa il super sventolino.

Gabriel Benedek per la musica svizzera Bermuda su Rete 3. Allora si continua con il tempo a disposizione per vincere i tre sventolini oggi, insomma, in palio su Rete 3 per il nostro gadget dell'estate. Il concorso è aperto, gli sventolini che sono tanto amati e apprezzati dalle persone che poi li vincono e li ricevono a casa e li utilizzano durante l'estate, beh, ci sono anche oggi, la possibilità di vincerli è proprio lì. Quindi ripeto tutte le coordinate, diamo ancora un po' di tempo a tutti: 079 873 8073, il numero in cui inviare nome, cognome, indirizzo, numero di telefono, e poi a breve vi comunicheremo chi sono i vincitori e così poi andiamo avanti con il nostro tempo insieme in questo programma. Lo ripeto, sarò con voi fino alle 19. Grazie per esserci, grazie per averci scelti. Naturalmente adesso arriva la voce di Tina Turner. 1999, salto indietro nel tempo, quando cantava When the Heartache is Over. Tina Turner.

la grandissima Tina Turner con When the Hard Day's Over, 1999. E allora ce li abbiamo, abbiamo i nomi dei tre vincitori dello sventurino di Rete 3. Tra poco vi scriviamo in chat così avete la conferma e poi vi arriverà direttamente a casa questo super gadget dell'estate. E yes, adesso parliamo invece, continuando a parlare di musica, arriviamo ai Pinguini Tattici Nucleari, band italiana che ultimamente veramente stanno raccogliendo successi dopo successi. Tra l'altro il prossimo anno, nel 2027, i Pinguini Tattici Nucleari torneranno negli stadi con il loro tour negli stadi appunto del 2027, e dopo il successo diciamo sull'onda dello scorso tour di Hello World, che veramente ha riscosso grande consensi tra il pubblico. Anche un paio di amiche ricordo che sono andate a questi concerti, almeno una tappa, forse quella di Milano, sì, immagino di sì, la più vicina, e mi hanno raccontato che è stata veramente una grandissima emozione. A un certo punto all'interno di una di queste tappe durante il concerto è salito anche sul palco Max Pezzali, mi raccontava la mia amica, e insieme hanno cantato la canzone che poi hanno fatto uscire, proprio hanno anche pubblicato. Parlando proprio dei Pinguini, Max Pezzali ha detto più volte che se proprio deve trovare un nome, diciamo, da designare come erede comunque degli 883, ma in generale di Max Pezzali, ecco, i Pinguini Tattici Nucleari sembrano essere i preferiti di Max per seguire appunto l'onda di questo successo e anche il genere delle sue canzoni che parlano a così tante persone. E quindi adesso ne ascoltiamo proprio una. Grande successo dei Pinguini Tattici Nucleari, scusa, lo sento per voi su Rete 3.

come procede questa serata? Stiamo ascoltando, o meglio, abbiamo ascoltato Lenny Kravitz con The Chamber alle 18.38 di questa serata che avanza, questo lunedì sera. Spero che siate tutti e tutte bene, qualcuno sarà a casa tranquillo a godersi un po' di temperatura un po' più bassa, forse un po' adesso, poi non so in realtà, ieri sera sì, poi adesso non so come avanzerà nei prossimi giorni. In ogni caso alle 19 avremo anche poi l'aggiornamento per quanto riguarda le previsioni del tempo, poi l'aggiornamento sulla viabilità, come va sulle strade della Svizzera italiana, c'è traffico, se sì dove, e poi naturalmente l'aggiornamento delle ultime notizie e anche dei colleghi dello sport della redazione sportiva. Abbiamo i nomi dei vincitori dello sventolino, l'ho comunicato prima, adesso poi vi scriviamo direttamente in chat. Sono Nina, Francesca e Dario, che anche oggi diciamo abbiamo quindi assegnato questi tre sventolini. Poi l'ho detto prima, l'infradito l'ultima fascia era questa per provare a vincerle, invece per lo sventolino c'è ancora la possibilità nei prossimi giorni, in caso vi interessi questo gadget che va alla grande, devo dire va alla grande, e riceviamo quotidianamente foto di voi, dei vincitori e delle vincitrici, dai vari posti in cui siete in vacanza, ma magari anche semplicemente a casa, al lago, in giardino o a casa, proprio dentro casa, che utilizzate questo sventolino. Quindi grazie, grazie, grazie.

Jonas Blues Malave, Edge of Desire, un pezzo del 2025. Allora ancora buonasera, spero che stiate tutti bene, siamo in diretta naturalmente su Rete 3, si ascolta un sacco di bella musica. Adesso vedo in scaletta un pezzo che vede i protagonisti Colors con Guè e si chiama Los Angeles. Ma parlando proprio di Guè, tra i protagonisti di un evento che arriverà a settembre, perché sono passati 10 anni dall'uscita di un album molto importante, un joint album creato appunto da Guè e Marracash, pubblicato appunto a giugno del 2016, 15 tracce, nessun featuring, un joint album di grande successo, Santeria, che ancora comunque nella mente, nel cuore di molti. Beh, per celebrare questo decennale appunto dall'uscita del disco Santeria, il 12 e 13 settembre di quest'anno Marra e Guè hanno annunciato un ritorno insieme sul palco di Milano, e quindi chi ci va ci faccia sapere, così magari ne parliamo e raccontiamo questo evento. Ascoltiamo adesso Colors con Guè. E questa è Los Angeles per voi.

Leonie and Callum Scott in questa serata insieme con Stay. È quasi il momento dei saluti, ma non ancora, perché prima arriva lui. Weekend, Weekend, Weekend con Sacrifice. 2022 in tour, Weekend.

Audi One and the Sign, Show Me Love. E allora ne approfitto su queste note finali di questa canzone per salutarvi da Simona Rodesino. È tutto, grazie per essere stati e state in mia compagnia. Se vi va, sarò ancora qui su Rete 3 da domani a partire dalle 16. E allora adesso vi saluto, così vi auguro una buonissima serata. Arriva lei, Taylor Swift, Cruel Summer. A presto, un abbraccio.

0: Televisione Svizzera.
1: Buonasera, sono le 19 su Rete 3. Che tempo farà domani nella giornata di martedì? Al nord al mattino nuvolosità residua, specie verso la Svizzera orientale, con ancora qualche goccia di pioggia. Per il resto in prevalenza soleggiato, con velatura d'alta quota a tratti estese. Temperature minime comprese tra 16 e 20 gradi, massime al sud sui 32 gradi, al nord attorno a 28. E sulla 2 al portale sud della Galleria del San Gottardo ci sono ancora 2 km di colonna con attese di 20 minuti circa tra Quinto e Airolo in direzione nord. L'entrata di Airolo è chiusa in direzione della galleria e la corsia preferenziale Cupra è aperta. Per quanto riguarda i cantieri, ricordiamo che la Galleria del San Gottardo viene chiusa ogni notte dalle 23 alle 5 da questa sera fino a venerdì mattina. Durante questa chiusura il traffico sarà deviato sulla strada del passo.
0: 3 News.
1: La polizia cantonale ticinese ha comunicato poco fa che a metà pomeriggio a Magliaso, in via Bosconi, in una residenza di vacanza, vi è stato un annegamento. Stando a una prima ricostruzione, una 64enne svizzera domiciliata nel canton Zurigo è stata rinvenuta priva di sensi nella piscina della struttura. La donna è stata soccorsa da alcuni bagnanti che hanno iniziato le manovre di rianimazione. Nonostante i tentativi, la donna è deceduta sul posto. Greta Ghisin vuole candidarsi per il Consiglio di Stato ticinese. La consigliera nazionale capogruppo dei Verdi ha deciso di confermare la sua disponibilità ai nostri microfoni. Il prossimo aprile figurerà quindi molto probabilmente sulla lista che unisce Partito Socialista, Verdi e Movimento per il Socialismo. E questo innesta dunque un derby interno alla sinistra proprio tra Greta Ghisin e la consigliera di Stato uscente, la socialista Marina Carobi-Guscetti. Infine, nei Grigioni ci sono sviluppi 48 ore dopo l'incidente con una carrozza trainata da cavalli avvenuto in Alta Engadina e che ha provocato la morte di una donna e il ferimento di altre 12 persone. Una persona risulta infatti indagata e nei suoi confronti l'ipotesi di reato è di omicidio colposo. Il Ministero Pubblico non ha voluto confermare, ma potrebbe trattarsi del cocchiere che teneva le briglie.
0: Rete 3 Sport.
2: Con il Galathletics, meeting internazionale d'atletica a Bellinzona. Galathletics.ch.
3: Bene ritrovati all'ascolto. Il tennis in apertura è Carlos Alcaraz, che è tornato ad allenarsi. Fermo dal 14 aprile per un infortunio al polso, lo spagnolo, che ha già saltato i tornei di Parigi e Wimbledon, sembra così dare qualche speranza ai suoi tifosi in vista degli US Open di New York, anche se le riserve sulla sua partecipazione al Flushing Meadows non sono ancora state sciolte. Stesso scenario per il suo grande antagonista Jannik Sinner, il numero uno al mondo, soffre di un problema al ginocchio destro e per lui queste sono ore decisive, con diverse visite specialistiche programmate a Torino. Sinner, che ha ammesso, sarà a New York solo se al 100%. Infine l'atletica, con la campionessa olimpica Hodgkinson che sfiderà Audrey Verreaux, fresca campionessa europea sugli 800 metri e del prossimo meeting Weltklasse di Zurigo del 27 agosto all'Elsigrund. Gli organizzatori hanno infatti annunciato oggi la presenza della britannica. Hodgkinson e Verreaux si stanno sfidando questa stagione in un appassionante duello con il mirino, il record del mondo di Jarmila Kratochvilova, vecchio di 43 anni, con un tempo di 1 minuto 53 e 28.
0: Le fatine dei dischi presentano Alpha Generation.

yo, listen. And I know you think I'm happy.

0: Televisione Svizzera. Rete 3.
1: Ciao, ascoltiamo un po' di musica.
0: Radio Monnezza.

un po' figlioli di gente come i Bad Religion, i Descendants o gli Husker Du, questi Face to Face, alfieri del punk mix melodia da che mondo è mondo, o meglio da che hanno inciso il loro primo album all'ultimo album che hanno inciso. Face to Face per aprire baldi le danze smelodiando una 59-8 song con tutte le caratteristiche tipiche del loro sound e approccio al panchettame, che poi è quello seguito ancora al giorno d'oggi da tanta bella ribalda gioventù, quella identificabile per esempio nei purtroppo scioltisi troppo presto Beach Slang.

dal garage agli arrangiamenti ultra raffinati alla Beatles George Martin, con uno sfoggio di cambi di accordi da panico contenuti in manco due minuti, The Make Nice mettevano in campo un paio di dischi che la dicevano lunga sul loro talento e su quanto una band come questa avesse da offrire, non fosse che dopo questi due dischi appunto il bel gruppazzo dal bel tiro power pop mods da battaglia decidesse di salutarsi e lasciare chi ben sperava in un terzo album a becco totale. Peccato, perché veramente i The Makes Nice avevano tutte le carte in regola per giocarsela al meglio, non solo sotto l'aspetto dei raffinatissimi arrangiamenti ascoltati orora nella loro Enough is Enough, ma anche per la capacità di imbastire riff garage rock ad effetto immediato come quello su cui ruzza questa November Girl.

Campione Public Enemy, ovviamente, con quel bel sirename tipico della crew di Chuck D e Flavor Flav, e poi il giro di basso di quella Do It Any Way You Wanna dei The People's Choice, supergruppazzo funk del Philly Sound metà anni 70, e parliamo ovviamente della voce di Tupac in questa Holler If Ya Hear Me. Restiamo sempre su questi ricchissimi territori old school per spostarci però in quel di Seattle, dove si fece giustamente un nome di tutto rispetto l'allora giovane Anthony Ray, uno dei primi rapper a spararsi diretto tra i primi posti delle classifiche di Billboard, in un'epoca in cui le classifiche avevano ancora un minimo di senso e anche un minimo di riscontro con la realtà. Anthony Ray non ci arrivò con il nome con cui era registrato all'anagrafe locale e al municipio di Seattle, ma con quello più guapo e più malandra di Sir Mix-a-Lot.

Prima che Seattle diventasse famosa per l'esplosione di quello che fu uno degli ultimi fenomeni di sottocultura giovanile sotto il nome di grunge, esisteva comunque una ricca scena cittadina, soprattutto anche al di fuori dei chitarroni col distorsore e le camisette di flanella. Tanto per dire, nel quinquennio 1967-1972, Belly Baldi si muovevano a colpi di soul funk di prim'ordine gli appena ascoltati Black or White Affair, che proprio nel momento in cui decisero di mollare il tutto ed andare a fare altri più redditizi mestieri, lasciarono campo libero ai concittadini Cold, Bald and Together, tra le cui fila si trovava il giovanissimo e non ancora iperzarro spaccamaroni con il sassofono Kenny G.

Se pensi ai chitarroni, non ti sarà sembrato ma zero meno mille di essere ancora in quel di Seattle, mentre i locali Sharp Shooters, duo di DJ cittadini belli baldi, imbastivano via la loro Balek. Comunque sia, e come sia sempre, ormai Seattle nel mondo verrà ricordata per il fenomeno grunge. E gene no, dai, lo dice anche il baldo giù allo stile del Renzo mentre butta giù la briscola. E questo grazie alle eterne melodie lasciate dai gruppazzi di spessore che illuminarono la musica della ridente cittadina dello stato di Washington, con dischi immortali, dischi di potenza belluina rara ed immaginifica, dischi che contenevano bombettoni come la T-Cobb dei Soundgarden.

Certo che se aprite le finestre ed urlate dateci dello swingabilly di spessore, ma anche un po' col tiro blusato, perché vogliamo sentire anche delle armoniche a bocca ululare il giusto, non possiamo esimerci dal rendervi subito gente bella, gente felice e gente completa, passando la ganga degli Screamer and Sinners con questa ribaltissima melodia, che poi è anche perfetta per fare la combo col repertorio blues de René, del sempre in pista amico di tutti e di nessuno, Hip Bone Slim.

0: Radio Monnezza.
1: Perché? Perché? Perché? Perché? Perché? Perché? Perché? Perché? Perché? Perché? Perché? Perché? Perché? Perché? Perché? Perché? Perché? Perché? Perché? Perché? Perché? Perché? Perché? Perché? Perché? Perché? Perché? Perché? Perché? Perché? Perché? Perché? Perché? Perché? Perché? Perché? Perché? Perché? Perché? Perché? Perché? Perché? Perché? Perché? Perché? Perché? Perché? Perché? Perché? Perché? Perché? Perché? Perché? Perché? Perché? Perché? Perché? Perché? Perché? Perché? Perché? Perché? Perché? Perché? Perché? Perché? Perché? Perché? Perché? Perché? Perché? Perché? Perché? Perché? Perché? Perché? Perché? Perché? Perché? Perché? Perché? Perché? Perché? Perché? Perché? Perché? Perché? Perché? Perché? Perché? Perché? Perché? Perché? Perché? Perché? Perché? Perché? Perché?

0: Televisione Svizzera.
1: Rete 3. Radio Monnezza.
2: Dai, canta con me. La musica trasmette allegria. Canta con me questa melodia.
3: Il degrado c'è più che mai. Il degrado c'è più che mai. Il degrado c'è più che mai. Il degrado c'è più che mai. Il degrado c'è più che mai.
4: Ma è...
5: Aetta, babuede! Remi, ma...
4: Ne?
5: Aetta!

chitarrasse e groove dalla Scozia con gli ipermotivati Soup Dragons all'alba di quegli anni 90, forieri di grandissima musica, roba che qualche anno prima, ancora nel decennio degli 80s, trovavamo sempre dislocata nei pressi della ricchissima scena britannica, in Scozia sì, ma in Irlanda pure, per mano di gente come gli al tempo garage rockers psichedelizzabili in ultra power pop indie roccia ultra wave, amici del rione Death Patrol Emotion.

Subito il botto al primo disco per i Dead Petrol Emotion nel lontano 1986, quando misero fuori quel Manic Pop Thrill che conteneva questa It's a Good Thing, pezzardo che insieme al suo album ritroviamo oggi inserito in un mega cofanetto dedicato a tutta la discografia dei Dead Petrol Emotion, discografia tra l'altro sempre in evoluzione, o meglio diciamo sempre in tra virgolette cambiamento, visto che non tutti gli album della loro discografia sono poi risultati una meraviglia come lo furono invece i primi. Ma sia come sia, oggi troviamo sul mercato, a prezzo è vero non proprio popolare ma tant'è, quel Every Beginning Has a Future, che raccoglie appunto tutto il lascito musicale a partire dal 1984 e fino al 1994. 7 CD di roba tosta e anche meno tosta, diciamo, per ricordare comunque una delle grandi band degli anni 80, una tra le prime ad inserire anche contaminazioni elettrobastardaggine in pezzi tipo questa, Creeping to the Cross.

Ad accompagnare la signorina Solex, gagliarda nel suo sfoggio di gruvoso pop elettronico, trovavamo in questa Galaxy Man l'accoppiata Total Famila della signora Cristina Martinez, compagna di vita del cui presente chitarrista John Spencer. Tutte e due qui nell'imbastire l'album Amsterdam Throwdown King Street Showdown, uscito una decina buona di anni fa, ma sempre bello contemporaneo. Perché John Spencer, diciamocelo, è sempre uno sul pezzo, sia che faccia il suo blues garogna con i Blues Explosion, sia che porti il tutto sul country e rockabilly di uno dei suoi tanti progetti paralleli, sia che la butti sul garage beat con i suoi Boss Hog, quelli a cui partecipa in pole position la figura e la voce della compagna Cristina Martinez, appunto, Boss Hog, che arrivano a noi con questa Chocolate.

did it straight. Whoa. Oreo style. Dirty movie.

rimarrà per sempre nella memoria storica dell'umanità tutta, ma soprattutto dei convenuti al Long Lake Festival luganese di anni addietro, il grande King Ken. King Ken che sfoggiò lì un paro di pantaloni in gomma tagliati sulle chiappe per tutto il suo concertazzo. Come non amare uno con questo dress code? Impossibile! Come impossibile non amare le agghindate in mille colori in Mega Space, amiche del mondo giovane inglese, Nova Twins!

capire chi sia veramente vecchio. Non è facile capire.

Non è facile capire chi sia veramente rifatto. Non è facile capire quando tirare le uova.

disco lasciato dal trio delle Pinne avrebbe dovuto avere riscontri ultra mega top, invece rimane una piccola perla per chi si avventura nei meandri dell'underground, che poi è un universo di perle non pompate zero meno mille dal mondo della discografia, quella con i piccioli, e di conseguenza poi anche da radio e da tutti gli amici della burletta, per cui un mondo da cercare, da visionare sempre in caccia. Del resto, come cantano i Lady Ubuntu, viviamo in un'epoca stupida e feroce.

paura, eh? Ti capisco, perché un titolo come Ghost Warrior può solo gettarti nel cotè bu della vita, scatenando con questo andazzo funk oscuro e il giusto terrore suburbano che solo guappi da battaglia come i funkster proto-jazzisti Jimmy Tenor e Numo possono mettere in campo. Però tu sai, io so, egli sa, quando entri in questo mood di funk paura non puoi uscirne così come niente fosse. Ti tocca attraversarlo nella sua totalità ultra ghost. E chi può darti ulteriore groove mix mondo ghost se non la Voodoo's Band con la loro Ghost Talk?

lascia il nuovo album di Corrupt, interamente prodotto da DJ Battle Cat, disco in perfetto stile G-Funk. Corrupt ci mette la voce, metà dei Dog Pound, un vero predestinato che ha partecipato a diversi capolavori che hanno segnato Los Angeles e l'hip hop in generale. The Chronic di Dr. Dre, Doggy Style di Snoop Dogg e All Eyes on Me di Tupac. Ma non solo, nella sua carriera si contano gli album dei Dog Pound e i suoi solisti, poi collaborazioni con Gangstar, Pete Rock, Cypress Hill, Schoolboy Q e la lista sarebbe ancora molto lunga. Un MC apprezzatissimo da sempre che riesce a fare il suo in tutti gli ambiti, sia che si tratti di un esercizio lirico, sia nelle collaborazioni più catchy. Battle Cat invece ci mette le produzioni. Rientra nella lista dei produttori presenti nel rap game praticamente da sempre, ma che rispetto a quanto fatto vengono menzionati troppo poco. Il suo catalogo di produzioni è enorme e per quanto riguarda la costa ovest ha prodotto praticamente chiunque. Exhibit, Raskas, The Game, I Forti e Ice Cube, giusto per citarne alcuni. Il suo sound rappresenta perfettamente Los Angeles e il G-Funk, con bassi potenti, sample funk in stile George Clinton e gli immancabili synth a completare le melodie. Tales from My Hood è il titolo del loro joint album, un lavoro di 11 tracce con tante collaborazioni, aspetto tipico di questa tipologia di lavori. Dai già citati The Chronic e Doggy Style, le collaborazioni con tutti gli artisti dell'etichetta e vari affiliati non mancano mai, e in questi casi sta all'artista principale non farsi rubare la scena. Obiettivo facilissimo per uno con le skills di Corrupt, che delega le parti cantate ai vocalizzi e al solito si concentra sulle strofe che condivide tra gli altri con Snoop Dogg. In questo album c'è di tutto, dalle rime più spensierate alle riflessioni più profonde. Corrupt non è più un ragazzino e per quanto la voglia di fare party non sia passata, si lascia anche andare a riflessioni più profonde che inevitabilmente ognuno di noi prima o poi si trova ad affrontare. In tutto questo, Battle Cat è bravissimo a variare le atmosfere, con produzioni degne dei tempi migliori, ma con l'appeal dei giorni nostri. In sostanza, Tales from My Hood è un disco completo, perfetto per il periodo più caldo dell'anno, ma che fortunatamente non si limita a questo. D'altra parte, anche se poco citati, stiamo parlando di due pesi massimi, che insieme hanno sempre fatto

Prego, prego, signora. Bello, ci vediamo dopo, eh. Salutami tutti. Oh, dove sta?

0: Il radiogiornale.
1: Buonasera da Lino Bini. Greta Giesing scioglie le riserve e annuncia la volontà di candidarsi per un posto nel Consiglio di Stato ticinese. La Verde quindi con molta probabilità sarà sulla lista rosso-verde per le elezioni cantonali al fianco dell'uscente consigliera di Stato socialista Marina Carobbio. Una persona indagata per omicidio colposo in seguito all'incidente avvenuto sabato nella regione di Pontresina, dove una 73enne è morta e altre 12 persone sono rimaste ferite per l'uscita di strada di alcune carrozze trainate da cavalli. Il processo di pace nella striscia di Gaza prosegue con le discussioni indirette tra Israele, emissari della Casa Bianca e Hamas. Discussioni riprese nelle scorse ore, definite dal premier israeliano costruttive. E per lo sport, calcio in primo piano, la FIFA licenzia, il direttore operativo Lamore aveva criticato Infantino. Si accendono i motori, i riflettori in vista delle prossime elezioni per il Consiglio di Stato ticinese. Bene, Greta Giesing ha sciolto le riserve, ha annunciato la volontà di candidarsi per il governo. La consigliera nazionale capogruppo dei Verdi ha confermato la sua disponibilità ai nostri microfoni. Il prossimo aprile quindi figurerà molto probabilmente sulla lista che unisce Partito Socialista, Verdi e Movimento per il Socialismo. Una discesa in campo che di fatto innesca una sorta di derby interno alla sinistra tra Greta Giesing e la consigliera di Stato uscente, ovvero la socialista Marina Carobbio Guscetti. Una decisione, quella di Giesing, che sembra oltretutto confermare una tendenza della politica ticinese e dei suoi partiti, ovvero pescare a berna e dunque dalla politica federale i nomi forti per le elezioni cantonali. Il servizio è di Gian Robbiani.
2: Il Ticino ha fortemente bisogno di un cambiamento, io sono pronta adesso ad assumermi la mia responsabilità e dare il mio contributo per rimettere il Ticino in movimento.
3: Greta Giesing scende in campo e in caso di elezione a Bellinzona la consigliera nazionale si dice pronta a lasciare Berna.
2: Le due cariche sono incompatibili.
3: Sembra un trend della politica ticinese, si pensa che anche il consigliere nazionale Alex Farinelli per il PLR ha già annunciato di essere disposto a fare la stessa cosa. Mentre il consigliere nazionale Piero Marchesi dell'UDC lascerà Berna già in autunno per entrare in governo a Bellinzona come subentrante del dimissionario Claudio Zali. E altri nomi nelle prossime settimane potrebbero ancora allargare il quadro. Ma torniamo a Greta Giesing, intervistata dai colleghi del quotidiano. Giesing è stata recentemente nominata capogruppo dei Verdi al Consiglio nazionale. Significa che la sua candidatura per il governo ticinese è in realtà una comparsata o poco più?
2: No, assolutamente no. In politica non tutto si può prevedere. Al momento in Ticino c'è una situazione politica che dà degli spazi, delle opportunità.
3: Spazi e opportunità. Ma per la lista PS, Verdi e MPS è difficile immaginare il raddoppio in governo. Significa che Greta Giesing correrà contro Marina Carobbio Guscetti.
2: Io non credo che il raddoppio sia impossibile. La mia candidatura è di sostegno all'area progressista perché questa possa crescere, perché possa portare le proprie ricette che sono diverse da quelle della maggioranza che ha portato il Ticino qua dove è oggi con tutti i problemi che ben conosciamo, e questo passa naturalmente anche attraverso una discussione seria su quelli che sono i contenuti piuttosto che le persone.
1: E sempre per la cronaca regionale, una 64enne domiciliata nel Canton Zurigo è morta nel pomeriggio, annegata in una piscina all'interno di una residenza di vacanza a Magliaso. Ne dà notizia la polizia ticinese, stando alla quale l'allarme è scattato verso le 15, vano il soccorso prestato da alcuni bagnanti e dai sanitari. Ci sono importanti sviluppi nell'inchiesta sulla morte di una donna nell'incidente con una carrozza trainata da cavalli. Incidente avvenuto sabato pomeriggio in Alta Engadina. Ebbene, una persona risulta infatti indagata. Ce ne parla il nostro corrispondente dai Grigioni, Patrick Colombo.
4: Omicidio colposo è questa l'ipotesi di reato formulata dalla procura retica. Nel procedimento appena aperto, per il momento vi è una sola persona sotto inchiesta, per la quale fa evidentemente stato il principio della presunzione di innocenza. Anche se il Ministero Pubblico non ha voluto confermare, potrebbe trattarsi del cocchiere che sabato pomeriggio teneva le briglie della carrozza trainata da tre cavalli. Il convoglio si componeva inoltre di due rimorchi sui quali viaggiava una comitiva di una ventina di turisti in visita in Varrosè, nei pressi di Pontresina. Poco dopo le 15, forse a causa di problemi al sistema di frenata, il cocchiere avrebbe tentato una manovra di emergenza su un tratto in leggera discesa. Uno dei cavalli è però caduto e il convoglio è uscito di strada. La carrozza è andata a schiantarsi contro una pianta, sbalzando dai loro posti alcuni passeggeri. L'impatto ha causato la morte di una 73enne svizzera e il ferimento di 12 persone.
1: Jared Kushner, l'emissario dell'amministrazione Trump in Medio Oriente, ha incontrato il primo ministro israeliano Netanyahu a Gerusalemme. Il giorno prima aveva invece discusso con il leader di Hamas al Cairo. L'obiettivo statunitense è quello di promuovere i negoziati per attuare la seconda fase del piano di pace americano nella striscia. Gli ultimi aggiornamenti con Michele Giorgio, nostro collaboratore dalla regione.
0: È durato circa 3 ore l'incontro a Gerusalemme tra il premier israeliano Netanyahu e Jared Kushner, inviato appunto di Trump per il dossier di Gaza, che è arrivato in Israele dopo rari colloqui avuti ieri al Cairo con il leader di Hamas, Khalil al-Haya. L'obiettivo americano era di sbloccare i nodi del disarmo di Hamas e del futuro assetto politico e di sicurezza della striscia. Le distanze, ad onor del vero, restano profonde. Netanyahu, che aveva respinto la proposta in 15 punti formulata dal Consiglio per la Pace, anche oggi ha insistito molto sul disarmo completo di Hamas prima di qualsiasi ritiro israeliano da Gaza. Però il Jerusalem Post riferisce che Stati Uniti e Israele avrebbero raggiunto un'intesa su un primo punto operativo, cioè le armi che saranno consegnate da Hamas verrebbero trasferite non più al Comitato Tecnico Palestinese, che governerà Gaza civilmente, ma a forze americane per essere distrutte. Secondo un altro giornale, Haaretz, Netanyahu e Kushner avrebbero anche concordato che Israele possa per ora continuare a condurre attacchi mirati nella striscia. Sarebbero stati creati non oltre 2 gruppi di lavoro, uno sul disarmo appunto e la smilitarizzazione, l'altro su acqua e vari servizi che riguardano la popolazione civile di Gaza. Netanyahu alla fine ha definito i colloqui profondi e costruttivi.
1: E la crisi medio orientale, alimentata anche dall'incertezza e dal conflitto risolto tra Stati Uniti e Iran per il controllo del canale di Hormuz, ha fatto registrare un nuovo rialzo nelle contrattazioni del petrolio, con il WTI in crescita di quasi il 3% a oltre $84 e il Brent in aumento del 2,85% a oltre $91. Un tribunale russo ha condannato a 11 anni di reclusione il vicepresidente del Partito Liberale di opposizione, Yabloko. Perché? Perché è ritenuto colpevole di aver screditato e diffuso notizie definite false sull'esercito russo e criticato la guerra in Ucraina. Secondo i media locali, Lev Schlossberg dovrà scontare la condanna in una colonia penale. Sempre nelle scorse ore la Corte Suprema russa ha pure confermato l'esclusione del partito dalle prossime elezioni parlamentari, partito che ha annunciato comunque un nuovo appello. Spazio ora alle notizie sportive con Giordano De Lucia.
5: Audrey Verro e Kelly Hodgkinson, le due grandi protagoniste degli 800 metri femminili di questa stagione, si ritroveranno faccia a faccia il 27 agosto al Weltklasse di Zurigo, un duello che si preannuncia spettacolare e che promette anche l'attacco al primato del mondo di Jarmila Kratochvilova, uno dei più longevi dell'atletica che resiste da ben 43 anni con il tempo di 1:53:28. Pochi giorni fa la friburghese, lo ricordiamo, si è imposta ai campionati europei di Birmingham proprio in casa della rivale britannica. Ora Hodgkinson, campionessa olimpica, è a caccia di una rivincita prima di Zurigo, però le due si ritroveranno già venerdì ad Atletissima, il meeting di Losanna. Nel tennis, Carlos Alcaraz è tornato ad allenarsi, fermo dal 14 aprile per un infortunio al polso. Lo spagnolo, che ha già saltato i tornei di Parigi e Wimbledon, sembra così dare qualche speranza ai suoi tifosi in vista degli US Open, anche se le riserve sulla sua partecipazione a Flushing Meadows non sono ancora state sciolte. Stesso scenario per il suo grande antagonista Jannik Sinner, alle prese con un problema al ginocchio destro. Sinner, che ha ammesso, sarà a New York solo se al 100% della sua forma. Infine la vicenda Infantino. Kevin Lamour, il direttore operativo della FIFA, che aveva criticato pubblicamente il piano del suo presidente di privatizzare parte dei mondiali di calcio è stato licenziato. Il dirigente francese si era detto fortemente contrario al progetto di Infantino, che secondo lui aveva tradito i suoi colleghi. Ricordiamo che a seguito delle diffuse proteste nel mondo del calcio, Infantino ha poi abbandonato i suoi piani di investimento.
1: Grazie Giordano da Lucia. Prima dei saluti, come sempre, diamo uno sguardo anche alle previsioni meteo di oggi, martedì 18 agosto. Ebbene, a sud delle Alpi previsto tempo soleggiato con possibili velature ad alta quota. Oltre Alpe invece ultimi rovesci locali e passaggio a tempo in prevalenza soleggiato. Guardando oltre fino a sabato, in tutto il paese mercoledì in prevalenza soleggiato con aumento della nuvolosità e in serata possibili precipitazioni locali. Da giovedì nuvoloso con rovesci temporali localmente anche forti. Sabato probabilmente in parte soleggiato con possibili rovesci isolati. Attenzione, ricordiamo che a causa del tempo secco su tutto il versante sudalpino è in vigore il divieto di accendere fuochi all'aperto. È tutto, prossima finestra informativa su Rete 1 tra poco meno di un'ora. Io vi ringrazio dell'attenzione e vi auguro una buona continuazione di serata in nostra compagnia.
6: Radio Televisione Svizzera.